0: Bruno Mars, avant de retrouver dans un court instant Catherine Viguier et son légendaire horoscope.
1: Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
2: La baguette? Le croissant? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
1: Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
3: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5 000 € sur la gamme hybride.
4: Toyota.
3: Offre réservée aux particuliers selon stock disponible dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
5: Ici RCFM, toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Rajoutons à cela, alignement des planètes ou pas, une tendance agréable pour qui ce jour?
7: En effet, avec la Lune au Scorpion et Mars au Taureau.
8: Bélier, vous rencontrez un souci ou vous êtes indécis côté finances, mais rien de grave.
9: Taureau, une relation vous pose-t-elle problème? Vous aurez l'énergie pour agir et vous faire entendre.
10: Gémeaux, seul celui qui est attentif à vous saura vous comprendre et vous écouter. Vous en avez besoin.
11: Cancer, journée à fleur de peau, vous y trouvez votre compte. Vous en ressortirez quelque chose de bénéfique.
12: Lion, la jolie Vénus vous sortira d'une difficulté liée à votre maison ou à l'un de vos proches.
13: Vierge, quoi qu'il se passe, vous en sortirez bien. Cela joue au sujet d'un déplacement ou d'une communication.
14: Balance, vous ferez des merveilles en consacrant votre temps à une personne qui a besoin de vous.
15: Scorpion, un jeudi intense en émotions à cause ou grâce à un engagement ou à un départ.
16: Sagittaire, vous serez sensibilisé à une situation et vous ferez tout pour que ça aille mieux.
17: Capricorne, au sujet d'un ou d'une autre, vous devez vous décider, vous vous sentirez plus léger après.
18: Verseau, si vous travaillez et selon votre rôle en société, il y a un enjeu. Bon, ce soir, ça ira mieux.
19: Poisson, vous serez à l'écoute de vos enfants, de votre élu de cœur et inspiré si vous êtes artiste.
20: Et pour nous tous, on bâtit des châteaux et ce ne sont pas des châteaux de sable.
0: Merci Catherine Viguier.
6: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 25 juin 2026 et nous sommes heureux de vous accueillir. Nous, c'est par exemple ce que vous ne voyez pas à l'écran, Nico Di Giacomi ou Andrea Petitjean qui réalise cette émission en notre compagnie, Alexandre Antonini qui vient toutes les heures, bonjour.
21: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Et qui nous a préparé son journal que l'on découvre dans une poignée de secondes en alternance avec Camille Parsi, à heure fixe aussi. Chaque demi-heure, on vous informe et on prend le pouls de ce qui se passe près de chez vous aujourd'hui. On retrouvera également l'appli Memento au menu de l'écho d'ici avec Cyril Villalonga qui en est l'un des concepteurs qui s'est adossé à beaucoup de partenaires pour tourner et effectuer cette approche ludique du territoire à travers un jeu développé pour le moment à Ajaccio et à Corte avec à la fin du mois de juin la présentation de Bonifacio. On pointera ou on tirera dans la chronique sport, il sera question de pétanque à Ajaccio. Infine, parleremo di vacanze d'estate con Don Giovanni oggi al microfono di Banina Bellini a 7 ore meno d'oggi. Un utile di avreguenza mora di convoy, Alex, buongiorno.
21: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E principiamo con la giustizia e il processo in appello in equisi di un doppio assassino in Bastia Boretta.
21: L'interrogatore so compi a corte d'appello ha interrogato i due ultimi accusati eri, Joseph Mancogni e François Marchioni, a parte di su gioco principiano e requisizione di l'avvocati generali e l'ingiogo è maio. D'un lato l'accusazione vuole confermare i ruoli mentre assassino a 11 accusati che lo verma, ramintemo che lo cinerà 15 di 2014, d'un altro 2024, d'un altro ganto, l'accusati voleno avere di meno prigio e sperano la soluzione e costano Olivier Castel a divesa a possuto presentare a sua strategia.
2: Stavolta qui ci sono stati i dibattiti. Fuori ad un interrogatorio usciudioso per l'anziano pentito Jérôme Toussaint, a divesa ha fatto foga ceppa in pubblico. Riconoscenza di culpabilità in parte per certi, per gli uomini per altri. I scopi di si strategie erano sia una pena di prigioni meno lunga, sia una liberazione al più presto. E di speranza di Jacques Mariani, detenuto dopo 25 anni in pareti regimi, su membro di un banditismo maggiore, può dare a ritrovare la libertà da quasi tempi di 2027. Per Joseph Menconi, la soluzione dira o verdetto di prima istanza, anche se parido come per altri certi elementi d'inchiesta provani a dimostrare una partecipazione, l'interpretazione è stato l'indiogo per la sua difesa e di noi gli stessa per François Marchioni, l'altro più anziano di l'incausato di Chavel Lagato da retto uso passato, contestando gli elementi d'inchiesta. Eppure tutti riconoscono una vicinanza e anche un'affezione per i frati di Guazzelli.
21: Olivier Castel passe precisione in Bastia, un nome è stato ferito da tiri a Riser, un'informazione di nostri confratelli corso matin che indicano che i vati sono sbucinati verso Decior in paese nuovo, a vittima varia una trentina d'anni e un'inchiesta è stata barta da Bregura di Bastia per violenze volontarie con armi.
0: Isoleoni, Alex, qui, premier fétinant à Zaloud et Incoursiga.
21: Et d'après soi, Santé publique France, il passage de l'urgence et l'hospitalisation est liée à Taugaldou, à nous cresciuto assai sous l'ultime jorni, soprattutto ou pas plus de 75 ans, pas iguali, au livello d'hospitalisation et dopo un passage de l'urgence est d'85% ou di fronte à sa situazione, l'ARS rinforce la prévention et la coordination tra i sfarenti attori di salute, in delle pad ou piano Turchino e non da proteggere i più deboli, ramintemo che a Gorsiga è sempre in vigilanza arancina su Gio, i colpa isulioni e si aspetta sino a 34 gradi. Passiamo a un altro soggetto e ci interessiamo all'accendeuli solidi di recuperazione, i CSR, come lo si dice, due usine che hanno da produrre quelle madere deveriano crescere i prossimi anni in Corsica, fra quelle ai monte da qui a un anno, contro su progetto o collettivo Piaggia di Gol o Sinchi di future scalderie CSR per trattare l'accendeo di prodotto. L'uno di Sommambari, François Venturini, palesa una catastrofe sanitaria e ambientale.
4: C'è una concentrazione di bolumenti maggiore, sta vedendo che il drago di gol c'è un fenomeno termico in due giorni che corrono e fallano e che si spargono per aria. E dunque è un affare che ha dato assai niente perché questa bollizione sta da 40 km. Dei chilometri. Allora capite che mi puoi dire che lì è vero che agli anni 12 ci sono i filtri per incineratori, che sono i filtri moderni che parano parecchi affari, ma ci sono comunque delle materie polluenti che non si parano mica, dioxine o le furani, che sono assai tossici, ci sono di nuovo altri metalli pesivi come il mercurio, il piombo, il gallium o l'arsenico che possono impestare tutta la nostra famiglia. Sapete, qui diciamo un cocktail, se volete, di polluenti che ha impestato tutto il mondo. Noi speriamo che i nostri dirigenti, che le vie se non passano da rete per l'ambiente naturale e per gli enti che campano in Orione e in Corsica.
21: Un articolo completo da ritrovare dans nostro site internet e nostre redes sociali, ici RTFM.
0: Dopo sei mesi di lavori, San Fiorenzo ritrova un ponte nuovo.
21: Rimpiazza quello che era sfondato col Pallacquate tra il 25 e il 26 di dicembre scorso. La circolazione è stata disturbata assai, mentre sei mesi e inquietava assai i professionali e gli abitanti allora che la stagione si avvicinava all'estra. Allora, tanto un ponte e costo totale di l'operazione 3.300.000 euro. Foradier d'Asse.
0: Compiemo Alexandre Cousport.
21: In cui Abujata è un'opera qui bene esorte, belle en l'air, un demi-siècle d'histoire, l'épopée fantastique de la pétanque ajaxienne, e cuso nome, ritraccia sa storia, crescita di Abradiga di Abujata in Corsica, a partasi dall'anni 50, sino all'anni 60 e 70, soprattutto in Ayaccio, testimonio di Sebiga e Giovanni Lesianciato di 1978, l'autore Jean-Luc Pietri di Barla di sa discipline. Sonda, ma au tempo di splendore di buce e gompie, secondo
1: Par me è compia, sa stonda, ma è normale. Di l'evoluzione a Lebiga era a voglia di ritrovarsi insieme, di sparte qualcosa, di fare una risata, di beie, di mandia. Ma una volta non tu derreno, di era un'altra affare, di era userio. Non so si giocava dappertutto. Dove c'era a terra, si giocava a buce. A terra non ce n'è più, naiaccio. Ferma blasso mio, e vinda, o casone, ma son mica luoghi pa dedicati a eule, au principio. Non so c'erano i war, andavano i war e davanti a war c'era sempre un terreno di ule. Dunque c'era assai mondo che giocava, che pigliava l'intelligenza, pa giugà. E c'era assai mondo che facevano i concorsi. C'era un liamo sociale e certe volte partivano e ruffe a Lebiga. Era così, era lo spirito di Ayacino, fatto di magagne e di spartire.
21: E spartiamo una stonda in più a 7:15 la vedo capita, ne parliamo della nostra cronaca sport a luogo a 10 minuti.
0: Con piede, Alexandre.
21: A dopo,
0: 7:30 per un altro notiziale. E noi diciamo di bel Udamp, Wawam.
3: Udamp, con Agir Plus d'EDF. L'energia è una nostra bene, tenimola a conto.
0: Isoleoni previsti torna studio e a Gursiga ferma Zabed in vigilanza arancina e per Ogalor e d'imperador e franca nos ampre in pareti loghi 35 gradi senza vento torna s'aspettano tratti simo di noi in allerta gialla per o temporale bel o dampo caldo dunque stamane con un cielo diaro e acqua de temporales che previsti studio buon mezz'ora, soprattutto in montagna di Castanice, a CDG Météo France.
22: Ici RCFM,
23: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Fa de gaz e a se chapitan e c'ho la beia assai e spesso rinfrisca si scanta i sforzi e piano di in nostri anzianetti a Zabede.

0: Easy Love with Phil Collins.
1: C'est votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: E ciò che piace all'amico Don Giovanni di Usobaese.
3: Salute! Sabigina non è vacanze per i zideli. Certo non da gula o baese come Don Giovanni.
4: Il luglio aiutando un mese in ruta lì, un baese. E il secondo mese in agosto aiutando in sidosi, un secondo baese e di un tu di un moabu.
3: Cosa fai in ruta lì?
4: L'estate c'è 6 persone in mio cugino e stiamo insieme siamo 10 11 giochiamo assai fuori e giusto per mangiare mangiamo fuori tutti insieme, lavoriamo insieme e a sera stiamo tardi per giocare insieme.
3: Di un paese da Berta da mamma o babbo?
4: Da mamma.
3: E in Sidosi cosa fai?
4: Gli stessi, ma in Sidosi di infatti in ruta lì ci stiamo a andiamo assai dappertutto, allora che in Sidosi bougiamo appena, ma stiamo di più, stiamo di più, non bougiamo mica troppo in Sidosi. Piemo un logo e giochiamo qui pendente un po' gure su tutta la giornata. E bentiamo di logo, li fiamo così così.
3: Hai una preferenza o no?
4: No, mi piace i due.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Don Giovanni, au microfono di Banina Bellini, ogni giorno di azimana, sa gronaga, chi ne pensi da ascoltadino a nanta nostra rede? Anna Rocchiawa.

0: Je pense à celles et ceux qui en vont avoir le plaisir à la rentrée d'aller applaudir Céline Dion. Et pour tout vous dire, je vous envie un peu.
1: Mais cette lampe, elle est pas pareille. Celle-là, on peut la mettre sur la table du salon, du bureau.
2: Ou sur la table de chevet.
1: Bah non, enfin, pour ça, il faut une lampe de chevet.
2: Eh oui.
1: Rien à voir, quoi.
3: La lampe Coudlava à 9,99€, c'est déjà une bonne raison d'aller chez Ikea. Retrouvez plus de 3000 produits à petit prix en magasin et sur Ikea.fr.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: So, c'est Torremids, à Ring Radia, Bide Segoum Moy et Alex Antonini. Buongiorno.
6: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Princi bien moussounouti dia le cui souleone.
6: E temperature continue di crescere in continente, cu 72 dipartimenti in vigilanza rossa. Qui in Corsica siamo sempre in arancio e si aspetta sino a 34 gradi sul pomeriggio. Ma di fronte a su caldo, chi tocca l'insieme di un paese, il primo ministro Sébastien Lecornu ha messo in onda un piano orso. Livello 2 a 94, un dispositivo che permette di organizzare il sistema di salute mentre gli avvenimenti climatici in Maio se parava a situazione ferma sotto controllo, quindi di noi Paolo Antonio Squarcini l'effetto di caldo nella salute si faccia risente.
7: Il passaggio all'urgenza e l'ospitalizzazione liata a Capitana sono cresciuti assai questi pochi giorni, ma siamo per l'anziano di più di 75 anni per uguale il livello di ospitalizzazione dopo un passaggio all'urgenza è di 85%, e ciò che palesa l'ultimo punto di Santé Publique France e petacque l'Agenzia Regionale di Salute mette in onda azioni di prevenzione, di modo concreto a sorveglianza sanitaria rinforzata, una regolazione medicale e in piazza da poter sbloccare l'accesso all'urgenza per via di una coordinazione acuta tra gli stabilimenti di salute, a medicina di città e i professionali liberali. L'attenzione è data non ai più deboli, gli anziani, i donne incinti o le persone svantaggiate soli in delle pad a sorveglianza e ancora più forti, idratazione di residenti, assesso di luoghi e di attività all'ora più dolci, misure che si iscrivono in due quattro di un piano turchino, un dispositivo di gestione di crisi da proteggere ai residenti mentre isolione.
6: Paolo Antonio Squarcini, passe precisioni, parliamo ora di l'accendeo di solidi di recuperazione, CSR, come si dice, serumen sulle trasformate in polvere a pop rugiate e produce caldo o elettricità, due usine deve rinnovare costruite in Corsica, l'anno d'avvenire in Monte, l'altra normalmente di 2030 in un circondaio cino, ma l'opposizione sono numerose, temono di vedere la creazione di uno di scalderie CSR, per parlare di Riccio, Marie Piquemal, sa giornalista, viene pubblicata un'inchiesta in deliberazione e la nostra invitata ha autore meno un quarto.
0: In giustizia, Alexandre, l'interrogatore si compie per l'accusa di uno bruce su in appello, non ha un doppio Micidu Bastia Poretta.
6: E si sono compiuti a risere in una corte d'appello d'Ecchisi, Joseph Mencogni e François Marchioni erano in tesi dell'affare dell'assassino di Jean-Luc Codaccioni e Antoine Chiriguini alla piazza a requisizione dell'avvocato generale. D'un lato l'accusazione vuole confermare i ruoli mentre s'assassino all'ondeci accusati che lo verma, d'un altro canto l'accusati e li vogliono avere di meno prigio e sperano la soluzione. Ne parliamo in un nostro nudiziale dottore. Sempre a un capitolo giudiziario, Pierre-Jules Federici, condannato a 2 anni di prigione a timpati e una venda di 50.000 euro per partite di poker clandestini nella Vinzulasca, presentato da polizia come un membro di una struttura criminale isolante. Pierre-Jules Federici è conosciuto dall'autorità e messo in esame in un altro affare d'estorsione. In un cartolare di giochi clandestini, 3 altre persone sono state condannate a 1 anno di prigione a timpati sino a 18 mesi a timpati. Una 5ª persona è stata ella assoluta.
0: 6 mesi dopo la sogaduta, il ponte di San Fiorenzo è in servizio.
6: È stato rabbato la circolazione a Riman e un nuovo ponte è stato costruito, rimpiazza quello che si era sfondato col fiumare di un 26 dicembre scorso. O cantiere con parecchie sfide a temporalità può essere aggiunto o di luogo a creazione di 6 pilastri nuovi per agosto di 300 milioni e 300 mila euro senza edasse. E dopo l'incidente nel ponte di San Fiorenzo, il presidente dell'ufficio di trasporti e i suoi servizi hanno principiato un studio nata ad altre opere in Corsica. Ascoltiamo a Jean-Félix Acquaiu al microfono di Mathieu Bourigny.
8: Allora, di sicuro a Viumar mancavano i nuovi pilastri importanti di Obonte, la moglie di Sopra Piazza con le Zemuyunt, quindi quando è stato realizzato 60 anni fa, forse che a Viumar non era mica così frequente, cioè creare questa, quindi ci aveva fatto 6 pilastri, e poi di sicuro che in termini di esperienze siamo a capo di dire pilastri bonti di Corsica, posto che a Viumar e d'Impurale sono di più in più frequenti, di sicuro ci anticipa questa, e ciò che lui faccia è un servizio di bonti di collettività. Ci sono 30% di 15.000 bonti che sono in priorità analizzate oggi da un servizio, c'è una budgetizzazione di un piano pluriannuale di investimento di questa, e siamo a capo di questa, di un pensiero maggiore oggi e domani, e saremo pronti penso a mobilizzazione come l'abbiamo fatto oggi.
6: Noi compiamo su di dialogo una bella iniziativa, a Rêve d'enfance, sogni di Delina, l'avventura si compia su Joey per una ventina di idee in remissione o Gancaro, al programma una crociera vicina ai ribe e al Pumonte tra Bonivaccio propria e Ajaccio, accompagnati da qualche studente di scuola HEC e a Lega contro o Gancaro, tutto è stato messo in opera per passare una bella stonda si pochi orni. Serena Lanfranc, che è responsabile della comunicazione di Lega, ci ne parla.
9: In Ajaccio sono giunti per poter fare una piccola merendella in porto a Charles Ornan. Ci sono stati rigati paesi, qualche barretti, qualche gioielli di noi offerti al porto d'Ajaccio. Tutti i benevolenti di Lega sono stati qui per Coliali. E dopo sono andati al parco a Cupulat per scoprire i nostri cupulati qui. E dopo un piccolo ripasto a Paiat Andrea, tutti insieme con tutti i cittadini.
0: Alexandre Antonini, a ringraziarvi.
6: E a trovarci a Torremezzo.
0: Con piacere, a dopo. E come il resto di Francia, a Corsica è in allerta, torna oggi, gialla per l'impurale, vigilanza arancina per il calore e temperature che francano in pareti luoghi, 35 gradi, senza vento, torna, si aspettano tratti e poi so calde notte, con temperature che crescono in una giornata per essere arte, fa de gas e soprattutto i più deboli, l'autorità chiamano a avere i gesti che ci vogliono.
5: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
0: Ci n'andiamo a in Ponteno.
4: Dès votre réveil,
5: ici RCFM,
4: le réveil 100% local.
0: Oui, parce que vous attend, vous le savez, ce week-end, une très belle manifestation à laquelle vous assistez peut-être depuis de nombreuses années. Ça fait 20 ans exactement qu'à Viera di Agaccia e di Pesca vous donne ce rendez-vous estival chaque année avec, pour cet anniversaire rond, un joli programme en perspective. Comme d'habitude, tout est gratuit, les animations, les démonstrations, les concerts avec i Boggi di Agravone ce samedi 27 juin. Sur place, on peut manger, on peut boire, évidemment, on peut y aller en famille. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour les enfants. Et d'ailleurs, si vous nous appelez maintenant et que vous parvenez à joindre Patricia Gambone assez rapidement, vous faites le projet d'aller à Ponteno ce week-end avec la possibilité de récupérer au stand de l'accueil des exposants le meilleur des artisans et des producteurs. Ce qui vous aura été réservé, c'est un échantillon de leur savoir-faire. Et puis, associé à cela, un bon d'achat, un chèque cadeau multi-entreprise d'une valeur de 40 euros. À vos téléphones, je vous souhaite bonne chance, soyez rapide, c'est ainsi que vous serez le gagnant ou la gagnante. On se retrouve après Julien Clerc.

0: e ognuno dice la sua, e questo è normale, è un rito di pensarla. Ma quantunque, io penso che da lì da strutturare l'autonomia, ci sono lumi. E quando come dice che è un traimento, vuoi chi lo hanno già ido il popolo, vuoi chi lo hanno già ido il paese, hanno già ido la strada, hanno già ido il nuovo campano. Non penso mica che sia un caso, perché se vogliamo un caso, i greci ci sono assai impegnati, come Ciro Simeone, con tutti quelli che sono a Giro e tutti gli altri, di tutti i lati, di tutti che si sono assai impegnati. In primo luogo diceremo che il movimento autonomista ha detto in 2015 che uno degli scopi di la domandatura è essere di portare il popolo all'autonomia. Allora, mi pare che diciamo che abbiamo francato un passo, che abbiamo fatto un primo passo verso su autonomia, perché oggi a legge i deputati francesi sono pronti a riconoscere che agosto già deve essere autonoma. Dunque, diciamo una parola, non fermo mica tempo indietro, cioè mica scordarsi di davanti ai cartolari e da Redo, ai cartolari e da Orato ai cartolari, ci sono i morti, ci sono gli stragi di gente di più di 50 anni e anche voi più di 100, bocciarti, la chiamo cuore. Dunque, c'ho mica la memoria dopo scelta, ci ho allargato un poco e ci ho aperto un poco ciò che lui si può pensare, ciò che lui si può dire. Si può di tutto nella democrazia, ma ci vuole comunque di noi a considerare che la prima cosa che mi vanta di noi è il rispetto tra di noi. Allora, come sia di manca di rita, autonomisti, nazionalisti, indipendentisti, il rispetto deve essere che ognuno balla di lato con una maniera di rispetto. E io penso che quando gli dicono l'uomo di pace, come Gilles e come tutti quelli che si sono impegnati, chi può dire? Chi può dire me? Chi può dire fare? Può fare la guerra, donna? E mi uscito che l'ha dato. I morti e mi dai dannate di prigione. Allora, siamo un po' muelati, siamo un po' umani, abbiamo un po' umiltà, abbiamo un po' di memoria, e non ci scordiamo mica di... Cioè, sempre a essere in deusorco di Abbage, perché chi conta un più è Abbage. Ecco, i nostri vecchi ai Gino dicevano prima pace e salute, e noi diciamo ai Gino pace e autonomia, e facciamo sì in maniera di fare di base più meglio, ma in pace, e mica di sprezzare uno e l'altro e più l'altro. Ci può dire a Zoya di maniera moelata e senza essere dopo rei, dopo sicuro che l'altro non sono mica all'altura. E quello che voglio
1: dire. Arrivabbi Giacomo Zontu e Mugabidu chi boi pensa de chi ci uli avanza così un passo après l'astro. Arrivabbi da ostro barè. Un point de vue que ne partage pas forcément un auditeur qui nous écrit la chose suivante. Quand je vois que certains hommes politiques se réjouissent sur les chaînes info de l'adoption de ce statut d'autonomie aux côtés de Coquerel ou Mélenchon, dont l'action en France se borne à fracturer le pays, je redoute leur action au niveau de la Corse. Quant à l'autonomie que l'on nous promet, ce que j'ai retenu, c'est que les Corses ne seront pas prioritaires ni sur le logement, ni sur les emplois. Peut-on appeler cela une avancée? J'en doute. Oui, vous avez la possibilité de vous exprimer sur l'appli WhatsApp. Je relève vos messages. Il y a aussi Ancelin qui nous a envoyé une photo sur sa fraîcheur relative du petit matin. Voilà, Marie-Jeanne, au lever du jour, on la remercie également de cette contribution. Il y a aussi le Messenger sur la page Facebook d'RCFM. Vous prenez la parole à l'écrit et nous transmettons vos messages. Et puis le téléphone plus traditionnel où Lugia nous attend. Bonjour Lugia.
2: Oui, bonjour. Voilà, moi je vous appelle au nom du collectif des mères désenfantées de Corse.
1: Oui.

0: C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de magagnes, il y avait beaucoup de pression, on appelait ça le cinéma. Il y avait beaucoup d'acteurs célèbres à l'époque.
1: Et les décors naturels ne manquent pas. Des abords de la citadelle à la place Camping, en passant par la place du Diamant en Terre jusqu'à s'étendre à tous les quartiers, le centre-ville reste l'épicentre de ce cinéma.
0: De la terre, il y en avait de partout. Le long des trottoirs, entre les voitures, on jouait de partout. Aujourd'hui, la bétonisation a fait qu'il n'y a plus d'air de jeu, vraiment, et ça contribue aussi un peu au déclin. Il n'y a plus autant de sociétés. Des clubs de boules à Ajaccio, à la fin des années 70, pratiquement 30 clubs de boules à Ajaccio. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Intramuros, il n'y en a plus qu'un.
2: Et cette effervescence de l'époque a donné lieu à de nombreuses compétitions intramuros. Paul-Antoine, des compétitions qui sont toujours très attendues des Ajacciens.
1: Des tournois fleurissent dans la ville, mais rien n'égale le 14 juillet, associé au mythique Grand Prix des commerçants. Une épreuve devenue incontournable avant sa dernière édition en 2009, après 51 ans d'existence. En 1992, Jean-Luc Pietri devient même correspondant de la chronique bouliste de Corse Matin. Il porte aujourd'hui un regard à la fois nostalgique et lucide sur l'évolution de la discipline.
0: Aujourd'hui, bien, la page est tournée et on n'y peut rien. J'ai fait la comparaison avec d'autres disciplines, c'est exactement pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pétanque s'arrête. Le sport préféré sûrement des Français, mais en tous les cas des Corses, à travers justement tous ces concours que l'on retrouve dans les villages, où on retrouve cette convivialité, cet esprit de partage. Donc ça, il ne faut pas l'oublier.
1: Si de grosses compétitions demeurent, comme à Bucciata Bastia, à l'International d'Île-aux-Rousses ou d'Ajaccio, l'essence première de ce sport réside dans la simplicité de sa pratique, selon l'auteur. Avec près de 2500 licenciés sur l'île, la pétanque semble résister à l'épreuve du temps.
2: Depuis le mois de janvier, nous vous donnons rendez-vous tous les jours, vous le savez, avec des élèves de terminale du lycée Laetitia d'Ajaccio. C'est la rubrique Juventu Tocate. Pendant des mois, ils ont partagé avec nous leur vision du monde, se sont confiés sur leur génération, leurs problèmes, leurs études. Au moment de clore cette saison, Lélia, Anna, Elio et Gabriel ont souhaité inverser les rôles dans cet épisode et celui de demain d'ailleurs. Ce sont donc eux qui vont poser les questions à nos journalistes Patrice Robot et Marion Galland.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tous les deux vous avez choisi de faire le métier que vous faites ?
4: Moi, je rêvais très jeune, dès l'âge de 10 ans. J'étais émerveillé par la radio. Moi, j'étais attiré par le média. Ensuite, mon parcours journalistique, il a été beaucoup plus chaotique. C'est-à-dire que je suis passé par l'animation et je suis arrivé petit à petit au journalisme.
5: Alors moi, c'est un parcours presque classique. J'avais des parents journalistes. J'ai grandi dans une radio. J'ai fait mes premiers pas dans une radio. Enfin, j'ai toujours baigné dans cet environnement-là. Et en fait, je me suis même jamais posé de questions. Ça a toujours été une évidence que c'était un milieu dans lequel je me sentais bien. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, j'avais décidé que je serais journaliste et j'ai tout mis en œuvre après pour faire ce métier.
6: Prof, vous avez choisi de rester ici et pas, par exemple, partir loin ou...
5: Alors, Patrice et moi, on a un parcours un peu similaire sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas commencé ici. En fait, notre choix a été de venir faire du journalisme ici. À l'école journaliste que j'ai fait sur le continent, tout le monde m'a dit, tu fais une erreur, il faut que tu ailles à Paris pour ton métier. Et en fait, en arrivant ici, moi, j'ai travaillé pour des médias incroyables. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Parce qu'on est, premièrement, un territoire extrêmement riche. Et puis, la chance qu'on a eue avec Patrice, c'est qu'au début des années 2000... Il n'y avait pas beaucoup de journalistes indépendants en Corse. Et moi, quand je suis arrivée sortie d'école, en fait, j'ai pas eu de mal à trouver du travail. Même pour des grands médias, pas parce que j'étais extraordinaire, mais parce qu'ils avaient personne. J'ai aucun regret d'être venue en Corse. Oui, on m'a proposé d'autres choses après. J'ai eu des opportunités de partir travailler sur le continent. J'ai même pas hésité à dire non.
4: Je m'inscris dans les pas de Marion. Moi, je suis arrivé du continent, j'avais pu faire mon entrée à TF1, au bureau de Nice, et il n'y avait plus de correspondance en Corse. Je faisais également du football à l'époque, et j'ai basculé dans l'actu. Donc c'est vrai que moi, j'ai un parcours tellement atypique. Et puis, allez, on peut le dire de façon plus personnelle, moi ça fait partie aujourd'hui de ma légende, je suis venu en Corse pour l'amour d'une femme. Je suis venu pour elle, elle n'est jamais arrivée. Et je suis tombé amoureux de la Corse.
6: Si vous devriez donner un conseil aux genre prochains journalistes...
4: Éclatez-vous.
5: Souvent, les jeunes, ils disent que c'est un monde où il n'y a pas beaucoup de place. Ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il faut se battre pour ce qu'on veut et ce qu'on aime dans la vie. Et si on fait les choses bien, on arrive toujours à faire sa place. Par contre, c'est un métier de passion, c'est un métier qui te dévore. Sans la passion, je pense qu'on ne peut pas être un bon journaliste. Mais si on a la passion, on peut arriver à tout.
2: 19h29 sur RCFM, restez à l'écoute dans un court instant. 12h29, pardon, et dans un court instant, c'est Méditerranée Radio. J'avais hâte de la fin de la journée.
7: Tout savoir sur.
8: AXA Prévention s'est récemment engagée auprès de l'Institut de la Longévité qui agit pour le bien vieillir. Clotilde Dufretet, bonjour.
9: Bonjour.
8: Vous êtes secrétaire générale d'AXA Prévention. Alors pourquoi ce partenariat ?
9: Parce qu'avec l'Institut de la Longévité, nous pensons que bien vieillir doit devenir un enjeu collectif. Ensemble, nous voulons favoriser un vieillissement actif, en bonne santé et pleinement intégré dans la société.
8: Et concrètement, quels sont les leviers ?
9: Eh bien, bouger, stimuler son cerveau et garder du lien social. Et le bénévolat dans des associations réunit ces trois dimensions.
8: Oui, mais pourtant, on observe une baisse de cet engagement chez les seniors.
9: Oui, il est passé de 38 à 23%. On doit réagir car la solitude est devenue un problème de santé publique en France. 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent isolées. S'engager, c'est renouer avec l'activité, faire des rencontres et faire vivre les associations.
8: AXA Prévention agit dans ce domaine.
9: Oui, nous voulons valoriser l'énergie des seniors et les soutenir. Et pour savoir comment faire, tout est sur axaprévention.fr.
8: Merci Clotilde.
10: Lectos, le festival de lecture musicale, revient à Bastia. Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Charles, place Vatalapesca. Pour un voyage musical, une traversée des œuvres littéraires, Lectos, un rendez-vous sensible, poétique, politique, tout en finesse, pour retisser les fils d'un dialogue ancien. Lectos, d'Aubrimo, Aujinque et Lulio, Festival Diletour Musical in Bastia, cu ici RCFM.
11: Ici RCFM, toute la journée.
12: Actu locale, musique et bonne humeur.
13: Mediterradio è la trasmissione che unisce i popoli e le loro culture. Nata in Corsica, ha coinvolto negli anni la Sardegna, poi la Sicilia e ora anche la Tunisia, la Slovenia, la Turchia, fino alla Romania, in un ponte radiofonico patrocinato dalla Copeam. Vito Biolchini da Cagliari per Rai Sardegna saluta a Bastia Matteo Burini di Radio Cors Frequenza Mora, a Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia, a Bucarest Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, a Fiume Luisa Antoni di Radio Capodistria, ad Ankara Fatma Ezra Aça di TRT, la voce della Turchia, e a Tunisi Nabila Bid di Radio Tunisia Internazionale. Salute amiche e amici.
14: Salut à tous, ciao Bastia, contento e droa, bibe surtime episodio di Medi de Radio e a stagione.
15: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio ai nostri ascoltatori che oggi salutiamo con una puntata particolare, una puntata collettiva di fine ciclo. Tutti insieme dunque in un Mediterraneo allargato con tanti argomenti interessanti come sempre e sentiamo da Vito quali.
13: Parleremo di cucina tradizionale in Istria, della grande ginnasta rumena Nadia Comăneci, di festival estivi in Sicilia e Tunisia, dei rapporti tra l'Italia e la Turchia e di mare e spiagge in Corsica e in Sardegna. E proprio dalla Sardegna partiamo perché si è aperta la stagione estiva segnata da una grande novità. Decine di spiagge saranno infatti attrezzate per accogliere le persone disabili. Questo grazie anche al lavoro e all'impegno dell'Associazione Sardegna Accessibile. Il problema non sono però solo le risorse o la burocrazia, ma anche una mentalità che ancora discrimina le persone con disabilità, come ci racconta Alfio Uda, presidente di Sardegna Accessibile.
16: Sì, è un problema di mentalità, perché ci sono normative che dal 1971 hanno stabilito che i luoghi pubblici devono essere accessibili, come gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici, ma non essendoci sanzioni, queste normative vengono puntualmente ignorate. Infatti la barriera più difficile da abbattere non è quella architettonica, ma quella mentale. Pensa che ho parlato di recente con un amministratore comunale che è in carrozzina, ovviamente, che praticamente si opponeva alla installazione dei solarium perché non vuole essere ghettizzata. E dico, va bene, ma questo è un tuo parere, dove noi abbiamo fatto fare queste installazioni, i disabili ci ringraziano perché non potevano godere di una giornata di mare fino al nostro avvento. Quindi questa persona si è rivelata clamorosamente ostile. E ti ripeto, è una persona in carrozzina ed è un amministratore comunale, una cosa veramente sconvolgente.
13: Quali sono le spiagge maggiormente attrezzate che possiamo suggerire alle persone che volessero venire qui in Sardegna in vacanza?
16: Innanzitutto il Poeto di Cagliari, con la cooperativa Golfo degli Angeli, che ha 7 punti spiaggia che possono accogliere tutti quanti i disabili motori, perché sono attrezzati con pedane, solari, ombrelloni. Addirittura quest'anno ci sarà anche l'assistenza alla balneazione con personale specializzato e host dedicati. C'è la spiaggia di Tortolì e la spiaggia di Girasole che abbiamo fatto attrezzare, poi c'è la spiaggia di Arborea, a breve saranno fatti 2 punti spiaggia della spiaggia di Bosa, poi c'è un punto spiaggia ben attrezzato ad Alghero, almeno 2 a Olbia, e ci sono 3 punti spiaggia a Santa Teresa, anche questi su sollecitazione di Sardegna Accessibile. Per gli ascoltatori vorrei ricordare che nel nostro sito sardegnaaccessibile.com c'è la mappa interattiva che viene costantemente aggiornata, dove si possono trovare tutti gli stabilimenti sia pubblici, gratuiti che privati, che sono attrezzati per ricevere i disabili.
13: Dalla Sardegna alla Corsica, per parlare ancora di mare, da Bastia, Matteo Burini.
14: Da qui a fine ilano a Corsica vorrebbe il Parlamento e il mare, un progetto presentato qualche giorno fa a Iaccio e portato all'Istituto Francese e il mare, il scopo ad unire eletti, attori economici e associati esperti per curare una migliore politica maritima isolana. Stiamo assente a Jean-Pierre Odisio, anziano responsabile di l'Istituto, a un microfono di Paolo Antos Quarcini.
7: Allora, Jean-Pierre Odisio, che bilancio avete di questi 5 anni passati a Ogapuri, l'Istituto di Umare?
17: Bilancio abbastanza soddisfacente, perché abbiamo lavorato assai, a sapete, non è mica la prima volta che parliamo insieme. 5 anni di contatti, 5 anni di conferenze, 5 anni di cercare a far passare un messaggio, e dunque abbiamo pensato a un momento dato da più avanti, come fanno altre regioni, che sono dentro il litorale continentale, mediterraneo, PACA, o cittadini per esempio, e hanno creato un Parlamento per mettere in moto tutti i mezzi possibili per far avanzare la riflessione e l'azione all'antomar, a protezione e a valorizzazione.
7: Allora, su Parlamento di Umar era un scopo maggiore dell'Istituto o di Achine, giusto appunto?
17: Su Parlamento di Umar è vero che è lo scopo di giorno, è lo scopo prima perché è una struttura efficiente per la collettività di Corsica, e perché abbiamo un presidente che ha pigliato il funzionamento di questa struttura qui e ha lavorato per farla avanzare, per riuscire a far che ci sia parecchi agenti, associati, politici, scientifici, eccetera, che siano insieme per veramente far riuscire la protezione del mare e la sua valorizzazione, perché sappiamo tutti che l'economia futura e l'economia blu. Per fare che lo scoop è la presidenza a Jean-Charles Orsucci, presidente di l'ANEL, l'associazione nazionale dell'Ete e del Litorale.
7: Per un momento il Parlamento dell'Umare sarà associativo, a termine sarà di valore di modo più politico, che tutti questi decisioni qui ricorrissero ai politici per prendere decisioni più larghe?
17: È possibile, noi siamo aperti a tutto, dunque lavoriamo per l'interesse generale, siamo associati benevoli, volontari, e infine questa struttura se può crescere come una cittadina di maniera autonoma, associative, dove ci sono i politici, i chercheurs, gli industriali, eccetera, eccetera, ma può anche come in PACA essere pigliata per la collettività, per esempio. Donc da noi sarebbe possibile che la collettività di Corsica si associe o anche finisce per fare un ufficio di mare, per esempio.
13: Il mare regala i suoi frutti per le tante ricette tradizionali delle nostre culture, ricette istriane ad esempio, che sono state raccolte in un libro, come ci racconta Luisa Antoni di Radio Capodistria.
18: Dalle aule universitarie alla riscoperta dei sapori della tradizione. È stato presentato a Casa Tartini a Pirano il libro Tra Calli e Campielli, Risi Bisi e Baccalà di Nives Zudic Antonic, pubblicato in 500 copie dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Mai avrei pensato che un libro di ricette potesse nascere tra le aule di università, tra pile di libri, archivi polverosi e capitoli di tesi da consegnare, scrive l'autrice nell'introduzione del volume, raccontando la nascita di un progetto che intreccia ricerca, memoria e cultura gastronomica. Nives Zudic Antonic, docente all'Università del Litorale di Capodistria, ha raccolto nel libro 56 ricette della tradizione veneziana e istriana, accompagnate dalle illustrazioni realizzate dalla sorella Fulvia Zudic, nota artista.
19: Sono ricette che mi sono state donate dai gestori dei ristoranti, ma quelli che purtroppo non ci sono più a Venezia, quelli di un tempo. Perché come andavo, ad esempio, durante il mio periodo di studio con i professori, andavamo a discutere della tesi, dei lavori che facevamo e così via, io ero talmente entusiasta del cibo perché mi piaceva sempre cucinare e mi hanno dato queste ricette. Sono proprio, secondo me, dei tocchi particolari, perché non è che, infatti, i miei professori mi dicevano: ma come sei riuscita ad avere queste ricette? E ho delle ricette, diciamo, molto particolari dei ristoranti veneziani di un tempo. Però
18: a presentare il volume è stata la giornalista Martina Vocci, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un'opera che non è soltanto un ricettario, ma anche un racconto di identità, storia e patrimonio culturale.
20: La cucina come fondamento della memoria, perché credo che ognuno di noi ha dei sapori e dei piatti che hanno a che fare con momenti del proprio passato, lo diceva anche Proust, che l'edificio della memoria in fondo si basa sull'esperienza e sui sensi. E Nives ha avuto il grande merito di raccogliere tutta una serie di ricette che legano Pirano a Venezia. E questo lavoro di raccolta la rende una grande ricercatrice, non solo dal punto di vista della letteratura, ma anche dei grandi saperi che le nostre donne hanno saputo tramandare.
18: La serata si è conclusa con una degustazione di alcune delle ricette contenute nel libro, preparate dalla stessa autrice. Un'occasione per trasformare le pagine del volume in un'esperienza concreta, fatta di profumi, sapori e tradizioni condivise.
14: E per compiere la nada in musica, subito una canzone di un gruppo a ringraziare.

0: State ascoltando una puntata speciale di Mediterradio, oggi in onda sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse, Frequenza More in Corsica, di Radio Tunisia Internazionale, di Radio Capodistria, di Radio Romania Internazionale e di Radio TRT in Turchia. E proprio ad Ankara ora andiamo da Fatma Esra Aça.
1: In occasione dell'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l'ambasciata d'Italia ad Ankara ha ospitato un evento speciale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni turche e italiane, membri del corpo diplomatico, esponenti del mondo imprenditoriale e numerosi ospiti. A fare gli onori di casa è stato l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manso. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore delle relazioni storiche e strategiche che legano Roma e Ankara. Per l'occasione hanno parlato ai nostri microfoni Necdet Adaba, l'ex presidente della Facoltà di Lingua, Storia e Geografia dell'Università di Ankara, già direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e docente del medesimo Dipartimento, Barış Yücesan e Bülent Ayıldız.
2: La stessa cosa per noi, come noi, il 29 ottobre 1923 abbiamo proclamato la Repubblica, la stessa cosa l'Italia ha fatto nel 1946. I diritti della donna poi votare, per cui sia per noi sia per l'Italia, questa festa, la Repubblica, è essenziale, fondamentale. Ogni anno si ripete questa festa anche qui nell'ambasciata. Ormai sono 50 anni che insomma io ho il grande piacere di assistere a questo spettacolo, addirittura uno spettacolo.
3: L'ambiente è molto vivace, anche troviamo l'occasione di conoscere e vedere i nostri amici e conoscere nuove persone nell'ambito di questa festa della Repubblica Italiana.
4: Siamo ancora una volta la sua eccellenza l'ambasciatore. Questo è infatti un risultato delle relazioni italo-turche.
3: Le relazioni economiche tra due paesi, l'anno scorso se non mi sbaglio è arrivato a 30 miliardi di euro, quindi questo vuol dire l'Italia è il quarto partner del nostro paese, Turchia se non mi sbaglio, quindi ottima relazione vediamo in questo campo.
4: In questa ottica diciamo questa è la conseguenza di una bella amicizia italo-turca e infatti ringraziamo gli uomini di sport, Vincenzo Montella, altri grandi uomini di sport che fanno diciamo diversi lavori ancora in Turchia.
3: La diplomazia italiana ci ha sostenuto anche nell'ambito dei nostri progetti accademici,
4: sì.
3: Quindi abbiamo avuto finanziamenti soprattutto dall'Istituto Cultura di Istanbul negli ultimi anni.
1: Ora ascolterete un brano che racconta il lato più fragile delle emozioni. È il silenzio che rimane dopo un'illusione. È la storia di chi si è lasciato ingannare dai colori del cuore. Un viaggio che inizia con la speranza e si trasforma lentamente in delusione. Rengin canta Aldatıldık.

0: Ultima parte di Mediterradio, ma con ancora tante voci che ci arrivano da Bucarest per ricordare una grandissima atleta, come ci racconta Giuliana Simangel di Radio Romania Internazionale.
1: In Romania il 2026 è stato dichiarato anno Nadia Comăneci per celebrare i 5 decenni trascorsi da quando la grande atleta otteneva i Giochi Olimpici di Montreal, il primo 10 nella storia della ginnastica. Soprannominata la Dea di Montreal, Nadia Comăneci è considerata da molti specialisti la più grande ginnasta di tutti i tempi. Ai Giochi Olimpici di Montreal nel 1976 Nadia Comăneci riusciva alle parallele asimmetriche alla trave, esercizi senza errori che non potevano essere penalizzati in alcun modo. Dopo l'esercizio alle parallele tutti gli occhi erano puntati sui tabelloni che avrebbero dovuto mostrare il punteggio. E i tabelloni mostrarono 1. Il sistema computerizzato della Swiss Timing non aveva previsto la perfezione e non riuscì a far visualizzare il 10, il primo nella storia olimpica della ginnastica. A Montreal Nadia ha sconfitto la tecnica per altre 6 volte con punteggi 10 e vinse medaglie d'oro nel concorso generale individuale, alle parallele e alla trave. L'atleta introdusse nelle competizioni elementi di estrema difficoltà che ancora oggi portano il suo nome, come il celebre salto Comăneci alle parallele asimmetriche, contribuendo in modo decisivo all'evoluzione della ginnastica moderna. L'anno Nadia ha portato recentemente a Onești, città natale della grande campionessa nella Romania orientale, elite dello sport romeno e internazionale, che a fine maggio hanno partecipato a eventi organizzati nel 50° anniversario del primo 10 della storia della ginnastica. Nadia ha invitato i romeni a orientare i figli verso lo sport. Abbiamo così tanti talenti e vedo così tanti bambini appassionati di movimento e di sport. Onești è il luogo più bello e più autentico per offrire a questi bambini l'opportunità di praticare sport, di aprire nuove porte, di scoprire nuovi orizzonti e di trovare la propria identità. Un gala speciale dedicato alla grande campionessa si è svolto anche al Palazzo del Parlamento di Bucarest. Il presidente della Romania, Nicuș Ordan, le ha conferito l'Ordine Stella di Romania nel grado di Gran Croce, mentre la Banca Nazionale ha lanciato 3 monete dedicate a Nadia. Il governatore Muguri Sărescu ha tracciato un parallelo tra la celebre atleta e lo scultore Constantin Brâncuș, entrambi celebrati nel 2026.
2: Probabil că dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuș o sursă de inspirație.
1: Probabilmente se l'avesse conosciuta Nadia sarebbe diventata una fonte di ispirazione per Brâncuș. Lo scultore che è riuscito a distillare nelle sue opere l'essenza del volo sarebbe stato certamente influenzato dalla magia di Nadia, che ha sfidato la gravitazione per diventare una vera e propria maestra della ginnastica mondiale. È favoloso il fatto che 2 simboli del volo, Brâncuș e Nadia Comăneci, provengano dallo stesso paese, ha detto il governatore della Banca Nazionale di Romania, Muguri Sărescu.
0: Estate, tempo di festival letterari e musicali in Sicilia e in Tunisia. Sentiamo da Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia e da Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale.
3: Conversazioni ad alta quota, la rassegna letteraria open air curata da Andrea Giuseppe Cerra torna a Lingua Glossa per la sua 10ª edizione. Vini pregiati, il fascino del vulcano e grandi autori immersi nella natura incantata dei vigneti di Villaneri al tramonto. Il primo appuntamento sarà con Ferdinando Scianna venerdì 3 luglio a conversare con il fotografo, il giornalista Carlo Ottaviano e Andrea Giuseppe Cerra, al quale abbiamo chiesto com'è nata questa particolare rassegna letteraria.
4: La rassegna letteraria permanente Conversazione ad alta quota è nata da un'idea di un'associazione culturale che si chiama Culture Etne, che è nata a Lingua Glossa, un piccolo comune alle pendici dell'Etna, con un gruppo di ragazzi, tra cui allora anche io, che decidemmo di creare un collettivo che potesse raccontare il territorio. L'idea era quella di proporre un palcoscenico che mirasse alle vette e quindi nel caso nostro all'Etna. Nata 10 anni fa, la rassegna letteraria ha coinvolto diversi autori e autrici che si sono confrontati sull'Etna a partire da quelli che erano i loro ultimi saggi o i loro ultimi romanzi, ma con l'idea di prospettare per il territorio un momento di confronto, diciamo fuori dagli schemi dei grandi festival, ma proporre delle rassegne più piccole, più minute. Abbiamo anzitutto voluto coinvolgere alcuni punti nevralgici, perché a partire dalle antiche pasticcerie, quindi luoghi rappresentativi del rapporto col gusto, o le piazze storiche, alcuni quartieri che non erano mai stati coinvolti in iniziative dire culturale o comunque di confronto cittadino, è stato anche il modo per addentrarci in luoghi che fino a quel momento non erano stati mai in qualche modo pensati per divenire luoghi del confronto, in qualche modo una sorta di piccola riqualificazione culturale o intellettuale, per giungere poi alle ultime edizioni con la bella sinergia con Villa Neri, nel loro bellissimo prato che si scorge con la vista sull'Etna. Da alcune edizioni ci siamo voluti soffermare di più sulle iniziative della rassegna. Quest'anno rendiamo omaggio a un grandissimo maestro come Ferdinando Scianna, con cui dialogheremo assieme a Carlo Ottaviano, e successivamente ci sarà con Antonio Monda che presenta la sua decima fatica sul secolo americano, e poi concluderemo con Maria Attanasio e Nadia Terranova, presenteremo l'ultimo romanzo di Maria Attanasio, finalista al premio Strega, La Rosa Inversa. Gli appuntamenti sono con Ferdinando Scianna il 3 luglio, con Antonio Monda il 25 luglio e con Maria Attanasio il 31 luglio. Lo sguardo a cui ci rivolgiamo è quello di proseguire con la possibilità di conoscere e confrontarci con il meglio di quello che abbiamo nell'intelligenza isolana e mediterranea, ma soprattutto di poter continuare ad avere un punto di confronto tra generazioni.
5: Oggi voglio invitarvi a scoprire un bellissimo festival. Si tratta del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jam, nello storico anfiteatro romano di El Jam, che assomiglia tantissimo al Colosseo di Roma e si trova al Governatorato di Mahdia. Quest'anno è la 39esima edizione, si terrà dall'11 luglio al 15 agosto. Questa edizione proporrà 10 prestigiosi concerti con la partecipazione di orchestre e artisti provenienti dalla Tunisia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Francia e dalla Spagna, offrendo al pubblico un ricco programma che celebra la musica sinfonica e il dialogo tra le culture. Il festival rappresenta uno dei appuntamenti culturali più importanti della Tunisia e del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio storico di El Jam attraverso spettacoli di alto livello artistico in una cornice unica al mondo. Abbiamo con noi Mabrouk Laayouni, è il direttore di questa edizione del festival. Ascoltiamolo che ci dà il programma di quest'anno. Il festival inizia l'11 luglio col concerto inaugurale produzione del Teatro dell'Opera di Tunisi con la rappresentazione dell'opera Dido and Aynas e l'orchestra sinfonica della città di Fus e quella di Cartagine. Per le partecipazioni internazionali, la Spagna il 18 luglio concerto della formazione camerata del Barcellona, la Francia il 24 luglio omaggio musicale alle opere del celebre compositore e cantante libanese Marcel Khalifa e il 25 luglio un concerto sinfonico del celebre Bolero. Dall'Austria, il 1 agosto, l'attesissimo concerto annuale dell'Orchestra del Ballo dell'Opera di Vienna. Dall'Italia, il 6 agosto, spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema internazionale. L'8 agosto, concerto consacrato alle più belle e autentiche canzoni della tradizione napoletana.
0: La Tunisia si chiude questa puntata di Mediterradio. Da Cagliari, Vito Biolchini al microfono e Andrea Martuscello alla parte tecnica vi ringraziano per l'ascolto, vi augurano buona estate e vi danno appuntamento a settembre per una nuova stagione, la 30esima di Mediterradio.
6: E si compie qui la nostra emissione, un ringrazio a tutti i nostri amici, Bessanada Bassada al vostro lato, intanto vi prego a tutti una buona stadinata e vi a presto un'altra esponde di un nostro Mediterraneo.
1: Da Bucarest è tutto, sono Juliana Simangel e vi ringrazio per averci seguito lungo questa stagione arrivata alla fine. Tanti saluti, buona e serena estate a tutti voi.
7: L'estate porta tutti noi verso delle meritate vacanze. Un caldo e vacanziero saluto a tutti noi e a tutti voi da Luisa Antoni e Radio Capodistria.
5: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi colleghi e arrivederci.
8: Un caloroso saluto da Ankara, dalla radio La Voce della Turchia, agli ascoltatori e ai miei colleghi dal Mediterradio.
3: E siamo giunti alla fine di questa ultima puntata. A Palermo ringraziamo tutti i colleghi tecnici che hanno permesso la realizzazione di queste nostre puntate. Vi ricordiamo che anche quest'anno, se vi mancheranno le nostre voci, ci potrete riascoltare sotto l'ombrellone grazie alla piattaforma RaiPlay Sound. Un grande abbraccio a tutti, vi aspettiamo a settembre con un nuovo ciclo di Mediterradio e con tantissime novità. A presto!

0: Buongiorno a tutti, contento di ritrovare in un talon da Diavaguanza Mora su numero 1 e l'emissione è sopra luogo. Oggi ricevemo un cantaor e un bello barcor, che è tutto qui a Giadagunta. Parliamo di Fanfan Cesare all'occasione di la sortita di un disco nuovo che si chiama Chi ne sarà domani, sortita dall'edizione Rigordo. Dunque ad abbassa un'oretta con noi e a fur a misura che l'emissione si basserà, sentiremo nei borghi e canzoni mica tutti che sono numerosi, ma così per darvi appena un'idea di ciò che è su Isco Gusti e il lavoro che la Boiudova giusto appunto concernendo su Isco Gusti. Fanfan Cesare è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Hai già in introito, ma parla dunque di suo Isco, e ma sta assente parecchie canzoni. Ne veniremo a parlare appena più tardi di condizione di come si è fatto Isco, ma intanto, assai niente mi conoscono, ma mi interessa sempre d'avere appena una specie di cronologia di mettere da Zidelina per sapere se Zidelina non si passava.
1: Allora, Zidelina si è passata in corti e da questo canto mi è venuto abbastanza subito, visto che due me tutto il mondo cantava, che le siamo
0: sorrile,
1: mio zio, mio fratello, vegano Berti di un gruppo di Amanela,
0: creato da Jacques Luciani.
1: Di Giacomo Luciani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa. E da questi ha giovato i primi bassi come cantaori su questo.
0: Allora, questo è Dracce Radio, intanto che cantaore, ma oggi di lui dando di Lebiga era passato una due già di montagna, perché si è visto che dopo ne aveva a parlare e poi di noi sul mondo i bastori.
1: E allora stavamo in un casale in due, ci stava una famiglia accanto a noi, una famiglia Gambini, e aiano e Gabre, e tutti infine di ugno montagnano in Restonica, e parecchioni sono quella di parecchie volte sono quella di Incunelli a assistarsi quassù di Rutelle, e nel suo circolo magnifico che è a Restonica, e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna, e non ho fatto un mestiere, si può dire, perché sono diventato ho fatto i soccorsi di alta montagna, ho fatto tutta la mia formazione.
0: Io ne ho parlato per il continente. Donc questa passione è nata assai prima di quanto anni ha dato questi anni?
1: Dieci anni facciamo i montagnieri con la famiglia Gambini.
0: E di vostri amici di dando quelli che frequentavano la scuola con me boy, avevano in Sabazione o Sabazione era qualcosa di assai personale per voi?
1: Penso che era più appassionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente a fine di giugno per montagna con lui, per passare nei borghi di Orni qua su in montagna.
0: Dunque, dai Rutelle si appavano Lago Imelo, Cabidello, di la Straberte?
1: E io, appena devo circolo questi, da Ugabu Giustro, finalmente a Cabidello, passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti questi luoghi giusti, a Maniccia, a Rodondo.
0: La conoscete più che bene questi vostri luoghi. A scuola, mi interessava assai, dopo?
1: A scuola sono andato veramente in terza, e un giorno c'è mamma Grona che mi dice: oh, mon fanno, sta sente. C'è un marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè, per lavorare. Visto che non hai mica troppo
0: passionato
1: a scuola, ha detto: sei tu lì. E da questi ha giocato il caffettiere pendente qualche anno.
0: D'accordo. A tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vuoi trovare un nome di Ange François?
1: Ange François.
0: Di un nome di un babone?
1: Di un nome di un zio, un fratello di Wabu, morto in guerra all'età di 18 anni.
0: D'accordo. E poi i vostri parenti erano nell'ambio campagnolo, questi erano esciuti in una famiglia di bastori, o manca appena?
1: Erano mica di bastori, ma erano sempre di un locale. La mia mamma è cortinese, a dû diaberté di un mamma pas bon et di visin qui avant mia Casanova dopo diaberté un mois bu d'Aliria et di Marosaia e così.
0: Allora, ma sta sento diciamo una prima canzone, spero che avremo la possibilità di sentire cinque cose, eh? Sì. A prima si chiama, donc, e ha dato di noi un nome a un titolo di whisky, chi ne sarà domani? È una questione, eh? Una domanda, si deve avere descritto le parole, eh?
1: Sì.
0: Che ci vuoi dire in presentazione di questa canzone?
1: A chi ne sarà domani? Non c'è più niente da chi va. E mi chiedo giustamente chi ne sarà domani.
0: Smarrite ne sono luce, disperte da ognuno, ave e a parola che noi abbiamo in comune, eccetera, eccetera. Ecco. E come è nata così? D'un lampo? D'un colpo?
1: È nata che beria ciò che si passava in suo momento, con questa nuova società, con tutti questi trambolamenti di come spiegavi di mori che smarriscono di
0: un mondo che si spinge
1: di nostre tradizioni, di nostri usi, di nostre passioni e tutto questo non si ritrova più nanta.
0: C'è da appena perso in questa canzone Agosti, perché domandate come ce la fa
1: appena, beh giustamente, non sono mica solo persi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
0: Allora, stiamo a sentire e poi ci ritroviamo giusto.

0: Ridrouem ou nos trombidades ou nos trombidades ou fanfanchez avec qui j'avais des clips par là et présenta bidino sous iscuno en qui n'est era domaine et benimo isante a ganzona qui a dado un nom à sous isco gusti. Tu y j'ai à des prima isante sa ganzona donc a devatu le garçon de café, un melosier, oui. Joarman, a de barado di ammané donc tu y j'ai des entrades ou giovane ou à 15 anni, hein.
1: Oui, così.
0: Dopo avete frequentato di nuovo un altro gruppo appena più tardi, quello a Gispra, no? Se mi sbaglio.
1: Sì, dunque c'era una moenza all'università di giovani che cantichiavano e all'inizio di Patrick Tosi ha giovato Berte a un momento ado di suo gruppo di per a Gispra.
0: Ah, il y a déjà ça oggi profonda, prudente, perché ce qui bigarterise di una melodia che bella si ma di una certa prudenza.
1: Eh? Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabre.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, io
1: ce l'ho. No, penso che sia naturale.
0: Yeah. E si è stato in un pagliellaggio famoso, poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi e balli e le balle oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: Dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, e un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi a fine.
0: Quando poi cantiamo a Uanco, con toi.
1: Ecco, quando c'era il ruolo,
0: che faceva appena udato.
1: Che siano amici di Uoggio o di Ruggio, così che cantiamo, ci troviamo, cantiamo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che faceva giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di.
0: Ha salutato di nuova memoria di Pier Noel Agostini, no, che partecipava a Guasomoia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra, io.
1: E abbiamo vinto un corso. Il primo concorso. E dopo, da scrivere un corso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo, e. E abbiamo vinto, credo, 4 volte a Copolo.
0: D'accordo, dunque, questi sono belli rigori, e poi Berghe a Badia, il tanto Augusti, era entrato a dire, mica disparì, ma Berghe ha aiutato assai, si concorsi, dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, mica a mo, ma o manco davanti alla scena. E posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, siamo noi ganti, a so che ci avete partecipato a Edundere, dottore, e poi avete un'amicizia con quelli che hanno partecipato a Edundere, conoscono tutti a Nicolau.
1: E allora,
0: Ciucci,
1: come a Mosorella di nuovo, feci a Bastor, a Iebegore in Tralonca, e andava tutte le volte che lo si addirittà a Manca a aiutare i Bastori per fare dondere, e a riconosciuto a Nicolaio Ciucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di dondere in dondere a. Era un momento di ritrovo, d'esperte questa traizione e anche un po' giganto.
0: Perché giusto appunto quando Berboglio è piuttosto bon, fa delle idee per la gara una draccia fin, a gestire le vostre vittane, ma l'idea prima è gestire di giganto che di aspertera.
1: È così, è aspertera. E ciò che ci verma o meglio in questo momento o un casaio culturale è quasi salvato. Perché a Strafari penso che
0: è più difficile.
1: È più difficile.
0: Allora, ma sta sento un'altra canzone, ma cerca di metterne il più possibile per farle scoprire per il nostro piacere. Mamma Badria, allora io la ho risentuta come una dichiarazione d'amore a Corsighella, ma forse che mi sbaglio a Penuccia. Io no.
1: È giusto, bon, in essendo isolano, stando in Corsica, quelli con. Un amico innamorato di Azodara e di Azo Corsighella. E mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando lo si besa il giorno, tutte queste cose magnifiche. E poi c'è di nuovo, come l'estate appena martoriata in occhi, c'è sempre in fondo a cuore su un piccolo olore. per bisogno delle passate. E ma infine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre là.
0: Dite precisamente ni munanza te un passo.
1: Ni munanza te un passo.
0: Ma poi c'è anche una.
1: Poi ognuno può
0: ognuno mette... forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere anche una.
0: Allora, stiamo la sente. Allora,

0: tema da qui a poco sentiremo una canzone scritta da Gian Pedro Ristori. Voglio parlare di vostro mestiere, ha debato garçon café, eccetera. Ma do, a chi è da si dentro ad un espignivoga, oggi se c'è espignivoga i pompieri?
1: A sere già, né di noi, tutto essendo garçon de café, fece l'orientario in corti. E a 18 anni mi sono diventato l'appello e ho fatto l'armata all'USS7 in Brignole. Da questo ho passato un concorso di provvisionale che ho riuscito e poi dopo quando sono venuto continuavo a fare un mestiere di volontario e dopo sono entrato come provvisionale.
0: E dopo questa specializzazione già in montagna, quando è che l'hai messa? Perché si è stato attirato da questa specie di vigilia in giro di un mestiere?
1: Allora, nel mestiere di pompiere, si resta mica che a Uvogo e ai soccorsi ci sono di noi specialità. E specialità di uscire tua montagna, ho fatto tutta la mia formazione a Lenza, all'École nazionale du ski e dell'alpinismo.
0: E di Chamonix, dove?
1: E no, Chamonix. E c'è quattro specialità. A neve, i soccorsi della neve, tutte le tecniche della neve. Uiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere le broche, come spiazzarsi i soccorsi e tutto. O ski e l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami di radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
0: D'accord. Dunque, questi si è sono specialista di queste quattro discipline, guiaccio, a neve, eccetera, eccetera. E donc, l'hai praticato quanto tempo sul mestiere in montagna? Mica pompiere, ma in montagna, una ventina anni, appena e più?
1: Pendente 30 anni, per questo, 35 anni.
0: Allora, sono sicuro che questi non avete dei ricordi a tempo tragico, su Bossoli, perché preparando l'emissione, e forse più gioiosi, ma...
1: C'è parecchi viure che mi rivenono, soprattutto quella di Dragon de B, smarrito delle montagne rudali.
0: C'était un hélicoptère qui s'était crashé avec malheureusement.
1: Ecco, strumento è bon, assai su corsi, assai bide salvate, e non solamente umane, ma di noi animali. Che lui sia capre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
0: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché è lui non ha seguito i vostri bassi. Ma mica solo la fare a montagna di buon piede, ma di noi, non ho ganto, di un copiacore di Zoabo.
1: È tremendo, mica perché che lo muovi, ma è tremendo.
0: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, abbiamo visto la televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché ha pratica l'alpinismo.
1: Mica solamente tu, per cantare, ma di noi, questione tecnica d'escalade burra, penso che in Corsica. Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andarido.
0: Sorti da sai insieme, hai lavorato insieme in uomo mica? D'accordo. Interessante di lavorare con Zoviur, no?
1: L'ho insegnato appena, sta oggi a Gusti, che mi veniva a correre che lo continuassi ciò che aveva cominciato.
0: E cantate in uomo insieme?
1: Quando ci troviamo cantiamo, è sempre un piacere.
0: Forse che un giorno fare delle qualcosa insieme, mica uno staccato a spartire e uno piuttosto solo come voi. Ne venivamo posto che eravamo in montagna, eravamo guassù. Faccio la transizione con questa canzone di Gian Pedro Ristori che si chiama Da Guassù, che dice personalmente a livello di scrittore un KBO per Agusti, sentirete di Google ai nostri amici auditori. Perché che l'avete scelta questa canzone?
1: E perché chi di una canzone come te la tocca, a me di nome tocco,
0: incredibile.
1: E di veramente ciò che si basa oggi del mondo e ciò che si basa in Corsica in noi. E bene che di manive, non c'è parola per dire che...
0: E poi di una maniera di che qua su si sta bene, perché sono quelli che sono appassionati di montagna.
1: Ecco, esattamente. E bene questo mondo che si basa qua di oggi, radio, e a fine dice...

0: Bodiova come l'Altagna e sta mise in preguasù.
1: Sto mondo è meraviglia, la di visto dall'altura, malangoscia miribia, dago tocco a bianura, ma su borto in montagna, senza avrai tornami più, Bodiova come l'Altagna.
0: E sta mise in preguasù.
1: Ecco, no, parole magnifiche. Allora, stiamo a sentire, mica forse sana sana che dopo ce la manca appena un tempo, ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzoni, pare che l'hai scritta tu, ne mi ha parlato da qui a poco, questa è stata scritta da Gian Pedro Ristori, e poi quelli che forse sono curiosi, basta che li bieno su isco, chi ne sarà domani.
0: E anche un po' con un'altra erede sociale.
1: Sì, anche un'altra erede sociale. Allora, stiamo a sentire da qua su con Fanfancesa.

0: D'agouas ou quand son inscrite à d'avion Pedro Vistor et cantade da Fanfan Chez, à Riaboué de Ridroit, dont un souvisque qui n'est zéra d'oumane. Fanfan, souvisque au gouchti, comment est nado? Comment est-ce qu'il y a d'audou l'idée? Parce que si des bassades, mis au score d'adouil, qu'au groupe Altero, je suis d'Estado Barrichan, là, au Strasbourg, là, Jean Maté, non, hein, y est, qu'est-ce que ça? On a barré la gonton que dans ta s'expérience, hein?
1: Alors, est-ce que vous ce groupe, qu'à Moserella, Jean Maté, Charles Nicolini e Mattia De Nobili e Frédéric Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, yeah, che è durata.
1: Abbiamo girato il mondo e abbiamo imparato di noi appena di cantare appena con la musica. Perché io era piuttosto un pagliellaio, un cantare serenato e pagliele. E questi Jean mi ha aiutato a misura di Ugant, di radio.
0: Ed è importante quando c'è la canta con la musica. Allora, e come si è giunto a Suisco Gusti?
1: Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante di un amico e il padrone mi dice: canta una canzone, bambino. Ah, io ho detto: vediamo cantare, io ho detto: non c'è manco chitarra in onda. Ha detto: chitarristo c'è, c'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. A fare passato. E un giorno mi trova d'un tabacco e mi dice: ah, un fan giustamente ti vuole avere. Io ti dice: mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un passo di vita con te a cantare. Ah, io ti allora cerchiamo di fare qualcosa. E ci siamo messi appena a lavorare, non temo canzoni e musiche a fare così. E ha detto: ci vorrà che tu ti metti appena per fare un disco. Ha detto che aveva un disco io. E no, ha detto: no, penso che hai la potenzialità di farlo. Ah, gli ho detto: lo opereremo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Gianna Ilalba, fra altro.
1: Etienne Berfetti, no? E che aveva giocato insieme. E mi dice: ma ci ho fatto un CD. E da questi, visto che ha avuto una pochi iscritti senza pretensione alcuna di seguire, ma l'abbiamo messo in musica e abbiamo lavorato. Abbiamo chiamato all'amico Magdaniel.
0: Ci ha partecipato per la Conciadur, anche se
1: io. E ha detto: papà, ha detto venite e fermo su sede. È nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché la ieta, l'idea non è mica di vassiuale, ma di forse di laga una draccia di amentuato. Voilà, ecco, ci ha partecipato in noi.
1: Ecco, allora non è mica sicuramente come l'hai capito, non è mica per vincere soli.
0: No, questa perché si sa che in corso
1: vince soli, con queste idee non si ne vince mica. È giusto per dire che eri c'era anch'io per lasciare una draccia.
0: Allora, io do primo disco personale, solo. A fine questa esperienza, che bilancio ne va? Sei stato contento di un risultato, questa esperienza, voilà, in qualche parola?
1: Io sono contento di questo brutto, perché non pensavo mai a ogni enfant un sede solo, che l'amico mi ha puntato e ci siamo unti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato in un senso che c'è la forza ribeda, ribia e canzone barricchi o non so come la...
1: No, è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così,
1: e poi l'registramento di Magdaniel l'ha fatta con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque, l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Allora, ma sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma bimbi due donne a Pia su Isco Gusti, non ti hai vigilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu che l'hai scritta. Sappiamo un tempo, le direi, anche un scritto usano che dice: come sai, come che hai avuto a Sarama di scrivere non ti suo soggetto Gusti?
1: All'epoca hai visto un'emissione. Non ti ha giustamente fuggilati, che sono stati fuggilati in guerra, e soprattutto c'erano i corsi, no, che corsi sono stati fuggilati. Perché sono stati fuggilati? Perché sono stati sgraiga di dia sodar senza capisce ne parla francese.
0: Ah, io già scrivo.
1: Si sono trovati di gusti in questo mondo di
0: l'inferno.
1: L'inferno. E ognuno bon, pensava pensare il rosso paese, ma gusti erano per tutti per sempre. Bon, bref. E da gusti si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlano mica il rosso.
0: Un francese,
1: scusate. E l'hanno via dei traidori.
0: Yeah. Furono considerati come traidori, giusto appunto. Yeah. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena di uiso e di riflessione, l'hanno scritto all'inchiostro oro martiri di una nazione. Mm.
0: E d'altronde, anche a livello di musica, non sa canzone, e unicamente non sa canzone c'è appena il piano, se mi sbaglio mica, per via di tutte le altre canzoni, e a mento di guavatteria anche sui luoghi di marchi appena militari, a interrare i nostri amici. Allora, ti propongo questa la sente, o voglio aggiustare una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica di l'amico Magdaniele
0: che l'ha
1: composta.
0: E te mi senti allora? Un bel obiettivo di questa canzone di Vigilati, e ci ritroviamo giusto dopo.

0: pe unu știu de acum și abijine mu ia vin n-am ta suis cu amentoa de una canzon boiu che tu ne bali perché si sta du cum boi sui cum os surigida du chama du no da una vamie che era nu olu nu nu nu abena e ha scritto una canzone pe una zidella che si chiama Armel dal tronco di un assojo che lavora sa ci boi conta perché di interessante e può dire in di ado generosità in radio.
1: Allora, eravamo una invasione, in un luogo, e a mentua è venuto un coppio verso me e mi dicevano, abbiamo stato a 50 anni e voleriamo, se lui c'è la possibilità, di fare una canzone non tamo viola. E non conosceva mica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni di un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in rete. E mi dice, l'abbiamo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. E da questi, in me stesso mi ha detto, beh, ciò che va via. E l'abbiamo fatto questa canzone. Armella. E non ho fatto ancora a Gaza Rigordo, e mi ho fatto mille CD, mille single
0: regalati
1: per la Sojo.
0: Donc, sono bandita giusta in bandita per aiutare la Sojo,
1: ecco.
0: Per farlo conoscere, come noi avevamo appena oggi parlando. E c'è su bello ribì, dove tu scrivi, o coraggio, o viado, e a forza la via, a malaetta sorte, sappiato a doida, o coraggio, o viado, e a forza la via, so che Dio ti uria in paraíso. E beh, sono parole che toccano, allora. Je t'aime à sentir un pezzadillo, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che naiva tu regalo e sa canzone alla Sojo Armel, donc quelli che ci stanno a sentire, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille single
0: che sono a prodi di la Sojo. Allez, qualche noda su questo così di sa canzone, e poi ci ritroviamo per conclusione.

0: 2000, hein, sa canzone scritta da Fanfan, giusto appunto, beh, sta sojo. C'è bisogno di a vine Fanfan, ramento e di godona che si degui per ustruisco, chi ne sera domani, alle digione rigordo, d'altre. Alors, canzone in tutto gine 11, hein? Emo parlato d'oggi, perdonatemi, d'oggi, emo parlato di Chinesera Dumane, di Monteso a Mamma Badria, e raighe di una canzone importante, gusti, di una dichiarazione d'amore, gusti di nuovo.
1: E poi soprattutto di la lingua, di cantioli e cantieri, di la lingua che arrivi ad un viaggio e per andare più al di là di uso parla. Penso che sia una bella canzone nanta lingua e nanta o canto di radio.
0: D'altre canzoni come Il mio cuore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore, di un inno, c'è un inno quasiment.
1: Sì, a montagna la radio del mio cuore, e ogni giorno giustamente vedo un soccorso in alta montagna e all'alba. Sono stato di città dove un agello e ho messo un rosignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di questa canzone imberendo l'agula e un movrone che corria e l'agula che figlia un movrone e mi è venuta ancora di questa canzone.
0: Beh, c'è lei se montagnolo è innamorato di montagna per scrivere parole simole. Dopo d'altre parole, allora, ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuato da Stefano Perfetti, i cent Perfetti. Sì. Allora, anarchia. Qui si sente che l'autore era appena in serga.
1: E ha dichiarato un francese ange démon. Come lo dice l'amico Etienne Perfetti.
0: Ma interessante di noi sa la sua visione, forse che ha esperto idee in noi, hein, so due visioni che so pare, e oltre.
1: E che la giumessa non ti ha succeduto perché mancava un tiro. E Stefano mi dice, e una giuna ma di appena arrabbiata. E gli ho detto, allora, arrabbiando mica, gli ho detto, parla di Corsica. Se la parla di Corsica, gli ho detto, mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di ame, quella di l'anarchia, sola e ultima speranza per la nostra libertà. No, invidoiante a leggere le parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con Tigun Tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: E Nadale Oali è un buedo di Porto e Ciaccio. E ho messo questa canzone perché aveva questa canzone appena per me quando eravamo a Alte Oce. E mi vengono ancora di rimetterla perché è veramente una bella immagine per la Corsica. Tigo un tempio, tutti l'amante di Londi, o gore che dà sempre più. Parla di la Corsica, di tutta suo splendore.
0: Tu si tara veconda e grana che dà un mondo tu.
1: Vedi la vina.
0: Nadale Oali che ha scritto che un'altra. Questo è appena già capito. Un paese è idola. Hai fatto una canzone in tasso paese, una canzone appena go boy.
1: Allora, un paese è idola, ti spiego. All'epoca.
0: Perché?
1: Fece un cavallo e si sentì gusti a cavallo.
0: Ah, per questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance, gusti. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Posso belli luoghi, quelli,
1: magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barrage, questi. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni. E ora c'è un lago, ma questo lago è diventato prezioso per questo luogo.
0: È diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, avevo una canzone, e come sono giunto a cavallo, anche mi sono messo appena come essere un cowboy, ho detto, una specie di
0: ma si risente, si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country, dicevo io appena.
0: Country, esattamente. Allora, ma sta sento l'ultima telefonata, l'ultima canzone, perdonatemi, che dice dunque, O Dragolino di Amonagi, allora questa è stata scritta da qualche sì, che non è più di suo mondo, Gregal, un prédé di Filippi. Allora, questi dice, la dia in francese, c'è un'ambiance particolare. Ci si pare veramente se non paese, cala durante una moraietta, fa che il dragolino e poi bende la sua roba, fin cerca bende la sua roba, di tutto questo. Avanti di venire a sa canzone e di va a vina con sa canzone, torno una parola a lui, tu su progetto di disco, penso che là i vende non ta scena, non do gabo, ava un concerto, che è previsto, mica un lasai.
1: Beh, io so all'ascolto di tutte le proposizioni, e perché mica, ma cerca di fare qualcosa, soprattutto anche i studio riguardo, penso che ava una scena in Ajaccio. E se hai interessato, siamo pronti a...
0: Si è aperto e pronto a divenire il disco. Sì. Il disco che si chiama Igube, i nostri amici che ci stanno a sentire, chi ne sarà domani all'edizione Rigordo, allora ci siamo guida con Tragulino e Monagia, viene dell'ambiente, gustidie, ci siamo barisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragulino per fare un corpo a Manella di Gorti, che all'epoca cantava il Tragulino, e di girare in duo con Jean-Baptiste Puligani, e ha messo un po' di parole in più, che lo sia cortelli, cortellini, cortellone, zappe, zappone.
0: Se tu chi fai il dragolino che ti parli, chi pendia da roba.
1: Ecco, allora il dragolino partia con le garrettine a sua mula e poi un bello giorno è giunta a vittura rimpiazzato e d'Agostia ha finito di andare di paese in paese a bande, ma quando lo ha di paese in paese, gli viene a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa canzone allegra, perché si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ringrazio, facciamo i due di regola. Lunga e bella strada fiorita a te i due e poi di noi sul progetto musicale. Spero che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena e poi ho piacere di fare altre cose con te e con altri.
1: E beh, ti ringrazio perché anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore
0: per tutti, siamo qui per tutti
1: e per tutti, giustamente ci vuole ringraziare di osare dire o di osare fare e di osare dare. Ti ringrazio,
0: so io.
1: E vi prego un buon ascolto per su CD, spero che lui vi piacerà
0: di sicuro.

segno sui tuoi traizioni. Dalla prova le so voce a piano maio immerso, si l'ormai cale chi croce è sempre a ricca diverso. Pensa a quello chi s'accorge chi tutto ne ha incuberso. Amo sta

tam pugili venti all'odio, tribiano per stadie fruste, e chi le voce io giù, s'accordi.

0: Ciolanu, fermerà Giusan Cervone.
1: Ah, mi è cabato il micro. Felicitazione a tempo a te per l'interpretazione a Francesco Beuscrit e poi Berghi da San Gervone Gusti, c'è una vista a 360 che è magnifica. Magnifica.
0: Sì, raggiunto Gusti.
1: Monte Maio, tutto questo. No, e Berghi, so. Allora, ai gubeccoli che conoscono questi luoghi, sono belle spassigliate, sono mica dure, ce la sapevo merchia, ma voglio non è mica di un inferno di gula, manca appena.
0: No, non da chi bere qua montagne resto,
1: questo che dice soffre veramente a quello che gli piace a Mercia. E allora on a dubbio un capo, ma ta me a Gimma Guasu è a 1400 1500 qualcosa così.
0: E c'è lo maio 1500 poi c'è anche 1600.
1: Ah, forse sì, è appena più in alto, è bene.
0: Io più alto, dopo c'è San Pedro, enfin, prima c'è San Pedro, dopo c'è Piano Maior.
1: Giusto un faccio, d'altronde, giusto un faccio, si vede, ma dopo non è mica.
0: Ah,
1: appesi una istanza, e poi è stata detta, passando bene a marzo, tutto questo, per tutti i belli luoghi gusti. Sente Lisandro, veramente ti ringrazio, a me mi tocco che so luoghi che mi piacciono assai, e sono sicuro che va tu piacere a quelli che ci stanno a sente, salutiamo donna a Francesco Lugiani. Ecco. Porta di un e un piacere. Allez,
0: a Beige.
1: Che bella canzone per aprire l'emissione di così bella maniera. Allez, andiamo in Bezzani, chi ci aspetta, Giuseppe. Oi, se salute.
2: Oi, Waka, vi saluto.
1: Come andiamo oggi?
2: Tutto va bene, salutiamo Alessandro.
1: Ieri
2: non conosco mica, ma conosco tutta la sua famiglia.
1: Conosci la sua famiglia? Ah, d'accordo.
2: Quando abbiamo marcato un corte.
1: Ah, erano presenti ieri?
2: Caronca e Corte vicino.
1: So chi gli è vicino.
2: Io personalmente no.
1: D'accordo.
2: Bon, dunque a voi vi saluto. Ha già salutato Benedetto. E lo sa perché. E oggi ha già parlato con Ioanca di un'astuzia, di un'importanza capitale.
1: Allora, diteci sa minighetta.
2: State assente. In questo momento, con il calore che faccio.
1: No.
2: E pomati, i pomidori, sono fiori, si per esempio, fatto un giro e che poi gli tengo i fiori, so se tutti i giorni che sono qui e con c'è mica un pomidoro, un grento, potete dire questi sono persi. Dunque io ho una stessa capitale, i calori, di questi calori qui fanno caschi i fiori.
1: Mm-hmm.
2: Dunque, o peggio, per esempio, sono 5 viola, nato a piede, uno non è mica, sopprimato lo subito. Questo in tutta maniera non c'è più nulla da fare.
1: D'accordo.
2: Chi avvicina a questo viso, oggi ne è uno che è sortito, questo è lo sa, meglio. Viso, come io dico.
1: Lì ha di più forza, quello che dice sempre in piazza.
2: È stata sente. 2 anni fa, ce n'è uno, mi ha chiamato da Valagna, credetemi pure, 300 piedi. Oh. 300 piedi, di stesso Solione che a questo momento.
1: Era un'industria, 300 piedi.
2: Non ha preso nulla, quant'anno non da sapia mica, un calore ha fatto cascare tutti i fiori, non ha fatto manco una raccolta. Dunque è importante. Può essere mica ambizzani, può essere mica, ma non sono anche sicuro. In tutta maniera, dopo l'emissione già farà bene. I fiori con il calore che lo sia, un fagiolo che lo sia, un pomidoro non resiste mica, non cresce mica il pomidoro, e se arriva un peccato di unghie, per esempio a che è un fiore come me 200 peli e con che sia mica un frutto di sorte. Dunque sono affittato.
1: Gli guardate e forse ce l'intervento è amantuato, ce l'intervento.
2: Se ne hanno mintato, i parasoli di chi c'ho una regione. Allora, in Bizzani, ne seriamo a Susegno o da San Micchio, questo non posso mica dire, ma in Pietia quello un capo di 7 anni, un bene mica, un frutto, sorte, un doviore. Questo è il pomidoro e lo raccolto ne ha quest'anno. Vi rendete conto?
1: Negativo, sì. E poi in piaggia Bagliaia, oggi è particolare, forse è la giornata più calda.
2: Sicuramente, io ho visitato i parasoli. Allora, ci so che mettono le spide di ranone, vite come le gullano arti, yeah. E fare una briscura, fare una briscura ospedale. E sta a fare qui, è stato creato a Marocco.
1: Mm-hmm.
2: È stato creato a Marocco e a giugno qui. Allora, dopo due o tre giorni, il bicameraggio si è andato a vedere i miei da vicino, se si toccano.
1: Beh, spero che non sarà mica un gas, così no.
2: Che potete fare?
1: Allora, questa è una dura.
2: E poi, a giorno piomba.
1: Piomba. Ma io sono di un tappeto, o di un travaglio, mi posso accertare che aveva bella... Infatti, uso le birugia. Sentite, come una ruggitura, dice Raglia.
2: Ciò che dice è che non è più nulla bene che i nostri tempi a gioventù, non è più nulla bene, non è più nulla bene.
1: Eravamo a 40 a 2 ore, basi 32 esattamente.
2: Le rendite conto. Allora, c'ho una parola raggiuntesa. È migliaia di volte andiamo a gioventù, è meglio mi ha fatto, attenzione. A ciò che la rappresenta, tutta sempre. Yeah. Mamma di Gia d'estate parlava di sipedi sonneri come un quattramo. Yeah. Che vuole dire un quattramo?
1: Un quattramo è le goudron. So che li mettono in un entustrao, sapete? L'enrobé, le bitume.
2: Dico Franca, a 80 anni non sa più.
1: Così si è imparato tutti gli orni.
2: Ah, vedi, non sappiamo mica.
1: È un quadrame qui, so che li mette in testa. Per poi dire. Allora, e poi sta divina con ton cappena ouvresco, un travaglio di mica così, con su galore, e poi siamo così rigorosi assai.
2: Soprattutto quando non è più 20 anni.
1: Questa conta di noi è vera, cioè Diego Melisò. No, voglio mica dire che Franca di una certa età ha niente un po' più fanuta, ma ce l'ha più comunque in considerazione l'età.
2: Ci sei morti, attenzione.
1: Ce l'ha da piano perché.
2: Sotto l'ordinario,
1: un colpo d'un tuo gambo.
2: Per esempio, andate in ghisonaccio a fare così, quando è vincita in vittura. Quando è buoncite, non potete mica lasciare la barca di
1: no. No.
2: Si
1: può che io ne bere che c'è un pericolo. A ringraziarvi una bella giornata, Uise. A ringraziarvi assai.
2: L'ortolani che è sul bello, dopo vengo gli dici che è capitale.
1: Spero che stiano assente a voi. Ecco.
2: Allora, è un'istione.
1: Con piacere. Allora, noi ma continuiamo con una canzone, i Yamagialesi, a mio montagna, chi ci manca? Ma l'avevamo qui, non mica lontano. Allora, i Yamagialesi, aspettiamo, Piade a Barola, 04 95 38 28 28.

0: Allez, ma bia, Mikawati, de Maku, notre délève, nous, avec sa possibilité d'en dar furia, de la jubar et non au monde aux ânes, et au gaz, au ramay et initsa, così, de ma barola, Philippe, bon giorno.
1: Saluto Giancarlo, con a te non sarai più, non è che uccide più per Nizza.
0: Ah, è vero che questi hanno lasciato di te lì.
1: Ma c'è mai un'unghia, piano piano.
0: Bon, aiuto prego, bon. In tutti i casi.
1: Bon, salutiamo a tutti e l'amica e i parenti di Vergueni di Petrarca. No, ieri dirò una bella missione, era difficile di passare dopo Stefano Isotta, perché come ha detto Stefano Isotta, e come ha detto, se può dolere. C'est Baudelaire.
0: En ce moment, Baudelaire n'est moins isogne, vous avez à peine à Baudelaire, à Saïari.
1: C'est pas les fleurs du mal, ce sont les violets du match.
0: Eh bien.
1: Donc, Benetto, qui ils ont raconté magnifique.
0: Ah, Benetto, c'è un cantato, Eric.
1: Tu lui viens à stampa tout cet affaire, qui sont nouvelles qui veramente valent nous.
0: Ah, méritent-nous de ces boubligas, de nos gens qui sont testimonianes per la bene.
1: E poi, sono racconti, come va detto, che toccano a tutti, ci siamo passati tutti. Ha detto parecchi nomi di questi fiumi che si ritornano di parecchi paesi. Ha parlato di un Rudone.
0: Rudone
1: in Verguena, a Stagiba, da Verguena, a Ucciadama, tutte queste girate, un momento dato c'è un baedo, c'è un cosa, ti chiamano un Rudone. In Pedralbaino. Rudone.
0: C'è parecchi luoghi che penso a portare il suo nome questi.
1: I Birelli, magnifico. Dopo c'è uno su Stefano Igotti, lui ho quasi poesia per Minelli, questi ha fatto una bella scelta. E poi per PT, di sicuro PT era con 5, ma il suo cuore era un bergue. E poi era con 5, questo è vero, allora c'è poi genia. E appena come me, noi tutti, anche noi siamo coscinchi, sottimo la coscia, noi.
0: Costa, fuori.
1: Sottimo la quassù, a Rai è quassù.
0: Sotto le vostre di agosto?
1: Di agosto. Per gli stessi luoghi delle rabbitie.
0: D'accordo,
1: Ora, dopo ho ancora vorrei rivenire perché ha detto qualcosa un momento ad, non so più a chi momento, ha parlato che in Bastia a ringula.
0: Parlavamo di plaidoirie.
1: Ecco. Allora, hai una affare, forse la sapete già, si è diventato un pedrale, avete visto che si è regolato davanti a un forno e dopo si è mancato Piazza d'Oran de me, questi, dopo avete continuato finalmente a De Pasquale, Marcelli, questi, se voi continuate più lontano appena che De Pasquale, questi, giungete a una piccola piazzetta che si chiama Piazza La Ringula.
0: E allora
1: questi veramente già c'è a Broa, c'è l'uccione, che a casa che giusto questi non ha

0: sa viazzetta, chi dia a casa i geccaldi, o buono Joseph Geccaldi, che aveva aperto ancora un piccolo istro, tutti piamo la peridio e tutto questo. E ben da sua casa, questi, non de un muro. C'è una vittura, cioè, mi ricordo che se una vittura o un coso fatto di coso, di un plato, mi viene mica un nome, un plato se volete, che rappresenta la giustizia. Mm-hmm. È sta degna e tutto questo. Dunque, il Sagasa questi, d'appresso a Miguel Samarcelli, che ne parlava assai, quanto a me ci stava, si chiamava un ubaccio, sapete? Che lui fecia. Quando lui c'era un conflitto
1: era incaricato di va e bagico
0: e gruppi e poi dorma qualche volta forse ci voleva anche come si chiama un coso di giustizia perché girava i paesi, ce n'era uno per cantone una specie di uscire mica uscire ma per, un tribunale se volete e di un dia quando gli c'erano i conflitti appena importanti se volete tanto e forse si raggiungiamo questi a sta casa questi voilà
1: ridroemo donc de tout gai
0: la pedoirie la justice a regola la ringula vedi a regola
1: Io conosci una ringu o può essere una ringa femminile perché c'è di noi, se mi sbaglio mica l'idea d'avere e forse a Broa con ciò che mi avete fatto come descrizione di questi può essere di noi un luogo dove hai antesi ridrova una specie d'assemblea dopo suoi così
0: per sentire
1: o per sentire intense o beh, forse sentire un duigamento
0: è così
2: d'accordo
0: dopo Giancarlo volerebbe sapere se la zige al tro e Pepe di in francese la poubelle pedir à poubelle. Alors, bon, c'est pas du rendez-vous du dictionnaire, c'est pareil, bon, à poubelle, là, ouais, allora. Dopo, c'est de nous, un roumain sur radio, mais un roumain sur radio, pour moi, c'est plutôt la déchetterie, hein.
1: Décharge.
0: La décharge, déchetterie. Noi pedir à poubelle, dimo, voilà d'odio.
1: Voilà d'odio?
0: Et?
1: Voilà d'odio.
0: Voilà d'odio. Et? Faccia Miguel mettere le lampade a Walla d'Odio dietro a Pubella.
1: Bon, Pubella ramène che dia un nome di una persona all'origine.
0: Un brevetto parigino.
1: Ma Walla d'Odio, d'accordo?
0: Walla d'Odio. Allora, se la dice
1: domandiamo.
0: E io l'ho sempre intesa io, di meno in meno perché scappa la parola bubella, ma parecchie volte, spesso ad un teso, cacciami quelli di questi e lampano all'adogio.
1: All'adogio, d'accordo.
0: Allora, dopo Giancarlo come lo facevo caldo, sono mica un deboi, chi sta bene qui per portare a Parigi questi con te mi vogliono questo,
1: Beh, adesso visto per il continente, adesso la carta di regione è rossa.
0: 41 versiture, questi indi, come faccio?
1: Ma le temperature sono alte, c'è assai pericolo.
0: Allora, già così, chi caldo, andiamo a Galmana. E come un fuoco celeste, ogni giorno, sta settimana, ci ruggia presto. D'altri, sotto le caldane, sono degli stessi contesti, anche per ustanta bane, sono costretti ad adibito. A persona di Acciarona perde un filo di abarulla. Quando biccia a Galdamona si ritrova cicciammora. D'altri adiamano Giagiana, lampanchella e isoragi, si secca ancora lontana, un c'è nonda per incoraggi. È un simoghe di uglio che sarà in piena stagione, quando lo ronza uglio in tempo di solleone. E così e c'è ora stacci.
1: E Beraghi c'è da domandare da qui a manco un mese come è d'imperatore. Allora, è interessante questa parola di Agalman perché dietro di noi l'altro nome c'è a Ganigula, c'è a Giagiana, a Chapitana, dopo ce ne sono forse d'altri che mi scappano. Caldamone in noi l'hai detta, se mi sbaglio mica. È di noi un nome di Aganicul in noi, in certi luoghi.
0: E Galdane in noi, a due tue Galdane non si trova mica spesso dei detti, ma e Galdane c'è. Della stava allora, Micaela Samarcelli, questi si chiamano Egaldane.
1: Ah, in montagna avete dei barrecci lunghi che portano un nome di Egaldane.
0: Ecco.
1: In due allora. Mesi c'è la punta di Egaldane. E dopo ci avete di nuovo qualche sorgente che portano un nome di Egaldane.
0: E che sono calde.
1: Ci sarà un rapporto con Gallo, suppongo.
0: E sta montagna che voglio chiamare oggi la punta di Egaldane, come è? Non c'è mica natura, come è?
1: È una punta, è un scoglio. Si chia, no, si chia in punta, sì, ma prima di ogni è passata per una voicia, tutto questo. Dunque, l'ultimo dice radio, all'ultima di un dì, non c'è nulla, ma così no, Franca è una voresta di voi. Ma Punta Galdane è giusto sopra a un paese. Se volete, dammo finestra a Vegun.
0: Ah, si può venire da Camponi, Augusti.
1: Allora, o da Campioni, o dalla Liciani, o da Usano Ranzin, che invece più lontano, da Boggio, in Up, ci vuoi dei unghi da Boggio, forse è appena più lontano.
0: Più lontano,
1: ma tra, per far capire così, vicino c'è la Liciani e sotto c'è Loretz, diremo così.
0: C'è la tramezzana lì.
1: Allora, si trova forse appena a mezzo, diremo così. Ma sono belli luoghi, francamente sono belli luoghi.
0: Ecco così, voilà. No. Allora, voglio ancora a tutti, aspettiamo.
1: A già ridendo alla Doggio, per
0: Abu alla Doggio, sarebbe curioso di sapere se li conoscono altro, e forse in Balagna o di noi questi peonili, è un aggiuntese, ma allora spesso.
1: Questa allora di una testimonianza, di sicuro. Spero che qualche sia risponderà a Stadiam.
0: Mi farebbe piacere. A presto, Giancarlo, a presto a tutti.
1: Bella giornata,
0: saluto, a presto.
1: Giusto appunto, se vuoi la vedere intesa, se vuoi ne conoscere un'altra di parola per parlare di la pubelle berghe, per o bello di un teso sempre o allora non si dice mica pubelle, mette tutto una pubelle, mette tutto lampadotto, certi dicono ulozzo, ma ulozzo può essere di nuovo un luogo appena più, dove c'è appena i vanghiccia, sono dico mica scimità, ma certi dicono che ulozzo di nuovo una specie di pubelle, un empirozzo, penso che certi abbononco di amare un un pilozzo, forse che si gira in di questa maniera, se bonne ore de barla, sarà con gran piacere. Noi intanto ci vediamo piacere con Carlo Rocchi e sa canzone Ben Maria.

0: Gantzan nabe Mari, un biskurda de gistazera setore basera o l'episodio l'ultimo di l'Odissea, donc se bo poede seguida sera donc stazera così no ribas sto sabato a un'ora dopo mezion e poi bella sigur poede ridroit tutti l'ancienne émission e non i nostri ribi in famosi podcast andate stampita de gentu vole e ci un dire direttamente donc stazera a cette heure. En démon, là, d'abord, continuons à dire à Oustra. Et alors, pense que normalement, tu avais à dire pour qu'on capisse comme il y a quelqu'un qui a une manière à d'avoir, non? Alors, force est qu'il y a un peu de bensé. Non. Eh non, Marion, je vais souligner. Il y a eu galo, hein. Et mes sonorida, ça dit là. Alors, en démon, il y a droit, disait pour une alade. Oui, c'est bonjour, nous.
1: Buongiorno.
0: En cappello, on pouvait nous parler ensemble. Hein?
1: Aspettez 2 secondes parce que nous sommes comme ça, qui nous pousse.
0: Pepe, c'est ça, c'est plus fa Julien Couberboy. Donc,
1: là. Mais vous me dites pas qui.
0: Tu l'as spinné l'ordinateur, Augusti.
1: Espinto.
0: Allora.
1: Allora, no, saluto prima Ivan Carey e a tutti, a Filippo e a tutti. E no, noi vale a togliere le seme mica.
0: Ah, d'accord. Come idee?
1: A Bubella.
0: A Bubella, d'accordo.
1: Dove mette a eux, a fine, Bubella, il nome Bubella.
0: A Bubella.
1: Enfin, poi se Gesì, che, bon, perché...
0: Ah non, ma se l'intesa parecchi orti sa barola gusti, e io gli faccio confianza. Dunque, l'idea è sempre interessante d'avere una testimonianza in più che bene a confermare.
1: Ah no, io non so mica, ma non conosco mica.
0: D'accord.
1: E non vado a togliere, vado a dire top.
0: Ah!
1: Quando ero in solaio di tempo in villa.
0: E beh, io. Oggi ne è sempre ben suono, comunque.
1: Ah, io si trova. Enfin, perché prima erano tutti i garrugli, non parlo di argomento.
0: Beh, non era mica organizzata come oggi, con un servizio di passi.
1: Si vietava giustamente la Bubella, in garrugli passavano i camioni.
0: Lampavano le gadinate per venire. A Caian Cugues,
1: eh? Non so mica questa sotto.
0: Tanto no.
1: Ah, io rimane espressioni qui tante carriere di mamma si dice duente, eh?
0: Ah, conosci dei no di no boy, hai dei no,
1: e che tante carriere di mamma mi sono dato c'è assai, dopo che c'era ciò che io diceva è proprio caldo, io qui allora non ti provate taglio un cannice accanto, ci sono i canni a vasso verde, allora li taglio e metto così quattro pale sopra le pomate e metti i canni verdi all'alto che deve essere un po' così
0: d'ombra,
1: o se no è vero, ha ragione, secca tutta come se non nacco viola e casca
0: no, è vero che un giorno manco io girai, e poi se vuole l'acqua da 2 ore dopo mezz'ora è un cubeggio.
1: Ah no c'è l'acqua a sera
0: o a mano o a sera
1: meglio a sera così tutta la nottata
0: sempre meglio a sera. Ma l'idea di fare una specie di un parasole, come la tecnica di un parasole, abbiamo un parasole.
1: È insalata di stessa, se vuoi lasciare l'acqua della pure tutta spingiurata. E credete che l'altra paruda, avevamo meno più.
0: Quando oggi o ieri?
1: Oggi era.
0: Oggi.
1: Io proprio con un caldo. Noi dimmi più, che calda magione.
0: Calda magione?
1: Calda magione.
0: Calda magione.
1: D'accordo,
0: una crescita.
1: Caldamogne, ti ho detto, no? Una fare così.
0: Beh, bene, da calda. Io forse, in altre maniere, si assumiano tutte.
1: E dopo i caldani, ci sono i sorgenti. Nel caldani vuol dire che l'acqua sotto i caldi, cioè, si chiama i caldani, chiudendo dopo appropriarsi, canza per non le vie, sotto a là.
0: I caldani costiglie.
1: I caldani.
0: Et il y a du rigé oud, alors, cousi, père ou bien, j'ai du rigé oud, un message, salut, là où d'or, il y a son message, qui m'y, j'ai un ami qu'à d'autres, j'ai un ami qu'à confondre, égal d'âne, so, ben, dans une gale, qui dit, on passage, et j'ai radio, à travers, on sait pas la radio, à des métiers, moi, hein. Écoute. Una gioenda piuttosto.
1: E oggi in risorsa da qualcosa. Lasceremo a via Sallaglia. Saluto a tutti. Buona domenicata.
0: Muta, ci torna domani.
1: Vuoi bere un
0: almeno che va piede, non so, un viaggio domani, bilandate. Non sarete mica qui si pochivano, questo è possibile in uno.
1: Mica partire, gli ho detto. Anche a Maiani, ho detto, buon
0: weekend. Vabbè, forse è bene, ogni intanto... Ah, con suo calore c'è da perdere appena un gabo ogni intanto, è vero.
1: Bravo.
0: Bon, oui, c'est une belle journée à ringraziare, soprattutto.
1: A beige.
0: Allez, andiamo a ridroit. Pasquale, cosa rudemo? Pasquale, buongiorno.
2: Saluto, Ivanka, come andiamo?
0: Benissimo, e voi?
2: Fermandà, questi calori, siamo un po' cagliagari.
0: siete in vittura in noi, se non mi sbaglio mica.
2: Sì, in vittura, anche a vittura, fate un gallanchella, fate. Ecco, yeah. Allora, parlando di caldo,
0: yeah.
2: C'avete dunque a Galmana, a Sciapitana, a Sciattana.
0: Ah, Sciattana,
2: a Sciattana, gli Cerbioni, Cerbioni in Campulodi, i finelli dice la Sciattana,
0: ecco.
2: Dice appena in Asu, dopo dunque diretta a Galdiana, a Galmana, i Galdamona, Galdamona sono porti vicciacci.
0: Sono ecco. Pessi luoghi,
2: Dunque c'è parecchie maniere di
0: ce n'è un altro Pasqua così a Ibosa, non parla forse no ma Ramental a Giagiana in Bezzani i genu a Giagiana
2: Manteso. Non
0: l'ho mai inteso. Un nostro amico Giuseppe l'Ortulano e lui c'è sempre a Giagiana
2: allora è da registrare
0: a Giagiana
2: un po' un comando
0: Yeah.
2: E allora un'altra parola che forse non la conoscerete mica, questo caldo c'è da un Tantamuni.
0: Ah no, chi volevi?
2: In Tantamuni
0: Tantamuni,
2: c'è da un Tantamuni.
0: Da diventa tonto, e questa è l'idea, o mi sbaglio?
2: Sì, in Tantamuni.
0: In Tantamuni, d'accordo, è bella questa, possono avere in Tantamuni.
2: Questa era una parola di attenta di mamma.
0: Ma poi unicamente quando luce questa situazione d'avere un calore vuoto o si può dire, si può intantamuni di un'altra situazione se posso dire così?
2: No, è un sinonimo di un verbo scimì.
0: D'accordo.
2: Questo intantamunisce.
0: Donc può essere anche una onna che bi intantamunieggia, come si dice, no?
2: Non, Tantamuni, come finì?
0: Come finì? D'accordo.
2: Questa donna c'è da Tantamuni.
0: Questa donna così c'è da Tantamuni. È bella questa, c'è da avere una...
2: Ecco, se volete, che se ne parlo di mamma, come la parola Zumi. Zumi tutto.
0: Chi vuole Zumi allora non la conosco mica?
2: Spari.
0: Zumi spari, d'accordo.
2: Spari. È sumito tutto,
0: d'accordo, è sparito tutto.
2: Mamma mia, certe cacciate quando andai in un paese che non c'era più nemmeno, dice a Maruna, ti si chippano quelle quattrine.
0: E i guazzieri che sarebbero?
2: L'angolo di gas.
0: Ah, e quadrire, d'accordo, io.
2: Ti si chippano quelle quattrine.
0: Li si chippano, si dice anche bei cani quando i posi in caccia, no?
2: Ti si chippano come i agari.
0: Ah, d'accordo.
2: Come i agari o zingiari.
0: È magnifica questa espressione.
2: Questa era un'espressione di mamma, era. Ah. Ecco. Allora, dopo per fare la Poubelle. Allora, Poubelle venne da un prefetto di Parigi che si chiamava Poubelle. E che gli è lui che ha organizzato un servizio di per raccogliere tutto un mulizio.
0: Yeah.
2: Ecco. Allora, la parola empirozzo è una parola che è stata inviata in conto, diciamo, dall'ufficio di l'ambiente.
0: Ah, d'accordo, io.
2: Ecco, l'esempio Ozu. Allora, l'Ozu c'è... c'è l'Ozu e Mulizu possono avere due sensi, tramite due parole. L'Ozu è, per esempio, in Pomonta spesso l'Ozu c'è un Mulizu.
0: Yeah.
2: D'accordo? Dunque, a Rumenzo appena all'ingrosso, diciamo. Mm-hmm. Ecco. O allora, l'Ozu è piuttosto un cismonte, yeah. E, per esempio, quando è la valona piena, ciò che ferma, per esempio, di gasce, di frasche, di tara, tutto su un buregio, di brutteggio che ferma, dove è passata la piena. E questo è l'Ozu.
0: Io ci avevo e appena van gozo, Uruguay, no? Passami qui che c'è l'Ozu.
2: Qua vanga buregio.
0: E qui,
2: questa è una. Allora, in sud di Cianiano, piuttosto un Mulizu, in giudice arrivano piuttosto
0: un lozzo
2: per le ordure, ma fine c'è di nuovo un romanzo, ecco. Ma un mulizzo in giù c'è di nuovo ciò che di molle. Per esempio, i pastori si facevano a mulizzare una viretta, dunque, per farsi un luogo per dormire. In piano Isacchi e s'ammulizzavano così a notte.
0: D'accordo.
2: Quando lui si dice posate, come già detto, accomodatevi, posate, anche per un saluto, si può dire ammulizzatevi,
0: d'accordo.
2: Ecco, dunque, attenzione, qui mulizzo bene, dunque, da etimologicamente la mulle.
0: Ha giù capito. Con due
2: E il suo famoso mulizzo può diventare un lozzo e direte un yogu. Dunque c'è un adopro, diciamo, sfarinziato tra Pomonte e Cismonte.
0: È
2: un po' come cane di agaru, se volete.
0: Allora, secondo voi, che ci avete rifletto assai, infine, una parola che potrebbe essere comune e generale, secondo voi? Ridenimo l'ampilozzo, ridenimo mulizzo, ridenimo rumenzulaio, rumenzula, come si vorrebbe ridere allora?
2: No, allora, a rumenzula, se volete, dirà piuttosto...
0: È un insieme,
2: A roba leggera che dirà, per esempio, in piano, non te uso l'agio. Sarigoia a rumenzola con la spazzola, vedete? Un rumenzolaggio di un luogo dove lo si deposita di un mulizzo.
0: Un mulizzo,
2: ecco, questo è, non so più come lo si dice in francese, un rumenzolaggio.
0: Una décharge, diremmo una décharge.
2: Ecco. Ah, mi scappava la parola. Yeah. Dunque c'è quella di Vidianello.
0: Che è un basco, per francese mi comanda da me.
2: C'è da pure.
0: Per un corso, no, ma per un francese mi puoi domandare.
2: Ma allora sarà che invece ci volete che mi dica. Oh, per la miseria, mi scappa anche il francese. Oh, tu sciamo.
0: Ma questo non è mica un video.
2: Sì, è stato un detenuto,
0: dunque, no, per arrivare donc, a Rumenzulaggio di un luogo dove si mette tutto un mulizzo. Ma allora, infine, per voi, come è da Bubello, voi? Questo è qui che mi interessa.
2: Allora, io dico lì, l'Empirozzo.
0: L'Empirozzo, d'accordo,
2: Perché si può dire di nuovo l'Empirozzo, ma se volete è più lungo, l'Empirozzo...
0: Bene più facile.
2: Bene più facile a di così.
0: L'Empirozzo, ma io già ridanno l'Empirozzo allora.
2: Allora, c'è un affare che ci ha sapete di nuovo. Ciò che li chiamavano in principio les ordures in Parigi, se volete... spazzavano in Parigi i garrugi, arrigogliano tutta la roba in piano, tutta la rumenzola, e dopo imburigliavano qua terra, tappavano la terra e facevano un imburegio, e dopo arrigogliano tutto, non dai garretti, e postavano qui. E se volete, per esempio, avevano i stagnoli in casa, mettevano tutte le mondicciole, falavano le mondicciole e lampavano fuori. Dunque, e spazzavano, imburigliate qua terra, e purtroppo postavano quei garretti, era più bello che aveva organizzato
0: tutto qui, d'accordo.
2: Quando politiche come le avevano organizzate a maniera da rigoia a rumenzola e su mulizzo, su loccio, come volete, e beh, si corrisponde a poco preso, infatti avviene su un bule giuditare di mondicule a definizione un loccio di cismonte appena. Come quando le corse a piena, ecco, perché a principio era così che l'usa rigoia. Diciamo tutta la rumenzo lavora, diciamo un mulizio di Gaza, ecco.
0: Interessante da avere di noi se Brigigion e Gusti in una maniera che
2: lavora al secolo di Genova. Allora dopo i famosi ripper Hawaii chiamano i pubellaggi, allora dopo, se volete, questa è la lingua popolare, chi faceva l'impresa francese, chi faceva la creazione imbulliando il corso francese, questo è appena normale, è viaggia così in tutte le lingue.
0: E ma ricordo che fin giovane non bastì quelle che ramassavano dunque un mulito e dicevano i spazzini, allora li spazzavano, è vero che erano che per spazzare, ma come li buttavano di noi, se tutto su mulito così o buttavano noi camion, diciamo chi conteneva lo spazzino da dove vita, bon, era appena presente a riconosco, ma sentiamo sa parola Gusti.
2: C'era lo spazzino, sicura, e questo si sentiva anche giù, lo spazzino, ed era diventato un specie di mistero. E c'è un'allargata di usenza di governo spazzare, perché spazzare giusto appunto si spazza piuttosto a ruminzurita, allora dopo si pone un problema di aggregazione delle parole, quando poi fate aggregazione delle parole, la proposta è stata questa, che è stata accettata anche oggi dall'ufficio dell'ambiente.
0: Cercheremo i ridani in tutti i casi propostati, spero che per quelli che non abbiano mica un'idea precisa di come può chiamare una bubella, cercheremo di in tutti i casi fermo passare la parola, e dopo spero che abbierà tale quale, speriamo.
2: Allora, giusto un affare prima di capiabi, non dite mica la vostra innamorata a Bubello, sei tu, ecco.
0: A Bubello è per andare a ballare stasera.
2: Ecco.
0: Bon, a ringraziarvi, una bella giornata, è un piacere.
2: Salute a tutti.
0: A Beggi. Era dunque Pasquale Ottavio, la mica a precisione. Allora, continuiamo di idea oltre, so Basi Dreur, a ringraziarvi secondo noi, Femmo Piazza Battista oramai in grossetta e prugna. Oh, a ti, vi saluto.
1: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Saluto.
1: Allora, i Galdamoni di Mugui.
0: Voi dei Galdamoni, d'accordo?
1: I Galdani, dove c'è l'acqua calda in Santa Lucia, là. Un lizzo era l'albero che mi tiene sotto il formaggio.
0: Era?
1: L'albero.
0: Ah, che le mette?
1: L'albero verde e mi tiene sotto il formaggio.
0: Chiamavano che un mulizzo?
1: Un mulizzo, talmente piega prete a scopa, lui mi tiene un mulizzo di scopa, di morire.
0: D'accordo, io ridruemmo, diciamo, fatto di mettere un tara, d'accordo.
1: Dopo marginale, si rampano i stagnali, tutto quanto.
0: Che bello, marginale?
1: Dice rampallo marginale, voi dici anni vecchi vecchi.
0: Allora aspettate, la già scrive un marginale,
1: G-H-I-N-A-L-I.
0: Ma allora mi potete spiegare esattamente ciò che era un marginale?
1: È bello, luogo un canto, per esempio, rampano tutto qua, tutti i lesciati, tutti i romanzi.
0: Voilà, ma c'era un luogo che riceveva tutto il paese,
1: tutto il paese, tutti gli altri andavano a lampacurare, non c'era mica camion, passavano di tempo.
0: E so che lo chiamavo forse Filippo Anzora o Valladolid?
1: Un cosa si chiama Valladolid, quindi.
0: D'accordo, dunque un luogo per mettere...
1: Lampade marginali c'erano invece, ma non si sentava più questa volta.
0: Ah, forse che era un nome di un luogo, no? Può essere, Gusti? Forse che era un nome di un luogo.
1: Tutto là, tutti i cartoni, tutto il banco.
0: E mette a nuovo ogni tanto?
1: D'inverno è stato, non si pugliamo capire.
0: Sì, ma dopo l'inverno ruggiavano appena.
1: Oui, c'era guatti di sardine, c'era tutto lo marginale.
0: Marginale. Sarebbe interessante davvero, forse, di sapere se era un nome urologo o un nome di radio di... ma non è un arnese, ma voglio dire...
1: può essere anche un nome urologo.
0: Ah, sarà forse un nome urologo, può essere.
1: Ma
0: ah, sarebbe interessante, Isabella, perché come eri adulto, vedi, una maniera di cercare a capire meglio le cose.
1: Perché erano i vecchi, anziani, donne, c'erano tutto lo marginale.
0: D'accordo, d'accordo. Beh, io mi ricordo, mi ricordo mica a Manu Gonta, noi diciamo l'ampaduto no giusone.
1: Giusone è stato un lungo.
0: Dirà un nome di. Infatti dirà giusto a dopo all'ultima. Esiste sempre d'altronde, dopo all'ultima casa di Ubaese, donc, un luogo che ci si chiama o giusone, e berghi ogni tanto una gadinata.
1: Ma ce n'era in ogni paese. Lampavano i ponti e tutto.
0: Lampavano noi fiumi.
1: E
0: certi lampano sempre così, le bidet, le baccadusce, i gumulus.
1: Poi questa cara ancora,
0: allora esistono le decettori gratuite, boh, enfin, bon.
1: Oui.
0: Siamo mica qui per far murare.
1: Ma non mi arrivare.
0: No, niente. A niente responsabile, ecco. Bon, bon. Batti, vi ringrazio bene. Cerca di sapere se l'era un nome urologo.
1: Cercavo di insegnare. Voilà, ma io non ci so più.
0: Non si sa mai se qualcuno si è inteso parlare o se, se lo ritrovi un nome non togo d'astro. A sapere.
1: Ma vedi. Stavo già urrendo.
0: D'accordo. Vi ringrazio, Batti. Una bella giornata. A beci. Allora, Lisandro, Giuseppe, Filippo, Giuseppe, Dorna, Pasquale, Battisto, Awa. Très haut, quasi, d'aguerre un minuto. Intanto, aspettiamo, continuate con noi. Femme ou bien de sa belle roche di Delphine, con maladie d'amore. E aspettiamo au 04 95 38 28 28. Mi lasciate mica solo, dopo mi annoio.

0: Delphine, donc, elle est très heureuse au minou dans des monts castivaux et pauvres basserrés au Bessorbo. Ma prima, j'ai Diagomus en tout cas, bon jour.
1: Salut à voi, salut à tous.
0: Salut
1: à un giorno, da Chapitana.
0: Oh, bene, va de qui, ma ovresco. Ci hanno messo una camera fredda, come a Ghana, così si muore. Ecco.
1: Allora, compadre, è meglio così.
0: Ah, è vero.
1: Che sua c'ha, eh?
0: Allora, voglio
1: migliorare. Allora, quella doglia di noi, per esempio, io quella doglia, si gira per qualcuno, un perron.
0: Ah, le perron, ah, è vero, la ho in testa e non
1: è. Ma di noi si gira mica dopo.
0: Voilà, doglia le perron, d'accordo.
1: Allora, a Mulizza, bon, è vero che i pastori, noi, i giosci, ammorizziamo gli osci, perché chi caprezzi può essere noi e senza piamo a scopa, un muccio, o la musica appena, e dopo mettiamo gli osci perché chi caprezzi può essere, si può essere un girannanto.
0: Come un letto, diremmo un letto.
1: Vediamo come un letto, come uso letto.
0: D'accordo.
1: Dunque, e l'altro termine, poi io dentro due con la pava dei rumenzole. Prende noi è un nome di luogo, lampamo di Agaranca Urau.
0: Forse che con Luigi Battista, un Mardinale era un nome di luogo.
1: Si può dire che sia un nome di luogo, in questo caso.
0: A verificare, sicuro, ma.
1: A Bubella, Giuseppe Cesuì, a Bubella.
0: Ma a Bubella di l'oggetto, dunque di veramente un oggetto.
1: Mica prima, perché prima di Bubella non c'era tanto affari, perché.
0: In
1: generale ciò che era di scucinare mangiava il cane, mangiava il gatto, mangiava il burco, mangiava le maialline e tutto, no? E come che i pacchetti erano scarsi, c'era qualche cannone di quelli. Ciò che chiamavamo scato, c'erano le sartine e udoni che potevano così, ma c'era poco a fare, era mica come va.
0: No, beh, tutto è cambiato. Perché oggi so che più o più piazze sono possibili, sono tutte queste scatole, tutte queste sacchette,
1: tutti i giorni è un sacco pieno di.
0: Ah, incredibile.
1: Di pezzi di plastico, di cartoni, plastichi, infinfini, plastichi rossi. Dunque, tanto. Non c'era mica dei paesi, all'epoca mosi di lì non c'era poco a fare.
0: In
1: questo caso era un pano dell'Ombria Urau, della Granca Urau.
0: D'accordo.
1: Ecco, per il resto, pochi potete fare. I sui leoni sono anticipati, e così, ma è così di un caldo così, so già caduto, ma ce ne scordiamo, perché poi io mi ricordo quando andavamo al fiume, da te orte, cominciavamo a un mese di maggio, perché in generale cominciavamo piuttosto un mese di luglio, perché l'acqua, tanto montagna c'era la neve, e scuola la neve, si faceva che l'acqua era un poco fresca fino a mezza. A un mese di maggio, perché tanto c'era 6 neve nelle montagne, c'era 2-3 metri di neve che erano tutte strette una davanti all'altra, e di stagina i fiumi non erano mica strappati come aveva, perché poi c'era la riserva di la neve,
0: di neve.
1: Che giocava in riserva e che scuola poco a poco. Ma anche queste volte sentiamo quando andavamo a Monte Genuese o a Uglio o dell'onda a Scetta, parecchi luoghi, no? Come diceva il nostro amico Edi, l'onde, c'era sei nomi che si chiamavano l'onde, in che parlavano da. E ciò che lui contava, che i randi ci puntavano i giochi dell'acqua che ci sbattuavamo, come facevamo i primi tempi, secondo me non sapevamo manco più da, facevamo a nuda i cani, ci agitavamo per mica via fondo. E poi quando abbiamo notato, eravamo noi che abbiamo andato, e così parlavamo così a notare.
0: Ah, era a Cicchi Giambera.
1: E Cicchi Giambera, dopo vedere, e poi imparavamo anche a saltare da.
0: Ah, yeah, questa sì, questa
1: da luoghi un poco alti. Ci proteggiamo le nostre parti, saltavamo a quella mano. E poi quando cosa stava a Bigiotto, questo c'è ciò che li chiamano blongeon.
0: Erano i più coraggiosi che si lampavano così.
1: Si lampavano a Bigiotto e poi hanno usato qui l'angelo, lo so
0: di
1: Londra.
0: Di noi, Era un luogo di tutti i sedili,
1: Ma voglio dire, per dire che il caso è anche prima, ma se giungo già te orte, quando parlavamo al fiume, suacciamo, no, pertanto quando i sedelli non si suama un po' tanto, perché tanto i sedelli che erano che hanno un po' dopo il vento non ce n'era tanto in dei paesi, erano tutti stecchi visti. E non parlo stecco visto, se mica della regia e poi.
0: Non so, ma ne ha parlato un parecchio orte di un giace povran che.
1: Un stecco visto, io considero che era magrantino qua, che era secco qua.
0: Ma Benia insomma ben, dice che lui c'è di un Giuseppe, sto che ha visto, dirà un uomo di, non so se erano Zardine e Lebiga, o pesce di, erano indudi in scatole, e dunque era un nome di Ubrut Gaiado, un nome all'apparenza di una persona, se posso dire, all'andatura di una persona, ecco, di tutto.
1: Ecco, così alla corta.
0: Vi ringrazio, allora, vi ringrazio, e poi mi va a passare a mano, allora.
1: Salvatevi a presto e salvatevi da Calmana, che poi
0: è piuttosto persone una certa età, di pensare a bei, di stassine a Uvresco, di sorte, di conduce, forse, in fine giornata e mica due ore gusti, e perché sono parecchie regole con tu a pia in considerazione, penso. Ecco.
1: Salvatevi
0: a presto. A bei, saluta di noi a Giuan Pedro da Gorti, qui mi dice che è sempre un teso parla di un lozzo per la poubelle e i rumeni sull'aggi dove erano piuttosto gli stecchi per zingare il fuoco. E così ho letto un messaggio. Benetto, vi ritroviamo e vi salutiamo in un tempo. Buongiorno.
2: Allora, saluto io anche.
0: Salute.
2: Oggi non vi racconterà di me che ricordi di Cittellina.
0: Ah, peccato, io mi piace non si ricordi.
2: Ma forse ne riparlerà giusto appunto a proposito tanto il soggetto di ciò che chiamano un rimenzolino, a pupere e tutto questo.
0: Yeah.
2: Sono d'accordo con l'amico che viene di passare, scusate il mio nome, non mi ricordo qual è.
0: Era l'ultimo, Giacomo Santo.
2: Giacomo Santo, ecco, che ha detto che a pupere sicuramente, anche pure di primo tempi, non esistia.
0: E non che non c'era tanta roba in età.
2: Nei nostri paesi non c'era bisogno. Come l'ha detto, dai galline.
0: C'era di nulla un famoso riciclaggio di Lebiga.
2: Non ci restava più nulla, tutto era pulito e netto nei paesi, sapete? Ma c'era un luogo sicuramente che chiamavano Uietto.
0: Uietto, la giunta era Uietto. La giunta era
2: la città, ecco. Allora, soprattutto sapete, c'erano le cose, un scatolame per esempio, vedete, tutte queste scatole di sardine, di battè, a fare così, queste erano, non si potevano che città, non si potevano mica, come si può dire, né in casa. Ecco, e dunque a Pubello è un affare che è giunta dopo, io sentia le donne di un paese, la deportata a Pubella, per dirvi. Allora, l'italiano lo dice il secchio delle spazzature.
0: Ah.
2: Secchio che noi a secchio, di un stagnone.
0: Un stagnone.
2: Dunque, un stagnone di spazzature, ecco. Allora, noi non so se lo si può dire.
0: Si può dire forse un stagnone per un lozzo, per un mulizzo.
2: Sicuramente. Allora, già, c'era una cosa, donna che c'ho via città, sapete, non abbiamo mica, come si dice, uietto che avevamo là, quelle canalizzazioni, le famose legù, un cinera. E dunque tutto ciò che era per i bisogni delle persone, dicevano, allora c'era un gadino, era inteso. E poi c'era uso. Non so come mica perché diciamo uso.
0: Allora, io pensavo che fosse la stessa cosa.
2: Allora usavamo la parola stagnone, ma per i bisogni così dicevano uso, ci li andava più da uso.
0: Ma allora, non dicevano mica Ugadino.
2: A Ugadino sì, ma dopo a Ugadino era piuttosto per pisciare, come tu dici.
0: D'accordo.
2: Dopo uso era più alto, uso coperchio. E gli era per altri bisogni.
0: D'accordo.
2: Diciamo, ce l'andava più doso. Allora è vero che andavano un don una specie di precipizio, sapete? Andavano a più da ma è deppi, vai è deppi, c'era una specie di scogliata, vedi? E da così tutto veniva precipitato e dopo, come abbiamo detto, e a linea, a suo resto se ne occupavano. C'era un problema. Allora, dopo ho inteso io sto appunto di Walladoggio. E che è vero che Walladoggio, io quando godo per esempio in Piazza Iudeato, che ci ho parlato, sta una casa in lastra, per passando un pezzo, c'era come un terrazzolo, vedete? E io chiamavo Walladoggio.
0: So che l'ha detto la sua.
2: Era una specie di isolaggio che mi mettia di passare. E dopo gli ho inteso, quando con sti calori, parlando soprattutto di media Giarabattana.
0: Giarabattana.
2: Usta così in piena Giarabattana, che sta a Bernigiosa.
0: Allora, a Bernigiosa o a Bernigiosa, non so come...
2: A Bernigiosa.
0: Sono
2: ebrebi, sapete. C'è ce qu'on appelle le fièvre pernicieuse.
0: In comune l'insolation, più comune, je dirais.
2: L'insolation, voilà, a Bernigiosa. Ma era a Giarabattana, era un luogo proprio esposto al sole. Dopo c'era anche a Tambara o a Tamba di Sole.
0: Questa è moglie, conosco. Un plein soleil.
2: L'avete intesa. Ecco.
0: Non sta mica qui a Tamba di Sole che abbia.
2: Ecco, ne ha parlato giusto appunto quando ho parlato di Apollo e la Fontaine e del Coche la Mouche. Et dans un chemin montant, sablonneux, balaisé, et de tous les côtés au soleil exposé. Aglio detto, in d'un impettalata a Tambara di Sole.
0: Ecco,
2: in due parole in corso si traduce.
0: È vero.
2: Ecco io anche, ma ci hai ripensato i ricordi di Uietto?
0: Io giusto appunto, voilà, al man accade qualcosa e sono sicuro sicura da piacere.
2: Con più precisione e dettagli.
0: Allez, detta. A ringraziare.
2: E vi ringrazio.
0: So io vi ringrazio di secondo noi e di dar su piacere a quelli che ci seguidano. Allora, torna un quarto ora, siamo qui, mancano forse i soggetti, di già che quelli che sono stati biati, se ne volete biare uno o un altro, questo è possibile, no? Intanto, fermo piazza al gruppo Oye Domani, questa canzone intitolata Galway, e aspettiamo sia ancora arrivato a ciò che si è detto ieri Osebo Ghiorni, provitate, ci torna l'emissione per un quarto ora e poi saremo donna insieme di noi domani e un biscotto di stasera a 7 ore, dunque l'Odissea di l'ultimo episodio e poi avrete ridrò i primi nel nostro podcast stampitando e gente vuole.

0: Qua cadiunteso uso, meriuenu da inu sa parola, la diuntesa inu e uso. Ma metti ad esempio un fondo di javel, il fondo di uso. Un ricordo go aglio,
1: eh? È uso, uso che era un cadino in uedo, hai un cubato. Invece che un cadino era un stuiglio corto.
0: In plastico, può essere.
1: In plastico va la vina, ma prima.
0: Prima no,
1: era rossa in uedo, e poi una pignatta, era un monico da una parte.
0: E qui che.
1: Certe ultime venivano ancora andati in certe gare. Ma c'era in lui un antuso che voleva che non andavano mica il corpo nostro, andavano fuori di casa.
0: Di noi?
1: Andavano per essere usogioso, andavano, poi non andavano in una casaccia malata, io rio perché chi... che c'era una casaccia malata e niente, era un gagadoio
0: du paese,
1: allora c'era una persona che era un anziano istitutore e qui c'era una muraglia prima di unghie, erano appena nascosto e lui, quando lui via a quella muraglia metteva un cappello.
0: Io occupi. No, ma voglio io racconto un che intelligente l'affare, eh?
1: Ma in casa abbiamo uione di porci e uione di gallina. E un piatto di ugone, ma un piatto di ugone non stava mica bene. Ugone mi diceva mangiare quando mi mangiava, ma mi dicevano mica che il resto ugone. Ugone li mangiava solo roba.
0: Di noi. E non è mica stata detta, ma era stata detta ad altre emissioni, in certi luoghi o in certe famiglie, su Gaddino o su Zucosti, li avevano un nome per parlare direttamente di Gaddino, dicevano, lei a Tommaso, lo chiamavano.
1: Giude, Giude e Tommaso,
0: diciamo. Ah, come era il secondo? Giude? Giulio, d'accordo, Giulio.
1: Tommaso, Giudino.
0: D'accordo, sì.
1: Ma andava abbastanza lontano il paese a aiutarlo, quando è venuto il comio è stato amico per tutto il mondo.
0: Ah, ben dubbio.
1: Uione un porcello, per esempio, si metteva a lavatura i piatti.
0: Yeah.
1: Se lui si non riesce a mangiare, si metteva dentro. E lì ne mangiavano un saranone, l'orzo, l'urone, come li comprava, i nuovi. E i porci si mettiano a sembra.
0: A sembra.
1: Andava a mangiare un vestirello, due orti un giorno.
0: A due orti un giorno, d'accordo.
1: A mani la sera.
0: A mani la sera,
1: e i vestirotti e i vestirelli erano appena di giorno in un paese.
0: D'accordo.
1: Questi sono gli affari di tempi.
0: Non è interessante, giusto? Allora, è bello che tu è un cassaio, tutto è cambiato, un po' lui, ma pare di quelli che ci stanno assenti, hanno conosciuto tutto questo, dunque, sono ancora ricordi, eh? Sono ancora ricordi.
1: Io, chi so che ti ha conosciuto, lei quando si è raggiunto in casa con
0: le carriere. Lei è una
1: mozia.
0: Una mozia, non era mica sola di un paese, non aveva una sala di bagno, eh. C'era un lavabo, diciamo un lavabo, una villa, era piuttosto un lavabo moderno, eh. Ma così, no, tutto il resto è giunto più tardi, eh.
1: È vero, quello che sai a lavare a sera è andato a finire che mangia a lavare.
0: E di come l'affare di la macina a lavare? Ma ricordo che, è prima, il suo ricordo forse pareti la verano, sapete se macina in plastico bleu calore? E di mica conosciuto da questo?
1: Che bucavano.
0: E mettevano davanti al lavabo, giusto appunto, accanto, che dopo si bucavano un entro. E. Non si buia mica mettere tanta roba dentro, ma poi lui aveva la funzione di lavare i bagni e dire una rivoluzione, in un senso che si abbiamo buttato basi in ogni bezza.
1: Io, per esempio, la differenza a casa. Mia mamma che era noncioso e solitaria, babone, aveva fatto fare un lavoro. E c'è chi a casa un babbo che è mezzogiasso così, c'è un in giro, non è mica possibile fare un lavoro.
0: E poi c'era una differenza tra

0: Gida, Certegas et Diez Gida, ou mes Bastille, bon, Bastille, c'est un des noms gondouts, hein, des gens noms gondouts au maillot, etc. Mais, Péobio, enfin, mica Péobio, mais certes, Vami et Bastille, c'est un nom déjà, tout est so, ils ont gommé, hein, so, bossu, et così, alors que le pays bas est venu de tout, à peine plus tard, hein.
1: Allora, quando io dicevo che stavamo scaldando il latte, perché dico che non mica gli animali a gabbia compravano il latte, quindi hanno scaldato il legno, altre volte scaldato il latte, e dopo gli altri guardavano e poi si ne aiutavano perché scaldavano i neri per portare i bombi, per portare se li mettevano mica i sacchi. E noi che eravamo pistaggi, andavamo a un luogo dove si buttava un lozzo e a Uerono non c'erano scatole che gli altri hanno fatto due ruoli, no? Uno a una parte, uno all'altra, e beh, chi cercavamo? Cercavamo le serpentine, le serpentine entravano dentro, andavamo a cercare che si stu i latte e così via, e noi piavamo su Venum che face a piccola spiga al cinema e che ne avevamo ancora oggetti. E beh, ne avevamo i serpi, le serpentine giù, i serpi giù che giù, i fini come un domingolo, e poi bruminavamo.
0: Ecco come io era un gioco all'epoca in noi.
1: Queste volte eravamo cattivi e buttavamo i diavamo. A ubi a bozza che la vecchia ai andava a sburarla se non c'era la serpentina, se ne gustava un cane.
0: Caddalina, vi ringrazio, ma abbiamo un'ultima telefonata perché ci avvicina molto a Vin. Vi ringrazio per questa testimonianza e tutti i suoi ricordi e per una bella fine e giornata in noi.
1: A voi e a tutti.
0: A Beggi, E mi veni con Dio in santo, mi scuso per Angelo, ma usanteremo, spiego domani che lui mi scusi, e per che ho tempo vide, e poi mi cerca di mettere di nuovo a Giangiasse Povranchi avanti di sente lo stasera. Allora, intanto, è meglio e botte con Dio in santo, cosa saluto in Ayaccio,
2: Dio in santo. Buongiorno, e anche buongiorno a tutti.
0: Salute, salute. Ditemi.
2: Yeah. Voglio doleanze, come dico corso doleanze?
0: Una domanda, fatemi una domanda.
2: Una domanda. Ho detto pure messaggio, a manierita anche un paese da me. Dice che se dico una messiva, il messivo in corso. Una messiva.
0: Non hai mica capito, la lessiva?
2: Una messiva,
0: una missiva, missiva, oui. Allora, vuole dire in piazza messaggio o pas missive, c'è ça?
2: Ma un corso messivo. Dice che hai una messiva.
0: Ah sì, c'è una missiva in corso.
2: Ah,
0: no, ma sarà, non la sappiamo mica.
2: Ah, io non so come così.
0: Perché, bon, una missiva di come un dispaccio, ma di una lettera.
2: Voilà, come una specie di telegramma.
0: Voilà, allora, chi, bon, se volete passare un messaggio a un entrusens, ma è perché una missiva...
2: Tagliamo corto,
0: hai
2: capito. Hai capito. Voglio mandare quanti cervarini in questo paese.
0: Quanto?
2: Quanto è per il
0: ristoro che parte? E
2: guadini, quanti ce n'è?
0: Oh, parecchio, così a...
2: Ah, parecchio, ce ne può mettere se parecchio.
0: No, non ce ne ho manco due che formano le frontiere, c'è radio di Agumuna, ma...
2: Mi pare che si interessa le montagne, a 500 o 600 metri, anche un chilometro.
0: C'è quella di una in giro al paese in due e mezza, una, due, una che garchidaccio tre, sotto gusti di stessa, una che fa 4-5, boh, esattamente mi giurerei appena i tempo.
2: Non è paese, ma 4-5. E Vaggiari.
0: Mi sentivo male, mi spiace, ma
2: Angia. Tiguaglio, Cotto e Francenasco.
0: Questi sono i quattro allora?
2: Ue.
0: Ah, d'accordo. Ue. E a vostra comune, quale sai, diciamo, a mi vuoi dire, torna?
2: Angia. Chiamane Angia.
0: Ma non mica...
2: Tiguaglio, Cotto e Francenasco.
0: Ma buio e agna, face parte di che comuna?
2: Comuna di un paese, di un paese Giliara.
0: Giliara, ecco, e questa goria va santa ai nostri amici, o paese di Giliara, no. D'accordo.
2: Per cui pensa a noi, ci conta anche chi c'è quindi. Quanti c'è qua quindi, quanti c'è così, quanti c'era peso, quanti c'era gamba, quanti c'era porco.
0: Senti tutto. Io non sento, sono obbligato a lasciare, ma mi spiace, francamente.
2: Ma c'è un dritto, vuol dire poi non marcia più
0: voilà. Mi spiace, ma questo telefono sentimo veramente malissimo e mi spiace.
2: C'è ragione, domani c'è andato a avere l'artista.
0: Domandate all'artista se lo può fare qualcosa. Ecco. Buona giornata e vi ringrazio e perdonatemi di dare la parola così, ma a due in un pensiero di quelli che ci seguono e forse chi ha qualità è piuttosto è pessima, cioè di cosa me ne so. Mi scuso donna di mettere un nostro amico Angelo, ma sentiremo ne so sicuro domani, di ringraziare a Gian Andrea, a Ugo e a Mario Angelo e poi stasera un biscotto da 7 ore l'Odissea, ribasserà sabato a 1 ora, così no, poi dirò tutto qui, i nostri ribi andando in un motore di ricerca e tanto questi stampitati e gente vuole e da qui a poco sentiremo l'ultimo pezzo di l'ultima emissione, donc ci ritroviamo da qui a manco 5 minuti.

0: Bonjour, c'est Michel Bougenin. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Une femme qui cherche ses mots. Un père qui ne pourra plus jamais porter ses enfants. Une vie qui bascule en quelques secondes. La recherche peut changer ça et elle le fait déjà. Grâce à ceux qui ont choisi d'agir. En faisant un leg au Fonds pour la recherche sur les AVC, vous offrez à des milliers de familles quelque chose d'inestimable. L'espoir. Parce que chaque seconde compte. Demandez dès maintenant votre documentation gratuite, sans engagement, sur www.avc-recherche.org.
1: Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Et ne venimo à conclusion, ne dit l'Odyssée que Boboré pourrait dire droit de nous staser à Igoudorn. Alors, anési, mougon, Penelope, qui est messa ou dall'autre da ibridandanti, a ou d'une idée, quello qui arriverait un crucia l'arco e un marido e fa passare, come elle, una vreccia zola attraverso a due giotti di bion infilarade, e ben, a quello, l'Igeria disi, disi gur mancun non riesce, tanto, c'è l'andacciano, famoso andacciano che bia l'arco di l'eroe, o l'incrucia vagole, e tira la vreccia. E sa vreccia passa linda linda, pa i due giotti di abiola. Attenti awa, a ciò che da accae.
4: E cento vole, giandiase puvranchi.
5: Si spoglia, ulice, dai sopillaccari, si lampa un salto, annanta all'alto mutare, con l'arco e a garchera ceppa. E dice, va, hai ustra muta virtura, o ente? E piglia tanto... E tira una freccia che trapana la vola d'artinus e l'esce po' tu pezzo. Quello capia a cuppa andò e lui via tenendola a due manecce, mentre con flusso di sangue pagnoli sbrulla renare. E casca frumbulendo un calcio la polvere di un pavimento, o pane, a carne arrostita e tutte le vivande riattavolinate. E chi vi comincia tanto l'acirio dei pretendenti, una presa all'altro, Ulice e si assicura che tutte le armi erano state tolte dalla sala. Ve ne ricordate qua scusa di arrugine e di fume che le guastissero? Massimo, che l'ordine era stato dato di chiudere tutte le entrate. E non potevano più scappare, nemmeno poteva uscire. E Telemaco qua la lancia, ci battia al lato di Uvab. L'affare era venuto strinto, che l'altri, visto in gran pericolo, avanza aiutavano, anche egli. E a un momento dato, Ulice a sapere che frecce e lì ne firmava più tante. Allora sentiamo la passata, conterà Omero sempre. Dice Ulice, spicciati come figliolo e portami armi altre, che io so solo a tenere la porta. E chi mi subitemo a Telemaco che si tira un salario tesoro e ricute quattro scuri, quattro paghi di lance, quattro caschi di bronzo. Sapete, questi qua griniera alta. E volta ricorsa, Telemaco. Massimo che bisogno ne avevano tutta quattro armi nuove, che e frecce erano state tirate tutte. Ah va. Ulice arremba l'arca a muraglia, si sciacca in capo un casco di bronzo, quaso cresta in cima che mi tira spavento, si para le spalle con scuro di cogliuvino a quattro sciappe e intoppa le due lance di bronzo appinzato. Qui stalba un episodio imprevisto di battaglia. Un capraggio d'Ulice, complice dei nemici, Melanteo si arrampica giù un muro, esce per una partura, di un anchello in sala di un tesoro e arriva già a ricuta anchello caschi, lance, scuri e i porta a quell'altro. Quando lui vede tutti i coperti di bronzo e a lancia a mano, Ulice sbiulisce e dice a Telemaco: vuoi vedere che lei è una serba che ci ha fatto un colpo? No, va, risponde Uzitello, è colpa mia. Non ha di mica increccato la porta. Ma un traditore buttava un tesoro a provvistarsi di no. E un mio uvire. Mi che l'ha visto? È un capraggio scillarato. È lui che ci tradisce. Viene, fa giudice. Aspetta là. E tanto dall'ordine a un mio e un viaggio di voltare un tesoro per assicurarsi di un falso capraggio. quelli che facciano un chiappano, un legano, un pastucchiegiano e la piccano come un porcello in cima ad una colonna. Questo al rinforzo ne porteria più animo, ma in la sala maiora va, su arme pare. Dopo Omero ci face entrare in lo particolare un impicci d'uomo uomo. Ulice e i suoi, di sicuro, ne facciano stravere, con l'aiuto d'Atena, che tante volte sbia i colpi di quell'altro. Ma sentiamo le ultime parole di una scena di un massacro. Ulice guardava se non ne fermava mica uno, inciucciato, a fa un morto a buregli all'altro per francarsi. Ma no, erano tutti stesi in lavanga sanguinosa, come tanti pesci che i pescarori hanno ammanzato un calchicciotolo vorda a mare e che oramai bocca manzureglia a usore e l'ontreccio di rete. All'ultima, Ulice dice a Euriclea di purificare un solo a sala di Lacirio, manco a corte o palazzo sano, bruciandoci solfaro, rebruciò solfaro. E avasi ogni all'ultimo villari di l'epopea, o canto 23. A vecchia così face, poi subito si rampa a trovare la padrona e ridia tutta. Volava, dice, arrizzato Penelò, e qui mi è buttato. Bene che i pretendenti sono morti, tutti quanti l'erano sono morti. Penelò non la voleva mica credere, ma l'altra insiste e gli conta. Contrasteggia in una bella stonda, insieme che Penelope si vuole rendere conto della parella, piglia e fa la scala, sconvolta, con ne parliamo, uvere. Ello aspettava, che m'avrà da lì, ma ella, ingottata, un po' riacappia un verbo, non sapia più uso capo a tinta. A quando, ai tratti, gli paria riconoscerlo, a quando non veria più che ai panni strapagati, dice, ma questo è un poese, ma questo è un poese. Telemaco disse, ma così spietata che tu sei, non hai avuto abbastanza o tuo marito? Ma vai qui e facci come se tu lo conoscessi. Ma figliolo di sela, ma mi, un colpo è tamanto, non lo posso manco guarda in faccia quello che tu dici. E poi me ne abbirà chiuse lei o no. Sai che tra un marito e una moglie ci sono i segni che nemmeno conosce. Luigi rispose, t'ha ragione mamma, mi vuole mettere a prova. Ma paravà, tocca prima che non vaga a mutarci e a purificarci tutti quanti noi siamo. Andate a bagnarvi e che erone compariscano con i suoi più belli vestiti. E che lo ci songo a uno straede, un ballo bello saltarino. Balli e musiche e un misterio tanto arriva un basso a tre volte di un palazzo. Sì che i vicinanti dicevano fra eli, a rombo rombo fatti cosa scelto tuo marito a nostra regina? Tintaccia, è stato lasciato un sovello palazzo, aspetta, e volete po' fa. Sappiano assai quelli che dicevano. Ma Ulice si era torto un palazzo, Cavao non era più frustero, capite? Voltava in casa sua. Giunto gli suoi appartamenti, antiendente Eurimea, Uvagna, l'ugnero olivini, uveste con panni di lusso. E Atena, chi face Atena? Ebbe in corona la sua faccia e tutta la sua persona, d'una villezza soprana che l'assomigliava a un dio. E lui volta a trovare la moglie che aspettava, sempre posata nantoso carricone, e dice, vengo che affrizione è poca, ovaglia, approntami un letto che me ne vaga a dormire solo, che tanto questa un nemico un cuore che la tampetto e farlo stazionato. No, disgraziato, dice Penelope, non credo che ti disprezzi, beh, avammi una becura davvero che tu sei tu, babbogliori, ello, che tu sei come marito caro, me ne bego. Allora, vai, Oricle, passa alla nostra camera e acconciaci un letto. Assesta un quadro come si deve, metti i veltri, e coltre di lana pecorina, metti i lenzuoli arrondati, e poi un nostro letto. Bella, capite, erano di linforze. E così facevo un'ultima provatura. Caso che lo fossi qualche burlamondo sbarcato da 11 d'andua, tanto che lo sappia da trarì, anche una piccola trappola che la l'aveva messo. Ma Ulice trasaltò quante aveva buscato un ciaffo. Dice, che ne? Che hai detto? In lo mondo sano un c'è uomo forzuto che l'abbia potuta fa di buttare luogo un nostro letto. Un letto che aveva toccato con le mani, in quello tamanto pericone era vivo che non avevamo in piazza. E so anche io che gli ho voluto costruire la nostra camera sana in giro a un letto. I muri, il tetto, l'hai alzato in tondo alla riva, l'hai alzati. Da par me, e a porta di no, di legno massiccio. E solo dopo, a giusicato i amboni. Se lo contenta ricordi, come l'aveva pulita e messo di squadra, ho visto. E come già gli un cavicchiato utilaggio, quei somontanti ripiumati d'oro, l'argente di vorio. E corricchine ricoglio rosso fiammone. Ci sono sempre o mica, battendo uno struletto. Caso che lui sia sempre un luogo. Che se la casca pare tanto così cato l'arrivo per portarlo un altro. Uletto. Sentendo se parole, Penelope ebbe quasi con una mancanza. Dubito ce ne poteva più essere. Lampò abbracciò il marito, tra me due, più niente a rirenda un tempo. Non si sbramavano più di baci né di carezze. Perdonami, mio marito caro, diceva Penelope, ma io sempre ho avuto tante, tante paura. E lui sbarchi qualche sia un giorno per ingannarmi contendomi vuole. E che ho crerga da tanta avrama che ne avia di crere. Ma che conosco uno struletto, non siamo che noi lui. E la serba, acto is. Quella serba che lui mi rilevava quando è unsi in questa casa. Ulice rispondì, avammi tra me e te. Sembra come gente che a se franca era un battello affondato dove li sono morti tutti quell'altri. Ma, mi ne ferma una, prova la riesce. Salbone, dice Penelope, e chi sarebbe quest'ultima prova che ferma? Rispose lui, mica parava, ma da tu che falla? C'è da che parti, come a remo a nante ai coste. A girare da una città all'altra, da quelle vicine a quelle più lontane, si non fatta un altro viandante che ma da chiedere come la è, che porta non tra le spalle una pala da urano. C'è a dire che non abbia mai visto un remo, perché in quel paese, in dove ognerà aiutando, ebbe un si conosce né mare, né marinari, né manco sano che l'esiste. Parelio, un remo può essere che una pala da urano. Cioè ricordiamo noi che in dell'inferno era un divino Teresias che aveva specificato sa condanna che sarebbe l'ultima prova d'Ulice. Disse ella, se non accade gambicchiaia, meno male. Altro che a tempo ci ferma, da agora lo cattando. E ancora dopo poi si è capito il discorso. Mentre che li ragionavano così, tra Euriclea e un'altra, battiano un trappa per acconciarli un letto. Poi Avaglia andò a chinarsi e quell'altra voltò per accompagnare i sposi a lume di vera sino alla stanza dove la lasciò agora insieme e con tintezze di un ritrovo.
3: Ecco bene l'Odissea davvero gida di un giace povran che tutta la squadra di i nostri tecnici, in particolare non l'ultimo episodio di un Andrea Giannichini. E dunque stasera si torna l'emissione esana e poi non ha un nostro sito internet a Zabed, ivamos i ribi, poi di ridroit durante la stadina, quando è buona avere idea a Wally e a Ram, tutte le emissioni una a una. E ecco dunque su lavoro magnifico. Poco cambieremo il soggetto, intanto e ben andiamo nanta questa bella canzone Over the Rainbow. A subito.

0: Allez, je vous emmène. On part en Casinque avec Christophe Zagal, qui nous emmène sur la commune de Vansolasque avec Eugène Tramigne. Ça fait une trentaine d'années qu'il élève des ânes à cet endroit-là. Et donc, Christophe Zagal est allé à sa rencontre. Il s'agit d'un ancien berger. On va le retrouver sur son exploitation, qui est pas très loin de Cap-Sud, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et je vous rappelle que l'intégralité de ce reportage, ce sera sur notre antenne demain à 13h.
1: Che l'hanno imparato, ancora siamo stati ancora anno senza fare nulla, se ne ricordano, eh? E non si scorda in onda e in onda. Se domani qui c'è grande, qui c'è un tufone di Asebe e li urruano e non se ne scordano mica, cioè andate subito, perché se no l'indomani ripassa la persa per gli osi per cercare un tufone per sotto, per andando una sana che è, e li vogliono sempre per mangiare novità. Vedete, dopo qui questo è i porti di quest'anno, hanno 8 mesi. Sono maneggiati tutti i giorni, li adi una mezz'oretta tutti i giorni, e così si abituati a essere, vedete, vuoi educare nella vipare, e sono sempre che la pieno spino grasso, che è pieno forma, che li mangiano, niente, vedete, sono per ampistarsi come i sedilli, sono giovane. E dopo qui avete sta cavezza, vedete, con il frontale e tutto, che l'ha fatta la cavezza Borossoni. Questo è un tipo che ci capisce assai, no? Ha sempre maneggiato un mule, è un tipo che ha un'arte per fare tutto, per fare l'imbasto e tutto. La dintenna l'ha fatta Carzura, ma è piuttosto una dintenna pecorina, ma l'ho messa. E qui è un muello, come l'ho giocato io, che era la dintenna di un corcio di uovo, e l'ha fatta Carzura. Dopo qui ci avete, come vi ho spiegato, un affare, quello in basso del 5. Allora, quella l'ho arrivato a nome, si chiama Uronco, toccate qui. Allora, quando ho presentato su Merentero, gli ho presentato con qua in Parigi. C'è un ronco e dopo guerra e per frenare, perché non eravamo mica i ritto. Allora gli ho fatto mettere sta bella in alto, qui l'arte che lei hanno i nostri vizi, guardate qui. Qui c'è un ferro dentro piegato, ricoperto tutto i cuoio e così da mano. E l'ho fatto arrivare qua là, nel Maritora. Dopo quello un canavo, vedete come l'ha impiombato qui. Un canavo così si chiama impiombato. E dopo qui. Qui trova così, con su mere davanti, carco i legni, con la mula. Vedete sto canapo bel lungo, qua là c'è un capo a mula. Allora, avete sto canapo qui, o lampate per sopra la somma, e cappiate con su mere, o a mula. A su mere, se lui c'è l'erba, hanno provato un po' il capo, ma qui, come sto canapo impiombato, quelli bloccano dei legni. E se domani voi mi piantare, quando volete fare piantare, truc, appiccate qui, ad esempio le mani grosse in campagna, un biscuillo a mica e a mani. Qui era l'ingegno dei nostri antichi, quella non ruota, vedete, un canapo faceva 2,50 m, faceva che passa per sopra la somma, così l'imbasto è qui, passa sopra e qui è bene, e casca il rito, vedete.

0: Allora continuiamo, oramai femo piazza a Ugur, se a Ondio la Podentini guaso Gronaga di Gore.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Cincore i madine in la gida di notte, e sempre senza vine ricomincia la sorte, dalla casa lusina, così sino alla morte. L'agni sospiri e stradio, cammina l'operaio. Sole, sole, stemmane gui, sotragarche di bene. Un omaggio a quelli che sarizzano a Madina, a Cincora, Cincore e buio e notte, d'inguerno, die ancu quasi a meida d'una nottata. Che la sia quella d'un popolo contro l'oppressione vrestera o quella di travagliatori contro l'esploitazione capitalista, die a rivolta di popoli che die sempre agli stessa, die per questa, die per usugialismo che un si buono spicca da una lotta, una rivolta, di sempre una rivolta. Stemma in egui, a menta, a necessità di a lotta, di a glasse. E sempre un ricco sarà differente di un giugno di questa che li stridano e che li cantano i boboli, sperando sempre una barida.
1: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

0: Ici RCFM.
1: Dans un instant, vous allez retrouver l'info. Ensuite, ce sera Evelyne Fontane avec vous jusqu'à 19h avec ses parties invitées et jeux. Nous, on va se quitter avec un extrait de Didier Haos. D'ailleurs, je vous retrouve demain pour la dernière fois de la semaine dès 14h et ce jusqu'à 15h30. M'achta sainte subido a Francesco y Morosa, y a Gicile y a Boesia, una Boesia a Zoya, qui si llama Vontana di Soalillo. Con sa Boesia, bi brego una bella fine giornata e a domani se diole.
2: So che frustere il numero di ono, campo l'esilio in casa di me. E ciò che ferma da me ragioni, la di una scossa nasarra di te. Circula cedo in nome balcone, ma so sireni che frisciano in me. Muri e cemento in un mucitone, fari e sarendi passassi in de sé. So l'indiano di a riserva, so spaesato in de me, so gu satara d'un volceda, so gu saleia che per sempre è. Cambiata in nome di to contorni, ma o Tomascio si chiama Francè. Furuli in no marina di fiori, fiori un nivico, che chiuso se. Chi camparani li mevidori, mi tempa vena qual può sapere. Ma su convento, tra mare soli, un po' convena a chi vuol fa bene. Usoldo brucia in lime macchioni, o rosignolo non vuol più cantare. Chiagli e marini so compra milioni, o tovidolo in doa da sta. Siccata l'acqua di disorgenti, o to dinaro o ti può mangiare. Privo di lestro di latoienti, di atonazioni, chi ta da virma. So gurindiano di a riserva, so spaesato un de me, so gu satara con volicida, chi disovidori campani per sé, so gu satara con volicida, chi se spravondo, spravondi con me.
0: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Pedro Guelfucci, belle voix qui nous manque tant et qu'on a toujours le plaisir de redécouvrir à nouveau sur nos ondes. Nous allons vous donner rendez-vous demain avec l'équipe de RCFM. N'oubliez pas que Chantouvol vous accueillera dans quelques instants. Un voyage magnifique, une odyssée exceptionnelle qui vous est proposée bien sûr aussi avec l'équipe des techniciens d'RCFM. C'est le dernier de l'année. Puis demain, dernier forum aussi de votre saison avant une période estivale. Voilà pour l'essentiel. Demain, vous retrouverez aussi Antoine Tuzo pour votre soirée culturelle, ainsi que ce week-end. Il est temps pour moi de saluer Marie-Ange Dos, qui était ce soir votre chargée d'accueil, et Hugo Pietre, qui réalisait cette émission. L'actualité arrive avec Alexandre. Je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain. Sur les ondes RCFM. L'actualité, Alexandre Sanguinetti. Bonsoir Alexandre.
1: Bonsoir Evelyne, bonsoir à toutes et à tous. La canicule, alerte orange prolongée en Corse, au moins jusqu'à ce soir minuit. Des températures qui atteindront et qui dépasseront même les 35, 38, 39 degrés annoncés pour ce week-end, avec des valeurs nocturnes également, 25, 27, qui ne rafraîchissent pas l'atmosphère. Sachez qu'au plan national, le plan Orsan 3 a été déclenché dans les hôpitaux, tout comme le plan bleu dans les EHPAD. Et c'est dans ce contexte que la préfecture de Corse du Sud a lancé un appel à la vigilance pour ce week-end justement. Ces fortes chaleurs combinées à la sécheresse et à un vent de 50 km/h font grimper le risque incendie, notamment dans l'extrême sud de l'île. Un feu a parcouru 4 hectares aujourd'hui à la mi-journée sur la commune de Vivarais. Le feu, désormais maîtrisé, est parti d'un bord de route à la mi-journée. Au lieu du canal, il y a dans une forêt de pins et de grosses végétations. Une soixantaine de personnels, dont 36 sapeurs-pompiers accompagnés de 4 engins terrestres, ont été mobilisés sur place dans une zone difficile d'accès. En politique, Jean-Charles Orsucci appelle à une candidature commune au sénatorial de Corse du Sud en septembre prochain, dans la perspective du vote à la Chambre haute du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse. Face à ces enjeux, les responsabilités d'un parlementaire imposent des convictions assurées. Assumer des positions lisibles, explique le maire de Bonifacio dans un communiqué. Il appelle donc tous les élus à se concerter rapidement pour porter ensemble une candidature de rassemblement donc au Sénat. Les élections, je vous le rappelle, doivent avoir lieu au mois de septembre. Enfin, Christian Clavier, condamné à verser 600 000 euros aux finances publiques. C'est un redressement fiscal qui intervient 14 ans après la vente de sa villa de Punta d'Oro, le lotissement privé de Porto Vecchio, villa qui avait été, je vous le rappelle, envahie par des militants nationalistes. En 2008, ces derniers dénonçaient à l'époque la spéculation foncière. Il faut dire qu'ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque l'acteur français avait acheté cette maison un petit peu plus de 4 millions d'euros avant de la revendre quelques années plus tard. 8,5 millions d'euros, cela représente quand même une belle plus-value. 19h et presque 2 minutes sur RCFM.
2: Le Festival des Lumières Festilum y revient à Bonifacio les 2, 3 et 4 juillet pour sa 11e édition. Cette année, le thème du football corse s'invite sur les projections et installations lumineuses des artistes invités. 10 lieux entre la marine et la haute ville pour une immersion poétique et interactive. Redécouvrez le patrimoine bonifacien à la tombée de la nuit.
3: Ici RCFM. Dès votre réveil,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
5: E cento vole, giandias e puvranchi.
6: A Manerop, all'albetta, Telemaco disse a Usopurcatio: senti, o frate, aggiura il rientro per farmi vedere a mamma. Capite che lui era partito, era un anno che lui era per quelle loche, aveva sicurezza che lo volti, e sapeva che lui era sano e salvo. Allora dice, tu porta su tinto frustero in casa nostra, che lui si busca qualcosella da parassi o fiato. Così si messe in un'anda tra me e due, o porcaglio guirendo usorre vecchio e strappagato. Chi era poi Atena che l'aveva dato sta presenza? Un bicciacone, un andacciano che cercata chiava per quelli mari e per quelle tarde. Per strada, infattono, uno di quelli signorotti che voi sapete. Quello fece, mi, uccelle i vagi e poi la paglia. Tu brutto porcaglio, tu porti sto famito. Bello da fa camicca un palazzo l'ulice, può anche tastare la targia della vero. Quando l'uliugna paro, piglia e sciacca ulice una bella calcagnata. L'eroe dice da sé a sé, vai chi se la ti va l'ancapo a metterà petta di vecchio, tu non ti pesi più. Ma si petratene e continuò a sostrare. Giunti davanti al palazzo, in lo mentre che le discorriano, tra ulice e porcaccio, un giacalo che se ne accia davanti alla porta, incricciò le orecchie e pisò un muso. Era Argos, un suo giacalo, che ulice aveva lasciato catello 20 anni fa. Oramai agia tralasciato e carco di perucce. Giulia a berlo, annantaso a manza di usù. Oh. Alla facca di un frustero, l'ha conosciuto lo padrone. Il padrone che nima aveva saputo conosce, manco un figliolo, c'era voluto che lo si palesi. Ha romicato appena la coro, tinto iaga, ha chinato le sue rue orecchie. Ma forse non ne aveva più da potersi avvicinare. Lì ce l'aveva visto. Ha voltato il capo, ha lasciato bere le sue lacrime, le lacrime che le corriano in faccia. E poi un firmamuto disse a Umeo, che pena che non ci faccia poi questo agaro? Ah, dice Umeo, questo era quello d'Ulice. Ah, se tu l'avessi visto quando lo era in forza. Ma lo so, un cinera. Ma un nostro maestro c'è più. E a Uiagaro manco le erbe le erano più capo. Così discorrendo, entrino tram in due in palazzo. E giusto a quella stonda, Argos tirò un fiato, se ne morse Uiagarello. Uiagarone, un vecchio Uiagaro. L'aveva lasciato Uiagarello, Ulice. E fu in quella stonda che lo chiuse pau sempre. I occhi che dopo tant'anni, dopo tamanta spittera, avevano rivisto il patrone. Allora, in lo passo che suveta, Ulice ad aghere a limosina ai signori pretendenti che sono attavolinati a festeggiare, come sempre. Ma di sicuro si face maltrattare da quelli. Antinus, o capimacchia di tutti, insulta e gli tira anche un panchetto nello spino. E casca pochi Penelope, messa a capo di che le era giunto in casa un frustere e che l'era maltrattato in casa sua, in casa di Arricina. Manda a chiamare il porcaggio e Omeo e gli dice di portargli quello frustero. Qua speranza che lo riposa a rigà, ma caro, nove d'Ulice, di un marito partuto da tant'anni, da tant'anni. E così face Umeo. Dice a Ulice, o va povrusti, Penelope ti vuole bere, perché se tu sai nulla di un marito. E dice quello, altro che so, tra me e lui ne abbiamo visto e ne abbiamo visto me. Perché eravamo insieme con Ulice, insieme e altro che insieme, questa ti posso dire. Manca essere una persona sola tra me e lui, da tanto che non ci spiccavamo mai. Non sai po' ciò che è accaduto. Questo manco minato e nemmo m'ha difeso. Manco telemacca m'ha difeso. Allora mi sarebbe meglio che l'aspetta stasera, Penelope, se la vuole che non riscorremo. Da che lo voltò Eumeo a trovarla, e Penelope li face. Oh, me! Com'è che tu giungi senza? T'abbia detto po' di portarmi un frustero. E tanto quello dice, non è voluto bene e t'ha ragione. Con tutte ste preragi in giro corre mal tempo un frustero. Ah, dice, le bera. Tocca a bardacci che questi e pensano tutte. E pensano. Un giorno calava e oh, me, usi le cincetia. E volta da capo ai suoi porchi. Un felice di avermi solo in la sala maior. Ed ecco che Penelope, a Savia Regina, esce dalla sua camera accompagnata da due serbe che la sestano una seria vicino al fuoco. Dice tanto ella a intendente Eurinomea, dice: «Oh Eurinome, porta un carregone bello imbottito di pelle pigurine da che lui ci posi un frustero che sente po' voglio». E così face la vecchia serba. Tanto Penelope: «Avao quell'uomo, vorremmo conoscere il tuo nome, il tuo popolo, la tua città e la tua sterpa. Da ronde ci unghi, da ronde ci affacchi». Dice tanto, gli conta un epoca di paravanfule, gli dà un nome falso e dice di essere figliolo di un re di Creta. Poi aggiusta: «L'hai conosciuto, sai? L'hai conosciuto nelle nostre loche, Aurice. L'abbiamo soccorso noi altri, che la tempesta l'aveva sbiato e lampato con i suoi marinari. In le coste di dove noi, 12 giorni sono stati con noi scolacheani. E poi il terzo calato il vento e tanto sono passati parte». Penelope ugrede poche mica, ma comanda ai suoi serbi di porgli a un straniero tutti i comori che la bisognano e, per principiare, tirargli un bagno di benvenuta. Si usava assai questa in dell'antichità. Ma allora ricusa, dice: «Nomi, oramai mi garbano più poco i veltri vini e i linzoli arrondati. Dormirà di un piano come tante altre volte, ha più poco dormito un piano. E anche quando poria dorme, dormia. E manco voglio bagno di peri, no? Che la più non la tocca i miei peri, tutte queste gittillette che ti facciano la servitù. Manco parlarne». «Ah», dice Penelope, «tu sai che ci puoi stare un amico, di giarbello e di tutto. Mami, c'è qui una vecchia. E sai qual è lei? È questa. È la gallivò, un poveretto di mio marito. L'ha anche colto a un parto, se tu la vuoi sapere. Ah, vai, vecchia zenica che non ne può più, ma ti lavora ella i peri. Ah, io, Euricle, avvicinati, che in più di lavare i peri, la faccio la portarla a un bagno, un nostro frustero». Così disse Penelope, ma la vecchia Euriclea pinghì e bucciolava, diceva: «Oh, Urio, mio figliolo, per te non hai possuto nulla, e Zeus che ti proibisce un giorno di voltà. Sicuro che a me patrone li voglio ubbidisce. Ma va, mi venne in cuore un'angoscia maiore. Né giunto, disgraziati nelle nostre loghe. Ma senti, uno che si assomiglia a Ulisse quanto è te, un l'hai anche mai visto». «È vera», risponde Ulisse, «a me dicono tutti, mi. E tu assomiglia a rivivere anche meglio, di sicuro, posto che tu l'hai conosciuto e colto a un parto». Fatta viene che la serba se ne va a buscare una bella caldaia dove la mischieggia acqua calda e acqua fresca, mentre che Ulisse quello si era allontanato da zia di paura che avesse un beca a luce di fiara a sua vinice di agoscia, che la conosceva quella vinice, posto che l'aveva lavata e curata tante volte da giugo. Ma appena gli inocchiata avete un bere altro, poco rimuscio in casa quando non si eravate sfittata a coscia un titellone viol di laerte da un cignare gigante in luvaldo di un monte Parnaso. L'osso non era stato tocco e carne si erano bollite, ma a vinice firmava. Quando la rivenza a palpo sotto le rite quella vinice, a serba gli scappò un pere di mano, un pere che la strofinava, un cappio e se ne inteso un giocco in un bronzo di agaldaglia. E tanto a pagliola si rivucò, allavagliando un pavimento sano sano, Oh, la gioia, oh, lo convoglio dell'anima riavecchia. Un po' che balbuttà. Ulisse, sei tu, sei proprio tu, mio figliolo. Ma com'è che non ti ho conosciuto subito? Oh, che so sbagulita. Così dicendo, ella guardava Penelope per fargli motto, ma Atena sbultava a mente lo sguardo di a sposa Ulisse. Quello subito si stringe a sua vecchia vaglia e gli dice: come? Se tu o mammuccia che mi vuole rovinare, va che io in casa mia dopo 20 anni di guai. Zitta, beh, in questo palazzo che so di ritorno, manco l'aria, deve sapere. Manco l'aria, mi. E la tanto. Oh, mio figliolo, t'amante che tu mi capi. So con la sai che è tutto tuo, o cuore che mi va in petto. È di pietra misso cuore, di varro, contro la puro. E sentimi, un giorno che ti cascheranno sotto la mano i scillerati prati in denti, e ti voglio mentua una per una e per nome, e serberi sul palazzo che ti hanno tradito, e di no, tagliuranno segnà quelle che ti hanno tenuto rispetto.

0: e cento vole giondiase puvranchi.
1: Così dice e si impegna po' subito da capo usorre. Empia galdaglia rivuccata, poi uvagna, lava i peri e l'unghie d'olio fino. E Ulisse quello s'avvicinerà al fuoco, accuncendo i suoi stringaioli di modo che non si vega più la famosa vinice. Prima di quella se ne addorme, Penelope disse: «Ah va, ospite mio, è ora d'andà a dorme!» Ma sai, a me un giovane né un sonno né a vecchia, che di giorno, tra i pienti e i capatogli di a casa, mi viene poco rifiato. E a notte, quando mi chingo, so più l'angoscia che ho il riposo quanto la puro me. Mi tocca scegliere a me. Si nava come figliolo da giugno, ma oggi è uomo. E se me ne sto io qui, a difendere a me casa, a me ente, i ricchetti di mio marito, e i fordani prati in denti si mangiano tutta la sua roba, la roba di mio figliolo e a mea. Cagliura fa, con la giura fa. Te, ti voglio contare un sogno che ha giovato. C'erano le mie ogane che pascivano in cortile, eccoti che lui si lampa addosso un'agula tamanta che mi ti strangole in 4 e 3 7. E dopo, sempre il mio sogno, l'agula s'appolla all'orlo di un tetto e con una voce umana mi dice: «Oh viola di caro, un n'abbia tu paura, che ciò che tu hai visto ha da stalba, avandare l'ogana e quella di prati in denti. E io, l'agula che ti parla, sotto marito, o tuo marito che ha da voltà, per portarli a morte nera, a tutti si scelarati». E quando mi sparto, dice Penelope, mi tirgo un cortile e vaga a contare le mie ogane. Mi cavano come sempre, usorano, in gira trova, mancuna ne mancava. E io le avevo viste morte tutte, in un sogno. Ebbene, a veri, ad addetta tuo marito. Aspettalo pure che da qui a poco lei l'avere qui e i pretendenti oramai non hanno più partanto. Ah, dice Penelope, i sogni tante volte non volano rinunami. Ma tu che mi pari un uomo risenno, senti qui e dammi un tuo parere. Prima di aver spuntato il giorno malaretto che sbitterà giù pa' sempre a casa Lurice, a giù cosa rimette tutti si gagnacci o pro. Mi sono rammentata che Lurice, battenesi a mano sicura, s'esercitava a far passare una freccia sola a 12 occhi di piole infilarate. Linda linda passava quella freccia. Entrò un capo e uscirà quell'altro. Io penso, arriveranno tutti i prati inciunuti a riesce questo. Piglia, che te ne pare d'una giostra che un premio sarei io? Se andassi e dilli a tutta arrucciata o quelli, se uno di voi altri arrivasse a incrociare l'arco e manda a freccia in l'irore giocirie piole, ebbè, a quell'uso vitaraggio, lasciandomi sa casa e tutti i ricordi della mia gioventù. Ah, di giurice, questo è che sarei una buona. Aie, un trigà, muoverla senz'altro, sai ustra. E mi attirigo, Aurice, lei l'avrà facca bello prima che l'abbiano risciuto i baruni, ancrucca l'arco e traversa i rori cipiole. Ah, dice ella, che la sia intesa la tua parola, o frustì. D'altronde mi incanta nulla che ti sente ti parla. Ma va, me ne va a cacinarmi e a piegne come piengo a belle nottate, sempre, sempre, di se priva di mio marito. E così dicendo se ne colla di sopra queste serbe che sovetano. E cinata, in primoglio un letto di sue lacrime, sino a che la venga pietosa, addeo chi verdolina, a bagnargli l'occhi di un più dolce sogno. Ulisse quello s'assesta una guaia sopra il luogo, cucoglio sempre fresco di vacca tombe magnata dai pretendenti. E c'ha catasta parecchie di seppelle pigurine che li sacrificavano tutti i giorni i grechi ai dii. La mullizza ve via a sovaglia, ma non dormia noello. Pensava a sua vendetta. In lo mentre che le intrigane sortiano per tutte le porte e serbe che corriano a trovare i pretendenti in letto, rirendo insieme di piacere aspettati. Bello, rugliaceci, ma guardami se a garacce. Ma, pensava, pace.

No, mi zittillo, dice l'altra. Lasciala fare a mamma, ta, che ha fatto uso rubere. Ha fatto. U vino, u frustero l'ha avuta bulintà e c'è anche un pane, ma non ha pulzuto. Ne manca pulzuto che lui sia innalzato per dorme, un quattro di letto, con l'insole coperte. Ah, dice, no, no, no, mi basta su coglio vaccino con tre o quattro pelle di pecore sacrificate. Non ha tanti pezzi questo, mi. Poi la vecchia chiamò le serbe e dice, aiù, aiù, che non erano i miei pretendenti. Massimo che oggi è festa, in tutta la città. Hai spazzure o ti tenne? Ci tocca lavantare, studiare i tavolini, lavare piatti e bicchieri, e che la sia può presentare oggi a sa casa. Così disse, e Erone si spacciò per da capo ogni un'altra faccenda. Mentre che una vintena andavano all'acqua, l'altra battiano un trapano e ci m'affondo di un palazzo. Tanto affaccano in flotta i pretendenti infuocati, senza aspettare. Mettono a squarra a legno e poi voltano Erone alla fontana e stonda roppo. Non è un me, un nostro porcaio, con tre maiali innanzi, in metà pace nei giardini del palazzo, poi bene a salutare Aurice. Dice, allora amico, a che ne sei con i nostri signorotti? Ah, dice, quello me ne parla. È una vergogna ciò che li facciano si fordani in una casa con ne soia. Ecco, tanto a filoteo, un capi vaccaio, aveva portato per la vista una vacca lunatica e una rucciatella di capre rasse. Lega i suoi animali e domanda a Omeo. Dice, qual è il suo frustero? Da dove ci scala così strapagato e abituperio? Povero uomo. Ma che presenza, che andatura! Si vede che non era qual boiasia, eh? Ah, la vita tante volte maltratta anche con la mereta. Ma che ci si può fa? Poi dice Aurice, salute, o va pu frusti. E la ti volti a buona fortuna, chi parava ti vede con cattivi panni. Ah, sai, quando ti ho visto così, carco di pennaccioli e di cenci, io penso a un nostro Ulice che anch'ello dove girando là disgraziato per sto mondo. Se lo campa sempre, se le vivo sotto un sole. E sai, fu quello che mi pigliere dal zitello per curare le sue vaccine. E oggi hanno fatto di me vaccine e altro che di me. Ne ha un bandaglione, ne ha giù. E so e soi. Ah, ci vuole berli, i miei voi di fronte largo. E di che sono obbligato a portarli qui, perché lì si mangiano una manza di priragi. Ah, se lui potesse voltare come patrone, lo sì che lo faria un spazza spazza. Tanto lì c'è. Senti, o amico voiaggio, vengo che tu sei uomo di cuore e di petto. Sappia tu che Ulice da voltà e non stare tanto a bere a morte di pretendenti che parava facendo la legge in questa casa. L'hai da bere. E quell'altro risponde, fosse la puro. O amico frustiero, che tanto assolato all'altro Ulice, l'altro non la so, ma a me mi trovaria. E altro che a trovarmi, saparia quale so. Disso mentre in la sala maiò, che mi manca aveva fatto apposta, dirà a uapo un piccolo posatoio davanti a un tavolino ciucu ciucu. Parava uva, posati ne qui con l'uomo, diparati da insulti e dai colpi. Tocca a me. Alzando la voce, dice a tutti, qui siete in casa d'Ulice, veradì in casa mia, che so io, un figliol d'Ulice. Allora tenete le vostre mani e le vostre parole, si bombolete che non è unga ma le brutte. Oh, oh, oh, erano pretensioni, me, un mezz'uomo. Si meravigliavano i pretendenti, di sta valdanza nuova di un zitillone. Antino Urso face, ma che fiacca, l'avete inteso a Mucicone? Se non fossi pari vesa di Zeus, è un pezzo che non l'avremmo fatto giore a sua buccaccia. A questo ci dice Omero, Telemacco fermava un trepito freddo come un scoglio, guardava un vapo e aspettava.

aspettava che lui via motto. In questo frattempo, da di sopra, dove l'abbiano collocato la sua sedia di regina, Penelope aveva visto e inteso tutto.

0: e cento vole gionde se puvranchi
1: tanto che Atena l'occhi verdolina li vece volta a mente quelli reari l'arco varrigno lucigente. Sapete quell'irea che l'aveva avuto Penelope di va giustrai i pretendenti con l'arco d'ulice. Né una né due chi fa gela, passa, piglia a chiave e mette a fa la scala. In pompa con tutte le sue erba presso, abbia la sala segreta, dove lì erano tutti i gioielli di un patrone, uso oro, uso bronzo, i suoi varri scolpiti, e di nuovo l'arco famoso qua so carchera di frecce che da vent'anni in qua nemmo se ne era mai impacchiato. Giugno all'entrata e qua chiave di bronzo e di orio facevo cavo varriare e punta mucchiano gli angari e s'apre piano piano il portone del legno massiccio. Penelope si faccia un palchetto con una tavola, ci si coglie e spittica l'arco con questo stuccio che lucia. O si spone a nantare le nocce, o trae lo stuccio e pingendo la liscia una bella stonda. O volta la sala maiò con l'arco in una mano, a garchiera dell'altra, e ascolta le ronna presso che portavano tutte insieme un cascione di erorici piole. A fa caravanta a tutti sta una rivina, si face bene a sua villetta in faccia e dice: sentite, voi altri che siete così infugati a pigliarmi per mogliere, voi altri che intanto vi magnate a casa d'un eroe con c'è, a va vi voglio mettere a un provo a tutti. Voi vedete Sarco? Eh beh, è quello di un rivino lice, l'arco. Quello di voi che arriverà a incrociare l'arco lice. E dopo a tirà come elo una freccia sola attraverso 12 occhi di piola. E beh, quello sarà di ora consento a pigliarlo per marito. E tanto comanda ella a Omeo di portare l'arco e frecce e di infilerà erorici piole. Così fece un porcaggio che venne pingendo a porgere all'assistenza. E in luso scorno un nostro viruiaggio pingì anch'ello da tanto che lui era commosso d'aver sotto all'occhi l'arma famosa di un padrone. Ma Antinous arrivrumbò a tramendui. Dice: aiù, non ha abbastanza, saronna? Razza di salvaticaci, andatevene fuori, si può avere la piegne e lasciate fallomi. Ma d'incrocia all'arco un creru ai tempi roghe che nemo a riposa fa. Au, Ulice sì che incrociava e traversava occhi di piole quante luce ne era. Mi dà il ricordo di averlo visto io quando era giugo. Aie. Ma oramai andate voi a trovarlo, un paro d'ulice. Boh, così dicia, ma aveva speranza di seello, arriesce a prova. Telemaco disse: oh, tinto di me, mamma Sarona di tamanto valore, sta pronta a lasciare la nostra casa per andarsene con un altro sposo. E uso qui a ridere con bosco e compete per sapere a chi tira e a contira. Aiò, l'avete visto il premio di questo tiro? È una ronna simile, avete la mai vista altro? Ah, ma sì, chissà da sapere a che uomo. Ma ci avete da insegnare voi come lo si incrocia l'arco rulice? Ci vuole tanto. Te, ne voglio provare anch'io. Ma fammi un patto. Se arrivaccio, mamma sta qui. Se ne sta con me, tanto mamma, in casa sua. Perché tanto avrete capito che mi valgo quanto babbo e che par di vendere la vasto io. E così dicendo, s'arrizzare un colpo, frumbulo suo mantello, si spittica via villotto dalla spalla e qua a punta face 12 ciutulelli, 2 luviche in calza, i 12 varri di piola, belli infilarati, perché l'occi vengano tutta a paro. Si meravigliavano gli assistenti. Di che lo fossi così preciso in questo travaglio che manco e lo ne aveva mai inteso parlare. Ma dopo tentaccio, 3 volte si provò a incrociare l'arco e 3 volte non la rivece. Aveva provato attorno e forse sarebbe ancora riuscito, ma Ulice né giorno né giorno li vece molto rismette. Ai vostri argomenti, ma nemmo arrivaggio a incrociare l'arco. Quando gli stavano paresce, i sorrui serviviri, e o meu, e o voiaggio, Ulice i si vece ben al lato e si vece conosce i pianti e l'emozione, non ne parliamo. E tanto poi gli dà preciso i suoi ordini. E mo la gente riscorre, dice: ah, va, poi un facci vedere insieme. Entro prima io e dopo voi. Attenti a un segno, perché i pretendenti, l'arco, umano la cosa. Tanto, o mi portare tu in mano l'arco, o io me. E dopo tu comandare a Erone di chiudere tutte le porte. E pur passente colpi ovrioni che nimo esci. E tu, o voiaggio, in barra sicuro un portone di accorte. Deciso così, voltano nella sala maiò e ritrovano i pretendenti a disperati di chi nessuno abbia riusciuto a prova. Antinous, o più pitoricciuto, e chi era poi capiviga di tutta arrucciata, face tanto una proposta. Dice: o Zitilia, sapete che le festa oggi? Né si yoga né si tira. Lo ciri e più l'aspitarano, che due le soli si piglianimo. Ma va, magneme biemo che un nostro capraccio è pronto a pulsare a ruste per noi o viore di asovanda. Va e ustrere l'arco, domani farà giorno. Tutti sciaccamaneggiano Antinous e Ulice forca quante mai. O conosciamo va a Birbantone. Dice: sentite, o pretendenti, è vero che oggi è festa e non ci tocca nulla. Ma te, mi viene in cosa senza volermi misurare animo? A tempo perso, di provo anche io. Solo per bere del leo mi tremano mica troppo e mano, se lo mi ferma mica un zuppolo di quella fiomba dei tempi, che sapete la via poi la fiomba, ma no. Tanto poi te sente, ad incrociare un vicchiaccio l'arco d'Ulice, meglio saria. Antinous capiò. Ma sei sbagurito, o vicciacò? E già che ti frammetti qui con l'emmeri a nostra signoria, senti le nostre altere scorciate, ciò che mai sta al bo' a un sguaiato parutoio, e in quanto a me, o vino che ti ha cullato un capo, hai rancrociato tu l'arco, anco che la si vega. Ma tanto intervenze Penelope, dice: o Antinu, questo è l'ospite di mio figliolo. A un ospite gli si deve un rispetto, come voglia che lo sia. E poi guarda lo suo disgraziato, anche se l'avessi a forza di incrociare l'arco d'Ulice, crede che mi piglieria questo per sposo io? E poi manca ello, le è venuto un capo una rea così scemesca. E Orimaco intervenze, dice: no, figliola di caro, nima penso questa. Ma saremmo a risa di un popolosano se lo riuscisse un andacciano famito dove li fiascono tutti i signori di un nostro luogo. A Penelope rispose: Orima, i buavisti ti tamante a primura di a vostra nomina, manco mi tariate a me casa all'abbotto. È una vergogna. Ma sul nostro invitato, più guardo e più mi avvego che non ha manco così cattiva presenza. se non croce l'arco, lo dice. Le roppanne da veste l'uraca papperi, arme la rivende da ome da animali, e u faccio portà in mare, in terra, dove lo ripare piace. Ma, disse Telemaco, l'arco di Vapu, u comando io. Voltati ne autotiraggio e lascia fammi. E così fece Penelope. Allora ci conto Mero, secondo l'ordine ricevuti, e o meu porta l'arca Ulice, a discapito dei pretendenti che sono obbligati a sottomettersi. Che Telemaco poi era o patron di casa, pur zitello che lo fosse. Come lei era stata convenuta fra elli, i riservi viri a Ulice si impegnano a rifacciare porte e portelli e di imbarrà o portone rivora, o portone maiò. Poi se ne voltano a posà. Sentiamo torna a Omero. Dice: Ulice tenia uso arco in mano, voltava, virava, tastava un legno qui e colà, caso che non si fosse tarulato o nulla. I pretendenti dicevano fra elli: beh, questo maneggia mi. Si vede che le abbezzo. Mentre che gli parlavano, simule a una ede che accorda a solcetera, Ulice senza manco fa sforzo, gimba appena un legno varrigno e ci appittica come di nulla, accorda che gli suona sotto le rite come un canto della rondinella. Ai pretendenti l'era valato sangue ai peli. Tanto si intese di colpo, tamanto tono. Quemmi è un segno di Zeus, si pensa tanto Ulice. Piglia a vrescianura sposta nanto un tavolino, la punta a anzecca dell'arco e molla la corda. E recuti che avrecia di ritellin da franca i dolci occhi di piola e esce all'altro capo rianfilarata. Tanto, dice Ulice, allora, mi sarà già fatto io carrisa? O vi pargo un di pulito davvero? E con l'occhi faccio cenno un figliolo che si cigna un avillotto e intoppa a sua lancia arrembata ad un scorno.

0: E cento vole Giondia se puvranchi.
1: Si spoglia Ulice dai sopillaccari, si rampa un salto annanta all'alto mutare, con l'arco e a garchera ceppa. E dice: ah va, hai ustra muta virtura o ente? E piglia tanto e tira una freccia che trapana a vola d'artinus e lesce po' tu pezzo. Quello capia a coppa andove lui via tenendola a due manecce, mentre con flusso di sangue bagnuli sbrulla renare e casca rombolendo un calcio la polvere di un pavimento, un pane a carne arrostita e tutte le vivande riattavolinate. E chi vi comincia tanto l'acirio dei pretendenti, una presa all'altro, Ulice si assicura che tutte le armi erano state tolte dalla sala. Ve ne ricordate qua scusa di arrugine e di fume che non le guastissero? Massimo che l'ordine era stato dato di chiudere tutte le entrate. E non potevano più scappare, nemmo potevano esce. E Telemaco qua la lancia, ci batti al lato di Uvap. Ma l'affare era venuto strinto, che gli altri, visto in gran pericolo, si aiutavano, anche egli. E a un momento dato, Ulice sapere che frecce e lì ne firmava più tante. Allora sentiamo la passata, contare a Omero sempre. Dice Ulice, spicciati come figliolo e portami armi altre, che so solo a te ne a porta. E chi mi subitemo a Telemaco che si tira in sala di un tesoro e ricute quattro scuri, quattro paggi di lance, quattro caschi di bronzo. Sapete, questi qua griniera alta. E volta ricorsa, Telemaco. Massimo che bisogno ne avevano tutta quattro armi nuove, che e frecce erano state tirate tutte. Ah va. Ulice arremba l'arca a muraglia, si sciacca in capo un casco di bronzo, quasi cresta in cima che mi tira spavento, si para le spalle con un scuro di cogliuvino a quattro sciappe e intoppa le due lance di bronzo appinzato. Qui stalba un episodio imprevisto di battaglia. Un capraggio d'Ulice, complice dei nemici, Malanteo si arrampica già un muro, esce per una partura di un anchello in sala di un tesoro e arriva già a ricuta anchello caschi, lance, scuri e i porta a quell'altro. Quando lui vede tutti i coperti di bronzo e a lancia a mano, Ulice sbiulisce e dice a Telemaco: vuoi vedere che lei è una serba che ci ha fatto un colpo? No, va, risponde Uzitello, è colpa mia. Non hai mica increccato la porta. Ma un traditore voltava in tesoro a provistarsi di no. E un me uvire. Mi che l'ha visto? È un capraggio scillanato. È lui che ci tradisce. Viene, fa giudice. Aspetta là. E tanto dall'ordine a Omeo e a Viaggio di voltare al tesoro per assicurarsi di un falso capraggio. Quelli che facciano, chiappano, legano, un pastucchiegiano e la piccano come un porcello in cima di una colonna. Questo al rinforzo ne porteria più animo. In la sala maiora va, so arme pare. Dopo Omero ci face entra in lo particolare di impicci Roma uomo. Ulice e i suoi, di sicuro, ne facciano stravere, con l'aiuto di Atena, che tante volte sbia i colpi di quell'altro. Ma sentiamo le ultime parole di una scena di un massacro. Ulice guardava, se non ne fermava mica uno, inciucciato, a fa' un morto a buleggi all'altro per francarsi. Ma no, erano tutti stesi in lavanga sanguinosa, come tanti pesci che i pescarori hanno ammanzato un calchicciotolo vuol da mare e che oramai bocca manzuleggia a usore e l'ontreccio di rete. All'ultima, Ulice dice a Euriclea di purificare un solo asala di Lacirio, manco a corte o palazzo sano, bruciandoci sciolfaro, perché bruciò un sciolfaro. E avassi ogni all'ultimo vilari di l'epopea, o canto 23, a vecchia così face, poi subito si rampa a trovare la padrona e ride a tutta. Bolava, dice: «Arrizza tu Penelò, e qui mi è portato. Bene che i pretendenti sono morti, tutti quanti allenano sono morti». Penelò non la voleva mica credere, ma l'altra insiste e gli conta. Contrasteggia non aveva la stonda, insieme che Penelope si vuole rendere conto della parella. Piglia e fa la scala, sconvolta, con ne parliamo. Uvere. E lo aspettava. Che mi avrà da lì? Ma era ingottata, un po' riacappia un verbo. Non sapeva più il suo capo a tinta. A quando, ai tratti, li pari a riconoscerlo. A quando non veria più che ai panni strapagati, diceva: «Ma questo è un poese, ma questo è un poese». Telemaco disse: «Oh, ma così spietata che tu sei! Non hai avuto abbastanza con tuo marito? Ma vai qui e facci come se tu lo conoscessi!» «Ah, ma figliolo», disse ella, «ma mi, un colpo è tamanto, non lo posso manco guarda in faccia quello che tu dici! E poi me ne abbirà chiuse lei o no! Sai che tra un marito e una moglie, ci sono i segni che ne vuoi conosce!» Luigi rispose: «T'ha ragione, mammata, mi vuole mettere a prova. Ma parava tocca prima che non vaga a mutarci e a purificarci tutti quanti noi siamo. Andate a bagnarvi e che erone compariscano con i suoi più belli vestiti. E che lo ci songo uno straede, un ballo bello saltarino. Balli e musiche, un misterio tanto arriva un basso a tre volte di un palazzo». Sì che i vicinanti dicevano fra elli: «Ah, a romba romba, fatti cosa ha scelto il marito a nostra regina? Ah, tintaccia, è stato lasciato il suo bello palazzo, aspetta, aspetta, e volete po' fa». Sappiano sa quelli che dicevano. Ma Ulisse era torre un palazzo, cavao non era più frustero, capite? Voltava in casa sua. Giunto gli suoi appartamenti, antindente Urimea, Uvagna, Lugner, Olivini, Uveste con panni di lusso, e Atena, chi face Atena, ebbe in corona la sua faccia e tutta la sua persona, d'una villezza soprana che l'assomigliava a un dio. E lui volta a trovare la moglie che aspettava, sempre posata in antoso carricone, e dice: «Ecco che affrizione poca, ovaglia, approntami un letto che me ne vaga a dormire solo, che tanto questa un nemico un cuore che la tampetto, e farlo stazionato». «No, disgraziato», dice Penelope, «non credo che ti disprezzi, beh, avammi una becura davvero che tu sei tu, babbogliori, ello, che tu sei un mio marito caro, me ne becco. Vai, Oricle, passa alla nostra camera e acconciaci un letto. Assesta un quadro come si deve, metti i feltri, e coltre di lana pecorina, metti i lenzuoli arrondati, e poi uno struletto. Bella, capite? Erano di lì in forze. E così facci un'ultima provatura. Caso che lo fossi qualche burlamondo sbarcato d'onzi d'andua, tanto che lo sappia da trarì. Ancora piccola trappola che la l'aveva messo». Ma Ulisse trasaltò quante aveva busco un ciaffo. Dice: «Che ne? Che hai detto? In lo mondo sano non c'è uomo forzuto che l'abbia potuta fa di mutta luogo un nostro letto. Un letto che aveva toccato come me mano, in quello tamanto pericone era rivo che noi avevamo in piazza. E so anche io che gli ho voluto costruire la nostra camera sana in giro a un letto. I muri, il tetto, l'hai alzato in tondo alla riva, l'hai alzato. Da par me, e a porta di noi, di legno massiccio. E solo dopo, ha giusicato i amboni. Se lo conto non ricordi, come l'aveva pulita e messo di squadra, ho visto. E come già gli un cavicchiato utilaggio, quei suoi montanti, ripiumati d'oro, l'argente di voglio. E con ricchine ricoglio rosso fiammone. Ci sono sempre un mica, battendo uno struletto. Caso che lui sia sempre un luogo. Che se la casca avrete un cusicato l'arrivo per portarlo un altro uletto». Sentendo queste parole, Penelope ebbe quasi con una mancanza. Dubito, non ce ne poteva più essere. Lampò, abbracciò il marito, Tremendui, più niente a rivendo un tempo, non si sbramavano più di baci né di carezze. Perdonami, mio marito caro, diceva Penelope, ma io ho sempre avuto tanta e tanta paura che lui sbarchi qualche sia un giorno per ingannarmi con tanto mi vuole. E che ho crerga da tanta avrama che ne avia di credere. Ma che conosco uno struletto, non siamo che noi lui. E la serba, acto is, quella serba che lui mi rilevava quando io unsi in questa casa. Ulice rispondì, avammi tra me e te. Siamo come gente che a se franca era un battello affondato dove li sono morti tutti quell'altri. Ma, mi ne ferma una, prova la riesce. Salbone, dice Penelope, e chi sarebbe per l'ultima prova che ferma? Rispose lui, mica parava, ma da toccare a falla. C'è da vuole che parti, come a remo a Nante e Coste. A girà da una città all'altra, da quelle vicine a quelle più lontane, si n'ha fatta un altro viandante che m'ha da chiedere come la è, che porta a tante spalle una pala da urano. C'è a dire che non abbia mai visto un remo, perché in quel paese, in dove ognerà aiutando, non si conosce né mare, né marinari, né manco sano che l'esiste. Parelio, un remo può essere che una pala da urano. Cioè ricordiamo noi che nell'inferno era un divino Teresias che aveva specificato sa condanna che sarebbe l'ultima prova d'Ulice. Disse ella, se non accade gambicchiaia, meno male. Altro che a tempo ci ferma, da gora lo cattando. E ancora dopo poi si è capito tutto il discorso. Mentre che li ragionavano così, tra Euriclea e un'altra battiano un trappa per acconciargli Uletto. Poi Avaglia andò a chinarsi e qui l'altra voltò per accompagnare i sposi a lume di vera sino alla stanza dove lei lasciò agora insieme e con tintezze riuritrovo.

0: Bon dia a tutti, contento di ridroa, bien talon da dia vagoan samor, abe sono maruno e l'emission ne sobra logo. O dirige ui un cantaor e un bello barcor, su chi è tutto qui a Giadagunta. Parliamo di Fanfancese, che è l'occasione di sortire d'un disco nuovo, che si chiama Chinesera Domane, sortito dall'edizione Rigordo. Donc ad abbassa un'oretta con noi e a fura misura che l'emission ne si basserà, sentiremo un boghe canzone mica tutti che sono marose, ma così per darvi appena un'idea di ciò che è su Isco Gusti e il lavoro che la Boiudova giusto appunto concernendo su Isco Gusti. Fanfancese è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Allora, hai già in introito e mi ha parlato di Isco Isco e mi sta assente per le canzoni. Ne veniremo a parlare appena più tardi di condizioni di come si è fatto Isco, ma intanto, bon, assai niente mi conoscono, ma mi interessa sempre d'avere appena una specie di cronologia di parte della Zidellina per sapere se la Zidellina non si passava.
1: Allora, la Zidellina si è passata in Corti e l'Agostino Ganto mi è venuto abbastanza subito, visto che due mesi tutto il mondo cantava, che le siamo
0: sorrile,
1: mio zio, mio fratello, vegano Berti di un gruppo di Amanela,
0: creato da Jacques Luciani,
1: di Giacomo Luciani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa, ed Agostino gli fattimo i primi passi come cantaori, su di questo.
0: Allora, questo è Dracci e Gerardio, intanto che cantaori, ma oggi di lui dando, di Lebiga, era passato una due già di montagna, perché si è visto che dopo ne aveva tu, ne aveva parlato, e poi di noi sul mondo i bastori.
1: E allora, stavamo in un casale, in due, ci stava una famiglia accanto a noi, una famiglia Gambini, e Aiano e Gabre, e tutti infine di ugno montagnano in Restonica e parecchioni sono quella di parecchie volte sono quella di Incunelli a assistarsi quassù di Rutelle e nel suo circolo magnifico che di Restonica e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna e non gli ho fatto un mestiere si può dire perché sono diventato ho fatto i soccorsi di alta montagna, ho fatto tutto a nuova magione.
0: Io ne ho parlato per il continente. Donc, questa passione è nata assai prima di ciò. Quanto anni hai adesso, Agostino? Hai già anni?
1: Io, già due anni, facciamo i montagnieri con la mia Gambini.
0: E di vostri amici di Dando, quelli che frequentavano la scuola con me boy, avevano in un sabbassione o sabbassione era qualcosa assai personale per voi?
1: Penso che era più passionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente la fine di ugno per montagnare con lui, per passare nei borghi di orni qua su in montagna.
0: Dunque, dai Rutelle, si gli appavano l'Aguimelo, Cabidello, di la Straberte?
1: E io, appena devo circolo usciti da Ugabu Giustro, finalmente a Cabidello, passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti i stili usciti a Manicia, a Rodondo.
0: La conoscete più che bene questi stili. A scuola, mi interessava assai, mica
1: allora,
0: troppo.
1: A scuola sono andato veramente in terza e ogni giorno c'è mamma Golona che mi dice oh, mio figlio, stai assente. C'è un mio marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè per lavorare. Visto che non hai mica troppo
0: passionato
1: a scuola, ha detto se tu vuoi. E d'Agosti ha giocato un caffettiere pendente qualche anno.
0: D'accordo. A tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vuoi trovare un nome di Ange François?
1: Ange François.
0: Il nome di un babone?
1: Il nome di un zio, un fratello di Wabu, morto in guerra all'età di 18 anni.
0: D'accordo. E poi i vostri parenti erano nell'ambio campagnolo, questi erano esciuti da una famiglia di bastori, o manca appena?
1: Erano mica di bastori, ma erano sempre di un locale. La mia mamma è cortinese, adieu di aberte di a mamma pa bon e di visinchi ava mia casa nuova dopo di aberte un mo a budaliria e di marosaia e così.
0: Allora, ma sta sento già una prima canzone, spero che avremo la possibilità di sentire cinque così, eh? Sì. La prima si chiama, donc, e ha dato di noi un nome a un titolo di whisky, che ne sarà domani, è una questione, eh? Una domanda, si deve avere descritto le parole. Eh?
1: Sì.
0: Che ci vuoi dire in presentazione di questa canzone?
1: A chi ne sarà domani, non c'è più niente che va. E mi chiedo giustamente chi ne sarà domani.
0: Smarrite ne sollusi, disperte da ognuno, ave e a barola che ne abbiamo in comune, eccetera, eccetera. Ecco. E come è nata così? D'un lampo? D'un colpo?
1: È nata che beria ciò che si passava in suo momento con questa nuova società, con tutti questi trambolamenti di come spiegavi di mori che smariscono di
0: un mondo che si spinge
1: di nostre regioni, di nostri usi, di nostre passioni e tutto questo non si ritrova più nanta.
0: C'è da appena verso in questa canzone Agosti, perché domandate come ce la fa
1: appena, beh giustamente, non sono mica solo versi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
0: Allì, stiamo assente e poi ci ritroviamo giusto.

0: Ridouem ou l'ostrombidad ou l'ostrombidad ou fanfanchez qui a jamais décupé par là et présenta bidino sous iscuno en qui n'est radoman et beni moisante a ganson a guide adado ou nom a sous iscu gusti. Tu y a des prima isante sa ganson donc a de vatu le garçon de café en brusier ou arman a de brado diamané donc tu y a des entrades ou giovane ou à 15 ans. Dopo avete frequentato di nuovo un altro gruppo appena più tardi, quello di Agispra, no? Se mi sbaglio.
1: Dunque c'era una moenza all'università di giovani che cantichiavano e all'inizio di Patrick Tosi, Giovato Berte a un momento ado di suo gruppo, di per Agispra.
0: Ah, il y a déjà ça oggi profonda, prudente, perché ce qui bigarterise, il y a una melodia che bella sigur, ma di nuovo una certa prudenza.
1: Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabri.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, io
1: ragazzi. No, penso che sia naturale.
0: E si è stato in un pagliellaggio famoso, poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi e balli e balli oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: Dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, e un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi a fine...
0: Quando poi cantiamo a Uanco con toi.
1: Ecco, quando c'era il Ruamo, che
0: facevano appena udato.
1: Che li siano amici di Uogio o di Ruggio, che cantiamo, ci troviamo, cantiamo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che face giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di...
0: Abbiamo salutato in una memoria di Pier Noel Agostini, no, che partecipava a Guasomoia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra,
1: E abbiamo vinto un concorso. Il primo concorso. E dopo, da questo concorso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo e abbiamo vinto, credo, 4 volte a Coppolo.
0: D'accordo, donc questi sono belli ricordi, e poi è vero che Abadie, il tanto gusti, era entrato a dire, mica dispari, ma è vero che ha aiutato assai, si concorsi, si dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, mica a mo, ma o manco davanti alla scena, e posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, siamo noi ganti, a so che ci avete partecipato a Edondere, tutto che, poi avete un'amicizia con quelli che hanno partecipato a Edondere, conoscono tutti a Nicolau,
1: Allora, come a Mosorella di nuovo, fece già a Bastor, a Iebegore in Tralonca, e andava tutte le volte che lui si è diretta a Manca a aiutare i Bastori per fare un dire, e a riconosciuto a Nicolaio Giucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di dondere in dondere a
0: stava in Caburralino.
1: Era un momento di ritrovo, d'esperte sta traizione e un coburro di canto.
0: Perché giusto appunto quando Berboi è piuttosto bon, fa delle idee per la gauna draccia a gerere le vostre due tane, ma l'idea prima è gerare di Ugand che di aspertera.
1: È così, è aspertera. E ciò che ci verma o meglio in questo momento o un casaio culturale è quasi salvato, perché a Strafari penso che
0: è più difficile.
1: È più difficile.
0: Allora, ma sta sento un'altra canzone, ma cerca di metterne o più possibile per farle scoprire per un nostro piacere. Mamma Badria, allora, io l'ho risentuta come una dichiarazione d'amore a Corsighella, ma forse che mi sbaglio a Penuccia. Io no.
1: È giusto, in essendo stando in Corsica, quello che non è mica innamorato di Azodara e di Azogorsighella. E mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando ero si besa un giorno, tutte queste cose magnifiche. E poi c'è di nuovo, come l'è stata appena martoriata in occhi, c'è sempre. in fondo a Gugore su, su un piccolo ulore per bisogno delle passate. E ma in fine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre ella.
0: Dite precisamente ni munanza a te un passo.
1: Ni munanza a te un passo.
0: Ma poi c'è anche una.
1: E ognuno,
0: ognuno mette... forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere ancora una.
0: Allora, stiamo la sentenza.

0: Redroemo Fanfan Cesari Pesu Sobralogo che li è consagrato dopo la canzone a Mamma Badria, e ma continua a parlare di parleremo di tutte le canzoni, ma da qui a poco sentiremo una canzone scritta da Gian Pedro Ristori. Voglio parlare di vostro mestiere, avete fatto garçon caffè eccetera, ma a chi è da si è entrato in Spignivoga oggi, se c'è Spignivoga i pompieri?
1: A sere già né di noi, tutto essendo garçon di caffè fece l'orientario in Corti, e a 18 anni mi sono diventato l'appello e ho fatto l'armata all'US7 in Brignol. Da questo ho passato un concorso di provvisionale che ho riuscito, e poi dopo quando sono venuto continuavo a fare il mestiere di orientario. E dopo sono entrato come professionale.
0: E dopo questa specializzazione già in montagna, quando è che l'hai messa? Perché si è stato attirato da questa specificità di un mestiere?
1: Allora, nel mestiere di pompiere, si riesce mica che a fuoco e ai soccorsi ci sono di noi specialità. E specialità di scelto a montagna, ho fatto tutta la mia formazione a Lenza, all'École nazionale di ski e dell'alpinismo.
0: Per dire a Chamonix, dove?
1: E no, a Chamonix. E c'è quattro specialità. A neve, uso corso della neve, tutte le tecniche della neve, uiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere broche, come spiazzarsi, i soccorsi e tutto. O ski.
0: Yeah.
1: E l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami di radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
0: D'accord. Donc, questi si è, supposto, spécialiste di queste quattro discipline. Guiaccio, a neve, eccetera, eccetera. E donc, l'hai praticato quanto tempo su mestiere in montagna? Mica pompier, ma in montagna, una ventina anni, appena e più?
1: Pendant 30 anni, poco più, 35 anni.
0: Allora, sono sicuro che questi non avete ricordi a tempo tragico, supposto, lì, perché preparando le missioni, e forse più gioiosi, ma...
1: C'è parecchi viure che mi rivenono, soprattutto quella di Dragon de B, smarrito delle montagne rudali.
0: C'était un hélicoptère qui s'était crashé avec malheureusement.
1: Ecco, ostrimente, bon, assai soccorsi, assai bide salvate, non solamente umane, ma di no animali. Che lui sia capre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
0: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché è lui noi a seguire i vostri bassi. Ma mica solo la fare a montagna di buon piede, ma di noi, non roganto, di un copiacolo di Zoabo.
1: È tremendo, mica perché che lo mio violo, ma è tremendo.
0: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, abbiamo visto la televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché ha pratica l'alpinismo.
1: Mica solamente per cantare, ma di noi, questione tecnica d'escalade burra, penso che in Corsica. Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andare.
0: Sì, assai insieme. Hai lavorato insieme, no, mica? D'accordo. Interessante di lavorare così viola, no?
1: L'ho insegnato appena, sta oggi, Agustì, che mi veniva a correre che lo continuassi ciò che ha cominciato.
0: E cantate noi insieme?
1: Quando ci troviamo cantiamo, è sempre un piacere.
0: Mi pensi forse che un giorno fare qualcosa insieme, mica uno staccato a

0: Però la vedi chi è che.
1: E poi di una maniera di che qua su si sta bene, perché sono quelli che sono appassionati di montagna.
0: Ecco, ecco, esattamente. E bere questo mondo che si passa qua, qua di Udice, radio. E alla fine dice, voglio fare come l'Altagna e sta mise in prego su.
1: Questo mondo di meraviglia, l'ho visto dall'altura, ma l'angoscia mi ribia, dago tocco a pianura, ma su borto in montagna, senza avrà tornarmi più, voglio fare come l'Altagna.
0: E sta mise in prego su.
1: Ecco, ecco, no, parole magnifiche. Allora, stiamo a sentire, mica forse sana, dopo ce la manca appena un tempo, ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzoni, pare che l'hai scritta tu, ne ma parla da qui a poco, questa è stata scritta da Gian Pedro Ristori, e poi quelli che forse sono curiosi, basta che li bieno su isco, chi ne sarà domani.
0: E anche un buon anta erede sociale.
1: Anche un anta erede sociale. Allora, stiamo a sentire da qua su con Fanfancese.

0: Trasuri, la Jean Matte, no, questa una barò la contù che non ta sa esperienza.
1: Allora emo grado su gruppo cu a Mosorella, Jean Mattei, Charles Nicolini e Patti De Noburi e Frédéric Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, che è durata.
1: Abbiamo girato il mondo e abbiamo imparato di noi appena di cantare appena con la musica. Perché io era piuttosto un pagliellaio, un cantare serenato e pagliele. E questi Jean mi ha assai aiutato della misura di Ugante di radio.
0: Ed è importante quando c'è la canta con la musica. Allora, e come si dai unto a Suisco Gusti?
1: Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante un amico e il padrone mi dice: canta una canzone, buon fan. Ah, io ho detto: vedi a cantare, io ho detto: non c'è manco chitarra, non da. Ha detto: chitarrista c'è, c'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. A fare passato, e un giorno mi trova d'un tabacco e mi dice: ah, un fan giustamente ti vuole avere. Gli ho detto: mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un po' su vita con te a cantare. Ah, gli ho detto: allora, cerchiamo di fare qualcosa. E ci siamo messi appena a lavorare, non tante canzoni e musiche a fare così. E ha detto: c'era che tu ti metti appena per fare un disco. Ha detto che aveva un disco io. E no, ha detto no, penso che hai la potenzialità di farlo. Ah, gli ho detto, lo opereremo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Yannay l'alba, fra l'altro.
1: Etienne Berfetti, no. E chi aveva giocato insieme. E mi dice, ma ci ho fatto un CD. E da questi, bon, visto che ha giocato un po' di iscritti, senza pretensione alcuna di se vuoi, ma l'abbiamo messo in musica e abbiamo lavorato. Abbiamo chiamato all'amico Magdaniel.
0: Ci ha partecipato la Conciadur, anche sì.
1: E ha detto: papà, ha detto benite e fermo su CD. È nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché la ieta, l'idea non è mica di vassivale, ma di forse di laga una traccia di ammentuato. Voilà, ecco, ci ha già partecipato in noi.
1: Ecco, allora non è mica sicuramente, come l'hai capito, non è mica per vincere soli.
0: No, questa perché si sa che in corsa
1: che vince soli, con queste idee non si ne vince mica. Boh. È giusto per dire che eri c'era anche io, per lasciare una traccia.
0: Allora, di un primo disco personale, solo, a fine questa esperienza, che bilancio ne va? Sei stato contento di un risultato, questa esperienza, in qualche parola?
1: Io sono contento di suo brutto, perché non pensavo mai a Union fare un sede solo, che l'amico mi ha puntato e ci siamo unti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato in un senso che c'è la forza arrivare ai canzoni e barricchi altri, non so come la...
1: No, è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così,
1: e poi l'registramento di Magdaniel l'ha giovata con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque, l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Allora, ma sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma bimbi tu donna a pia su disco Gusti, non ti hai vigilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu che l'hai scritta. Allora, sappiamo il tempo, le direi, anche ho scritto usano che di come sai, come è che hai avuto a Sarama di scrivere non ti su soggetto Gusti?
1: All'epoca hai visto un'emissione non ti ha giustamente fucilati in guerra, e soprattutto c'erano i corsi in occhi che un po' i corsi sono stati fucilati. Perché sono stati fucilati? Perché sono stati sgraigati di Azodara senza capisce né parlare francese.
0: Ah, io scrivo,
1: si sono trovati giusti in questo mondo di
0: l'inferno.
1: L'inferno. E ognuno pensava a ritrovare il suo paese, ma questi erano per tutti, beh, per sempre, bon, bref. E da questi si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlavano mica il rosso.
0: Francese.
1: E l'hanno inviato per traidori.
0: Yeah. Furono considerati come traidori, giustamente. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena di uiso e di riflessione, lei hanno scritto all'inchiostro oro martiri di una nazione. Mm.
0: E d'altronde, anche a livello di musica, non ta sa canzone, e unicamente non ta sa canzone, c'è appena il piano, se mi sbaglio mica, per via di tutte le altre canzoni, e a mento di guavatteria, c'è sui luoghi di marchi appena militari, a s'interrare i nostri amici. Allora, ti propongo di stare la sente, o volevi giusto una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica di l'amico Magdaniele
0: che l'ha fatta.
1: Composto, che l'ha fatta.
0: E te ma sente, allora, un bel obiettivo di questa canzone di Vugilati, e ci ritroviamo giusto dopo.

0: Maria Monostru d'un poma c'ha bisogno di moia vin non ti assuis qua mentua di una canzone voglio che tu ne parli perché si sta du come vuoi sui come su solicità du chiamato no? Da una famiglia che era nuolo non ha bene e hai scritto una canzone per una zidella che si chiama Armel hein? D'altronde c'è un assoggio che lavora assai ci vuoi contare perché è interessante e può dire no? Di ado generosità in radio.
1: Allora, eravamo di un'animazione, di un luogo, e a mentua è venuto un coppio verso me e mi dicevano abbiamo stato a 50 anni e voleriamo, se lui c'è la possibilità, di fare una canzone e non andiamo viola. Io non conoscevo mica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni d'un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in rage. E mi dice, l'abbiamo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. Ed Agustì, in me stesso mi ha detto, beh, ci va via. E l'ho fatto questa canzone. Armella. E non ho fatto ancora a Gaza Rigordo e mi ho fatto mille CD, mille single
0: regalati
1: per la soggio.
0: Donc sono bandita giusta in bandita per aiutare la soggio,
1: ecco.
0: Per farlo conoscere come noi avevamo appena oggi parlando. E c'è su bello ribio dove tu scrivi o coraggio o viado e a forza la via a mala età sorte sappiato a doida o coraggio o viado e a forza la via soga che Dio ti uri in paraíso. E beh, sono parole che toccano. Allora je t'aime à sentir un pezzadello, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che naivato regalo di questa canzone alla soggio Armel, donc quelli che ci stanno a sentire, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille single
0: che sono a pro di la soggio. Allora, qualche noda su questo e così di questa canzone, e poi ci ritroviamo per conclusione.

0: 2000, hein, sa canzone scritta da Fanfan, giusto a punto, beh, sta sujo. Ci avviciniamo a Vine Fanfan, ramento e di Godona che si degui per ustruisco, chi ne sera domani, all'edizione Rigordo, d'altre. Allora, canzone in tutto gine 11, hein? Emo parlato doigi, perdonatemi, doigi, emo parlato di Chinesera Dumane, di Montezo a Mamma Badria, e raighe di una canzone importante, gusti, di una dichiarazione d'amore, gusti di nuovo. Hein?
1: E ye, poi soprattutto di a lingua, di cantio, di cantieri, di a lingua che arrebbia du viadu e per andare più al di là di uso parla. Penso che è una bella canzone nanta lingua e nanta ugante di radio.
0: D'altre canzoni come Il Lumio Gore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore di un inno, eh? C'è un inno, quasiment.
1: Sì, a montagna la di un Gore, del Lumio Gore, e ognuno giustamente vede un soccorso in alta montagna e all'alba. Sono stato di città dove un agello e gli ho messo rosignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di vasta canzone imberendo l'agula e un movrone che corria e l'agula che figlia un movrone e mi è venuta ancora di vasta canzone.
0: Beh, ciò lei si è montagnolo e innamorato della montagna per scrivere parole simole. Dopo d'altre parole, allora ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuata da Stefano Perfetti, i cien Perfetti. Sì. Allora, anarchia. Qui si sente che l'autore era appena in serga.
1: E ha dichiarato un francese ange et démon. Come lo vede l'amico Etienne Perfetti.
0: No, ma interessante di noi sa già sua visione, forse che ha esperti di noi, hein, sono due visioni che so pare, hein, e oltre.
1: E che la giumessa non ti ha succeduto perché mancava un tiro. E Stefano mi dice, e una giuguna ma di appena arrabbiata. E gli ho detto, allora, arrabbiando mica, gli ho detto, parla di Agorsica. Se la parla di Agorsica, gli ho detto, mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di arme, quella di l'anarchia, sola. E ultima speranza per la nostra libertà. No, invito a leggere le parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con Tigun Tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: E Nadale Oali, un buedo di Porto e Ciaccio. E ho messo questa canzone perché aveva questa canzone appena per me quando eravamo a Alte Oce. E mi vengono ancora di rimetterla perché è veramente una bella immagine per Agorsica. Tigo un tempio, tu sei l'amante di Londi, o gore che dà sempre più. Parla di Agorsica, di tutta suo splendore.
0: Tu si taraveconda e grana che dà un mondo tu.
1: Vedi la vina.
0: Nadale Oali che ha scritto che un'altra. Ah, quella che sono appena ci ha capito. Un paese idola. Allora, hai fatto una canzone in tasso paese, una canzone appena go boy.
1: Allora, un paese idola, ti spiego. All'epoca.
0: Perché io?
1: Feci un cavallo e si sentono gusti a cavallo.
0: Ah, perché questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance, gusti. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Questo è bello, che voglio.
1: Magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barrage, questi. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni. E ora c'è un lago, ma questo lago è diventato prezioso per questo luogo.
0: È diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, avevo una canzone, e come sono giunto a cavallo, anche mi sono messo appena come se ero un cowboy, avevo detto una specie di
0: ma si risente, si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country, diceva io appena.
0: Country, esattamente. Allora, ma sta sento l'ultima telefonata, l'ultima canzone, perdonatemi, che dice dunque O Dragolino di Amonagie. Allora, questa è stata scritta da qualche sì, che non è più di suo mondo, Gregal, près de Philippe. Allora, questi dice. la dia in francese, c'è un'ambiance particolare. Ci si pare veramente se non paese, cala durante una moraietta, fa che il dragolino e poi bende la sua roba, fa cerca bende la sua roba, di tutto questo. Avanti di venire a sa canzone e di va a vina con sa canzone, torna una barula lui, tu su progetto di disco, penso che la vende in ta scena, non do gabo, ava un concerto, che è previsto, mica un lasai.
1: Beh, io so all'ascolto di tutte le proposizioni, e perché mica, ma cerca di fare qualcosa, soprattutto anche i studio Rigordo, penso che amava una scena in Ajaccio. E se hai gente interessata, siamo pronti a...
0: Si è aperto e pronto a divenere il disco. Sì. Sì. So che si chiama i gubi, i nostri amici che ci stanno a sentire, chi ne sarà domani alle 10 di Rigordo. Allora ci siamo guidati con Tragolino e Monagia, viene dell'ambienza che ci dice, ci si parisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragolino per fare un corpo a Manella di Gorti, che all'epoca cantava il Tragolino. E di Gerardo Indio con Jean-Baptiste Puligani e ha messo una poche parole in più che lo sia cortelli, cortellini, cortellone, zappette, zappone.
0: Se tu chi facevo il dragolino chi parla, chi pendia da roba.
1: Ecco, allora il dragolino partia con le garrettine a sua mula e poi un bello giorno è giunta a vittura rimpiazzato e da questi ha finito di andare di paese in paese a bande, ma quando lui va di paese in paese, gli viene a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa canzone allegra, perché si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ringraziamo, facciamo i due di regola. Lunga e bella strada fiorita a te, i due, e poi di noi sul progetto musicale. Spero che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena e poi obbligare di fare altre cose con te e con altri.
1: E beh, ti ringrazio perché. Anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore.
0: Per tutti, siamo qui per tutti.
1: E per tutti, giustamente. Ti voglio ringraziare di osare dire o di osare fare e di osare dare. Ti ringrazio.
0: So io.
1: E vi prego un buon ascolto per suo sedere, spero che lui vi piacerà.
0: Di sicuro. Chi ne

Devo t'amporta una rasignorata, e la sabbia di non lugurata, quando un paese mi ha sbercato, tanto la piazza. Mi metto a cantare.